sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 23 settembre sulla Campania con pressione atmosferica alta. Il tempo dunque si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Un po' di vento ancora da nord a nord-est è responsabile di un calo delle temperature. Valori diurni un pochino più contenuti, prossimi ai 23-25 gradi in diverse località. Saranno soprattutto i valori minimi ad essere in diminuzione. Nelle zone interne nella notte al mattino saremo anche sotto i 10 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app, sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

detto non metto il giubbino, 17-16 gradi quando sono partito da casa, volevo sentire l'ebbrezza di quel freschetto, addirittura l'ebbrezza nell'esclamare mannaggia, ma c'è scrutato il giubbino a casa. A frischette, no, voglio avere freddo, non voglio prendere la bronchite, sia ben chiaro, ma volevo sentire proprio la mia pelle in qualche modo esultare e dire finalmente non c'è più l'afa, non c'è più che il sudore, che l'azzeccamento già dalle 7 del mattino. Buongiorno, a proposito, anche stamattina puntualissimi, non prima delle 7, al 7 in punto, hai visto? Sono giorni che Nellino è diventato svizzero, hai qualche origine svizzera da quelle parti? Elvetica? Assomiglia un po' alla Hunziker, chissà, forse è sorda cugina magari, ce la fai conoscere, ormai il metaverso esiste, abbiamo anche visto ieri Gigione che cantava con Biagio Antonacci, ragazzi, pazzesco, Biagio Antonacci che si ferma nel negozio del mito di Gigione che vende anche strumenti musicali in quel di Bosco Reale e cantano insieme, qualcosa di meraviglioso. Vabbè, detto questo, come state? Primo pensiero del mattino e anche la geolocalizzazione, siamo pronti per voi e con voi fino alle 9.342 00 00 100 anche in TV, sono già qui, canale 70.

0: meglio, interrompiamo la canzone perché abbiamo una notizia dell'ultima ora. In realtà è un WhatsApp dell'ultima ora di Raffaele da Mainz, che è ritornato, ragazzi. Sentiamo, lo sentiamo insieme. Pronto?
1: Buongiorno, pubblicità.
0: È lui.
1: Saluto Mastro Manganiello De Besta, che c'è in regia.
0: Sì.
1: Mi Qualizia, sono a casa.
0: Sì.
1: Anzi, pipistrelle, voglio dire una cosa. Io
0: vai.
1: Con Antonio non ce l'ho, non
0: assa
1: ce l'ho mai.
0: Fatica,
1: non posso interagire per problemi familiari.
0: Addirittura.
1: Vi auguro un buon mercoledì. Saluto Raffaele da Mainz. Ciao, voglio.
0: Ah, Raffaele, anche la voce un po' rauca, mannaggia. Speriamo niente di grave, niente di che. L'importante è che ti abbiamo risentito e hai ribadito che tra me e te non c'è astio, assolutamente. Meno male, meno male. Ogni tanto ci pensavo e questa cosa mi faceva soffrire molto. Buongiorno anche a voi che siete a casa, che ci state guardando. A tal proposito, saluto il piccolo Federico. La mamma mi dice che tutte le mattine mi guarda e tutte le mattine si aspetta un saluto. Federico, non posso salutare solo te, se no gli altri bambini poi insorgono, e devo salutare tutti i bambini che mi guardano, e sono tantissimi. All'età mia magari si guardava altro, no, i cartoni animati. All'età vostra adesso, nuova generazione, guardano il sottoscritto e mi scambiano magari per Doraemon, il cartone animato per eccellenza, il gatto con la testa enorme con la tasca da dove usciva il Chonsky. Eccolo qui. Buongiorno Manganiello. Marco dice: stamattina temperatura a Zurigo 8 gradi. Saluti da Marco. Mamma mia, se qui sono 16-17, Zurigo immagino già tutti con i cappotti, no? Tra poco nevica. Pensate, Roccaraso già c'è la neve? Non credo, altrimenti ci organizziamo già con i pullman. Speriamo quelli buoni. A buon intenditor, poche parole. Sentiamo un po' invece dei WhatsApp al 342-00-00-100 in questa giornata di mercoledì.
2: Siete voi? Buongiorno.
0: Sottolinea
2: da per bomba villarica.
0: Azza, siamo in due. Vai.
2: Direzione Nola.
0: A casa mia.
2: Il pipistrello di Venere 5 gradi mangiando, già stanno tutti affeppati.
0: Affeppati.
2: Sono studiati 4 mesi di calore.
0: Bravo.
2: Operizziamo spugnato tutti i giorni.
0: Hai ragione, non ci lamentiamo di questo freschetto, no? Perché ieri sera anche a mia moglie, a mia figlia, madonna, fa freschetto, giubbini, felpe, cioè fino all'altro ieri avevamo il climatizzatore. Ma vuoi vedere che devo accendere già la stufa a pellet? Ma stiamo scherzando? Ma un minimo di sopportazione, ma poi è bello sto freschetto qui. Pronto?
3: Mangani.
0: Sì.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Vai Totò.
3: Mangani le brezza. Ma stamattina sono arrazzati pila un coppo bracci 5 metri
0: e non sei contento?
3: Viene con cane a un certo punto, ma guarda, detto frate, ma come faccio a ritirarmi?
0: Però voglio dire, abbiamo sofferto così tanto il caldo che adesso non dobbiamo dire che stiamo soffrendo il freschetto, perché non è freddo. Dobbiamo godere di questa cosa, se no ci lamentiamo solo. Pronto?
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Nell'Inoio, se oggi non mi vanno i messaggi, oggi mi sono a valere giù per l'uscita della cena.
0: Addirittura.
4: Nellino. Mi raccomando.
0: Arrivano le minacce per Nellino. Dovete sapere che Nellino non è che fa simpatia. Ci sono tanti messaggi. Siete tantissimi. Prima o poi arriverà il vostro momento. Ricordo ancora il numero 342-00-00-100. Poi c'è Katia che scrive: buongiorno Modena, ore 6, c'erano 12 gradi. Altro che brezza. Vabbè, ho detto le brezza. No, la brezza. La brezza marina, pensi che a Modena non c'è. Oh no. Pronto?
5: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
5: Erano pochi frischetti in di meno, la gente già stanno con i giubbini.
0: Ma ti rendi conto? Non esiste.
5: Ma chi sto era fare?
0: No, ragazzi.
5: Pochi frischetti.
0: Questo
5: e non ci vista una signora stamattina che aveva la pelliccia in cuore.
0: No, ma senza scherzare, c'è quello che si allarma immediatamente e già fa il cambio di stagione. Quindi per strada adesso vedi quello con le maniche corte, che sono sempre io, e poi c'è quello col giubbino invernale, camminano a fianco. Quindi chi è chi lo normale? Quello col giubbino o quello con la maglietta? Secondo me una via di mezzo, no? Un giubbinetto, temperature un po' più autunnali, perché siamo in autunno adesso, 23 di settembre. Pronto?
6: Buongiorno
0: Mangani.
6: Oggi vado a prendere vite, ma da prendere vite che ho pure le coppe e le braccia si stanno abbracciando.
0: Ah sì, ok, va bene, battutaccia a quest'ora. Si schifa questo, pronto?
7: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
7: Pazzi che sotto, pure okay. La stufa a pellet. Ma sto pelletto in coppa, chi lo sa, sembra
0: mia moglie. Moglie, è normale, cosa dici? È normale che lo sa mia moglie, anche perché il sesso forte è femminile, lo vogliamo dire? E allora nel bene e nel male deve fare anche le cose che potrebbe fare un uomo, no? Pronto?
8: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
8: Dalla Zurigo di Napoli, Rione Luzzatti, 20 gradi, direzione Roma, Dario da Napoli, ciao.
0: Ci sta, direzione Roma, fai attenzione che c'è il raccordo anulare che è un po' come Corso Malta qui a Napoli, pronto?
9: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Tutto bene?
0: Tutto a posto.
9: Sì, da Magari, ma non è che si stia cagnando pure macchine, perché hai sei da GC da BMW.
0: No. No, no, no, no, assolutamente no.
9: Che visto che stai guadagnando un sacco di soldi.
0: Ma che sto guadagnando, ragazzi? Ma è tutta apparenza, è tutto fumo, è niente arrosto. Anzi, è lo Stato, adesso non voglio anch'io lamentarmi, il governo, le tasse, la partita IVA, la benzina, ma in Italia è complicato. In Italia è molto complicato a testare una cosa di soldi. Pronto?
10: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno a tutti. Mamma mia, bronchite, vieni a me. A mezza manica.
0: Sì.
10: A mezza manica. E camutanda, già cammina.
0: Hai visto? Anche tu la pensi come me. Stamattina ho incontrato il garagista che stava con un giubbino, ma un giubbino di quelli pesanti che si indossa a gennaio. Mamma mia, che freddo, ma tu sei così. Perché a bronchite, sì. Tu sei quello che tre giorni fa si lamentava che nel garage c'era un forno crematorio, adesso col giubbino, ma devi adesso esultare a questo freschetto, pronto?
11: Quando rustu timbo, mamma mia, sta fa bella sarda da castagna, mamma mia.
0: È vero, mamma mia. Quanto mi piace la Sagra della Castagna. L'anno scorso sono stata quella di Montella, c'era un sacco di gente, però bello, bello, bello, bello. Allora 342 00 00 100, qualcuno scrive comunque si scherza, lo so, anche noi scherziamo, non so adesso a cosa ti riferisca.

0: No, no, scusa, un paio di volte all'anno.
1: Ah, ok, ci togli in pari, no.
0: È l'emozione della dedica.
1: No, ci credo. Allora è ancora più bella questa dedica, perché non avevo
0: moltissimo,
1: capito che lui fosse lì in Germania. Va bene, ti abbraccio forte.
0: Ti abbraccio pure io.
1: Ciao, un bacio. Ciao. Ok, facciamo l'ultimo, dai, vediamo se siamo fortunati. Poi per una mamma avere un figlio lontano non è così semplice da accettare, ma per il suo bene va bene così. Buongiorno Antonio, vorrei mandare un telegram a mia sorella Mary. Ok, e dirle che il mio amore per lei è immenso. Lello da Manchester, addirittura. Stamattina abbiamo tutti i telegram internazionali. Vediamo un po' se riusciamo a beccare anche la sorellina di Lello, Mary. Mi piacciono questi qui perché in qualche modo poi uniscono due nazioni. È segreteria anche qua, mannaggia, oh, ci tenevo particolarmente. Ci spostiamo all'ultimo per davvero. Buongiorno Antonio, volevo salutare ed augurare un buon inizio di anno scolastico al mio amico El Profe Peppe Carrotta. Ok, ah no, ma questa, aspetta, scusami, l'abbiamo già fatto diverse volte e non rispondeva mai. Andiamo ancora avanti, che sia la volta buona. Sono Francesca, vorrei mandare per favore un telegram a mio fidanzato Emanuele. Ok, ci fermiamo con questo. Saluto anche un po' di amici che vanno a scuola e mi dice la mamma di tre gemelli. Oh, basta, ce la faccio più. Uno è occupato, uno non risponde e un altro c'è nella segreteria. Basta, mettiamo un disco, torniamo tra poco, va. E non ce la faccio più. Non è possibile. Siamo partiti col botto e poi ci siamo fermati. Fatto fatica. Vabbè, torniamo tra poco, va.

Che è successo? Ah, l'argomento del giorno. Abbiamo la sigla. Non ci credo. Grande Lillino. Ci sta tutta questa, tutta. Eh già, mi ha. Voglio andare.

0: che in America c'è una scuola particolare, questa scuola dove la retta costa $40,000 a semestre. I figli dei ricchi, in particolar modo, vanno a zappare la terra, a coltivare, ad accudire gli animali, tagliare la legna e pulire la scuola, una specie di corso accelerato per imparare che oltre al papà col conto in banca esiste anche la zappa. Ecco, lo abbiamo detto in modo abbastanza maccheronico per farvi capire l'argomento principe di stamattina, e io vi sto chiedendo semplicemente: quando eravate ragazzi vi è mai capitato di lavorare per guadagnarvi qualche soldino, e oggi fareste fare la stessa esperienza ai vostri figli? O se siete degli studenti, magari universitari, riuscite a fare un lavoretto extra per garantirvi qualcosina, ma anche per fare una nuova esperienza? Fatemelo sapere al 342 00 00 100, come ha fatto Ale, che dice: e io se faccio l'università come sto facendo e faccio qualche lavoretto per avere già un'indipendenza economica, devo sapere o non devo sapere quanto prendo per togliere del tempo alla mia vita, allo studio, ai miei impegni? Ma certo che lo devi sapere, Ale, ma tu hai già una certa età per fare l'università. Io ti sto dicendo che alla mia epoca, e con questo mi sento un po' giurassico, quando avevo 10 anni, 9 anni, per esempio, aiutavo mio nonno nella coltivazione del tabacco, quindi facevo il contadino nel vero senso della parola, aiutavo nella raccolta delle nocciole, ma era mio nonno, non sapevo, non chiedevo, per me era tutto normale, addirittura mi divertivo, no, in quei terreni, e non ero costretto a lavorare 10 ore 11 ore. Quando volevo lavorare lavoravo, e poi alla fine mi davo una paghetta. Poi andavo da uno zio e neanche lì chiedevo quanto mi dà lo zio, io andavo perché mi faceva piacere andare a lavorare, più che lavorare capire il mestiere, che è diverso rispetto a lavorare magari già a 15-16 anni, dove poi se non ti pagano si parla di sfruttamento, hai capito? E poi dipende anche dalle vostre opinioni, che vogliamo sentire subito, quelle che arrivano copiose al 342 00 00 100. Prima di ascoltarne qualcuna, leggo il messaggio di Antonio. Dice: io da ragazzo andavo a raccogliere pomodori d'estate, tornavo distrutto, però quando prendevo la paga ero orgogliosissimo, con quei soldi mi comprai le prime scarpe da ginnastica. Vedi, quello è il senso. Mio figlio studia, nel weekend lavora in pizzeria, all'inizio non era contentissimo, adesso invece dice che ha capito quanto è difficile guadagnare anche solo €50. Pronto?
1: Angani, va bene la zappa, non ci sono dubbi.
0: Sì.
1: Però sta zappa costa €80,000 all'anno, frate. Già mia.
0: Ah, tu dici la scuola che ti permette in America di fare ciò, ma è per ricchi, attenzione. Quindi il ricco in qualche modo ha capito che il figlio magari è troppo viziato, che non riesce ad educarlo per bene, e lo manda a zappare con €40,000 ogni 6 mesi, quindi €80,000 all'anno. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno.
1: Io mi sono tolto dei sfizi già a 14 anni, ho iniziato a lavorare piccoli lavoretti,
0: sì,
1: e mi guadagnavo quel poco che conservavo per comprarmi un qualsiasi cosa che desideravo.
0: Gli sfizi tuoi?
1: Già ero quasi indipendente, si può dire.
0: Certo, certo.
1: Era un'altra cosa.
0: Ma si può
1: ad
0: fare ancora?
1: A mio figlio farei fare, no, quello che ho fatto io, ma di più.
0: Ah,
1: perché
0: bene.
1: I ragazzi di oggi non sanno fare nulla.
0: Adesso non vogliamo colpirli proprio così nel cuore, nell'anima, anche nell'orgoglio. Se c'è qualche ragazzo di 20 anni, 21, che vuole intervenire in diretta, può farlo tranquillamente, ma anche qualche papà che vuole dire la sua allo 081 546 6873.
1: Mangani, buongiorno,
0: sì, buongiorno
1: a te, buongiorno a tutti i pipistrelli, trasportatore da quarto.
0: Eccolo lì,
1: direzione Pozzuoli.
0: Sì.
1: Allora, sì, io ho il mio primo giorno di lavoro, l'ho già fatto a 14 anni, non perché i genitori mi facevano mancare qualcosa, ma proprio una questione mia.
0: Sì.
1: Che volevo guadagnarmi una cosa delle soldi.
0: Qualcosina extra, come no?
1: Oggi tengo 50 anni. Fatto i conti.
0: Quindi ci
1: e
0: sta.
1: Farlo fare ai ragazzi di oggi.
0: Sì, sì.
1: Perché hanno capito sacrifici e valore dei soldi.
0: No, ma sono d'accordissimo.
1: State buono, voglio.
0: Io quando sono un paio di anni che mio figlio aiuta questo mio amico, no, scaricare casse eccetera eccetera, poi gli feci un paragone e gli dissi: Pietro, adesso io ti faccio un gioco, o meglio ti chiedo, €100 che io ti regalo in questo momento vale più del €50 che hai guadagnato stasera? E lui mi disse sì. E ma dice no, nel senso che tu hai guadagnato €50, lavorando c'è il sacrificio, il 100 euro che ti do io, sai, non è sacrificato almeno da parte tua. E c'è te, cari, però sul 100 euro, parliamo di 100 euro. Allora, ne capite lì? L'ultimo, vai, l'ultimo.
2: Magari, sì. Ma ti ricordi quando lavoravamo a quel bar io e te e bar. Tu prendevi 2 euro al giorno?
0: 2 euro al giorno?
2: Wow, che cosa fai?
0: Non mi ricordo onestamente, ma che ti devo dire? Poi 2 euro, da quando c'è l'euro che non faccio più lavoretti extra, no? Che sono cresciuto, poi. Ci fermiamo, tra poco ritorniamo, se volete dire la vostra anche in diretta, scrivete chiamami con il vostro nome, vi chiameremo e così chiacchieriamo del fattariello nel pipistrello. 342 00 00100.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: ma addirittura tante telefonate, tanti chiamami. Tra poco apriamo il filo diretto. Leggo un messaggio di Ciro. Dice: ho lavorato in campagna 15 anni, raccolta delle albicocche, che poi si chiamano immennala, lo sapete? E crisommala. Sono sempre le albicocche. Non conoscevi Mennala? Ti ho insegnato le Mennala, però e Crisommala sì, perfetto, no? Con Nellino Iorio in regia e Crisommala, dice poi 17 anni in radio e quando rendevo la paga 2,50 euro all'ora in radio da Enzo Gioia era una soddisfazione. Ma chi sei? Ti conosco allora, fammi vedere. Ah, ho capito chi è, mio grande amico Ciro. Ciao Ciro, un bacio a te, abbiamo condiviso tanti anni su una radio privata tantissimi anni fa, ti ricordo benissimo. Sentiamo adesso invece un po' di amici che vogliono intervenire in diretta. Abbiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno. Ah, Francesco, ci sei?
1: Ciao.
0: Eccoti buongiorno, qua, Antonio, Francesco, buongiorno. Buongiorno. Vai, raccontaci un po' il fattariello, vai, le cose che vuoi dire.
1: Allora, ti racconto, cerco di essere quanto più rapido possibile. A 11 anni, sì, dopo la scuola vado a fare il garzone del bar, quindi sì, o giovane barista.
0: Sì.
1: Ok, allora a 11 anni io mi invento che, visto che mi dava 20.000 lire la settimana, uh-huh, il signor Biagio, titolare del bar, mi invento come fare soldi. Oltre alle mance,
0: ah,
1: mi
0: ecco,
1: compro una cesta di bicchierini di plastica.
0: Okay.
1: Quando le persone mi chiamavano il caffè, che io passavo per vedere chi voleva il caffè, mi dicevano: sì, sì, giovane, portami due caffè, anzi tre caffè. Vabbè, vedi tu, siamo 3-4 di noi. Io andavo dal barista e dicevo: Don Bia, ha detto quello del negozio a fianco, mi deve fare due caffè lunghi. Non piace, mi facevi due caffè belli lunghi, io andavo là, mettevo i 3-4 bicchierini sul tavolo, li versavo, quindi li disponevo su 4 bicchierini, due caffè, e mi facevo pagare 4 caffè.
0: Cioè, praticamente gli consegnavi un proprio purpo, insomma. Sei un grande, però, geniale, perché guadagnavi il tutto su due caffè.
1: Sì, ho comprato una mountain bike a 11 anni.
0: No.
1: Sono passati 37 anni, oggi è il mio compleanno.
0: Sì, auguri, tanti auguri.
1: E quindi ho guadagnato bene, il primo lavoro ho guadagnato bene.
0: Genialata, sei un grande, solo a Napoli, solo in Campania, al sud, abbiamo queste genialate per guadagnare qualcosina extra, e ci sta tutto. E nessuno ti diceva: questo caffè un po' anacquato oppure un po' strano?
1: Evidentemente il caffè che faceva al bar già faceva schifo.
0: Okay.
1: Ma cioè,
0: si nascondeva dietro il caffè ciofeca che già prendeva. Va bene, va bene. Grazie mille. Ciao.
1: Bello. Buona giornata.
0: Ciao, ciao. Mi piace questo, perché comunque vedi, c'è l'arte napoletana dell'arrangiarsi. Ancora un po' di messaggi scritti. Antonio, buongiorno. Io sin da quando avevo 14 anni ho sempre voluto essere autonomo. D'estate, finita la scuola, andavo a lavorare come fioraio fuori al cimitero sulla doganella. Ho fatto persino l'ussar. Cos'è l'ussar? E negli anni ho fatto tanti lavori umili, riuscendo comunque a studiare e a prendere diversi titoli. Ho sempre voluto costruirmi qualcosa con le mie mani e distinguermi del contesto da cui provenivo, dal contesto. Per questo oggi non me la prendo tanto con i ragazzi, che hanno tutto, quanto con i genitori, che spesso non insegnano più il valore del sacrificio e del lavoro. E su questo sono perfettamente d'accordo, però mi devi dire che cos'è l'ussar, perché poi ci sono dei punti sospensivi. Abbiamo Mariano. Mariano, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Antonio, buongiorno.
0: Eccoti
2: a tutti
0: qua. Mariano, buongiorno a te, raccontaci un po' la tua storia, vai.
2: Antonio, io condivido quello che dici, però con un accorgimento.
0: Sì.
2: Io ho sempre lavorato da ragazzo piccolo.
0: Sì.
2: Penso che mio padre pagava un meccanico 25.000 lire una cassa di gassose, uh-huh, per tenermi al lavoro, proprio un mestiere, diciamo.
0: Sì, ma si faceva all'epoca, di pagare addirittura chi ti faceva, insomma, un po' la cortesia di far imparare un mestiere, vai.
2: Giusto, giusto, ed è giusto. Però ci vuole un accorgimento, ci vuole una legge che anche da 15 anni,
0: sì,
2: i ragazzi già devono essere inquadrati.
0: Ottimo.
2: Devono essere pagati, distribuiti e tutto, perché altrimenti... Un ragazzo che c'è mio, ho sempre lavorato.
0: Sì.
2: Ho 4 anni di marchette.
0: Ok.
2: Sempre nero. E sempre. Sai, no, come funziona?
0: Sì, e come no? Purtroppo è così.
2: E dice, se un ragazzo da 15 anni già viene inquadrato, ha la possibilità che almeno la pensione sarà poco di.
0: Sì, con gli aiuti anche statali, no? Lo Stato che deve in qualche modo aiutare i privati a inquadrare. Ecco, e quindi senza aggravare.
2: Finisce gli studi. 24-25 anni, va a lavorare, viene inquadrato a 28-29 anni.
0: È vero, hai ragione.
2: Quando arriva la pensione?
0: Figurati, però.
2: Ci arriva.
0: Tu dici anche un ragazzetto a 12 anni, 13 anni che va ad aiutare lo zio che è barbiere, faccio un esempio, che va a fare lo shampoo, anche lì tu dici deve essere inquadrato, oppure lì è un discorso diverso?
2: Sì. Ah,
0: ok, ok. Quindi dall'inizio.
2: 13 anni no, ma da 15 anni in su, 14-15 anni in su, io
0: ci sta.
2: Proporrei questo.
0: Ci sta anche questo, va bene,
2: ci
0: grazie.
2: Anche più responsabilità,
0: certo.
2: Il ragazzo cresce più, mangia più e mangia male.
0: Ti dà l'incentivo, l'incentivo per andare a lavorare, giusto. Quindi dici, poi me li trovo questi anni che sto a fare qui.
2: Giusto.
0: Va bene.
2: Che cosa significa il lavoro per una pensione, per un futuro?
0: Bravissimo, ci sta. Mariano, va bene, grazie.
2: Un abbraccio.
0: Un bacio. Attenzione perché arriva anche cosa significa lussare, io non ne avevo la minima idea. Non c'era arrivato neanche da lontano. Antonio, lussare è quello che praticamente pulisce i morti e le ossa che restano dopo 2 anni, adesso dopo 5 anni se non sbaglio. Addirittura, porca, una roba che io non farei neanche sotto tortura, neanche con 300 euro all'ora. Vi dico la verità, cioè mi fa proprio impressione una cosa del genere, mamma mia. Abbiamo ancora qualcuno? Dopo? Ok, allora dopo aver scoperto lussare, mamma mia. Un freedom wall. Tra poco ancora i vostri messaggi. Questo lo sapete, è il pipistrello.

0: scatenati e questo ci fa tanto piacere. A volte parliamo di argomenti, no, quasi sempre molto frivoli, molto easy. Stamattina siamo partiti con l'argomento che sembrava easy, poi sta diventando abbastanza impegnativo e questo ci fa capire che lo state apprezzando, no? Sentiamo ancora qualcuno in diretta con noi. Abbiamo Domenico? No, è caduto Domenico. Tra poco ci colleghiamo ancora con un altro pipistrello che vuole dire la sua. Nel frattempo c'è Roberto che scrive: buongiorno, ho iniziato da piccolissimo e non mi sono fatto mancare nulla, ho fatto il pasticcere, il bagnino, l'operaio in ceramica, le consegne per un salumiere e l'ultima estate prima della maturità 3 mesi imbarcato su una nave. Saluti da Roberto. Beh, devo dire che veramente hai fatto una grandissima esperienza e credo che ti possa servire assolutamente nella vita. Abbiamo invece Antonello. Buongiorno Antonello. Ciao. Da Manganiello, vedi? Ciao.
1: Ciao Antonio, buongiorno, forza Napoli sempre.
0: Sempre forza allora. Napoli, vai.
1: No, io invece vado controcorrente. Per me i ragazzi, anche quando cominciano a lavorare, sì, devono essere ben pagati e retribuiti il giusto. Allora, io sono uno di quelli che come te ha fatto la gavetta, sì, ma parliamo di 40 anni fa. Adesso il mondo è cambiato totalmente. Smettiamola di dire questa cosa perché roviniamo i nostri ragazzi. Io quindi, ho mio figlio, sì, lo mando a lavorare perché è contento, ma per 800 euro al mese, dalla mattina alla sera, sinceramente, andò, sì, è sottopagato. Lui vuole andare perché me l'hanno rovinato. Perché non va più all'università. Si vede qualcosa di soldi in tasca e crede che è arrivato, ma non è così.
0: No, ragazzi, questo no,
1: la dobbiamo smettere di pensare così, che i ragazzi devono fare la gavetta. Il mondo è cambiato, se vogliamo rimanere a passo con i tempi dobbiamo cominciare a ragionare diversamente. Io vedo tantissimi annunci, 600, 800 euro al mese, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Cioè oggi con 600 euro, con 800 euro al mese, ma dove vai?
0: Dove vai?
1: Che puoi fare?
0: Sì, ma anche questo è vero.
1: Non ti puoi mai creare un futuro. Io su questa cosa sono veramente non arrabbiato, però è mortificante sentire padri della mia età che hanno figli della mia età che, sì, dicono i ragazzi devono fare la gavetta. Ma stiamo facendo vero? Cioè non
0: perché una cosa, aspetta, però è a 11 anni, 12 anni dove vai ad aiutare che ne so, lo zio, la zia che ha un'attività, che ha una salumeria, è una cosa. Poi a 15-16 anni dove impegni tanto del tuo tempo, lì tu dici è sfruttamento, poi dopo se non dai una paga
1: certo
0: giusta.
1: Assolutamente. Andare a aiutare il weekend,
0: esatto,
1: assolutamente. Questa è una cosa. Fare il bagnino per l'estate, 2-3 mesi,
0: esatto,
1: è un'altra cosa.
0: Esatto.
1: È questo, però. Cercare ragazzi pure che portano il semplice caffè la mattina del bar, ma per 300-400 euro al mese, ragazzi, ma non
0: quello è sfruttamento, diciamo, assolutamente.
1: Non esiste proprio,
0: assolutamente
1: non,
0: sì,
1: esiste oggi. Attualmente come cammina il mondo e come siamo diretti, perché il passo della tecnologia avanza sempre e, sì, noi dobbiamo rimanere al passo con i tempi, cioè non,
0: certo,
1: possiamo pensare a 40 anni fa. Io lavoro per i supermercati, okay?
0: Sì,
1: non voglio dire la catena perché non è pubblicità,
0: okay,
1: ma ce ne sono tanti ragazzi che vengono sfruttati,
0: certo.
1: Cioè, è mortificante,
0: no, ma anche perché il ragazzo che si vuole mantenere anche, che ne so, gli studi universitari per non gravare troppo sulla famiglia, ci sta tutto, però non deve neanche poi dopo abbandonare gli studi perché il lavoro è troppo e viene sfruttato, no? Poi in quel caso lì dove mai togliere dalla sua metrica l'attività scolastica?
1: Assolutamente, deve avere un obiettivo un ragazzo, però così facendo gli roviniamo i sogni.
0: Bravo,
1: cioè,
0: bravo. Sono d'accordo.
1: Poi non so se altri, perché sento tutti che nessuno ha detto questa cosa, sento tutti i messaggi che hai letto, persone che sono intervenute, no, hanno fatto la gavetta, ma quella gavetta hanno fatto?
0: No, compreso il sottoscritto, però grazie a te abbiamo capito che i tempi sono cambiati, noi siamo qui per un dibattito al mattino e quindi non puoi più pretendere come 40 anni fa che il papà diceva a Fagabet fino a 18 anni e veniva sfruttato, ma non si capiva neanche, no, lo sfruttamento dell'epoca. Va bene, va bene. Ti saluto perché ho Marco che ha 22 anni e vuole intervenire in diretta. Ciao Mariano. Marco, ciao Mariano. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Oh, allora, finalmente un giovane.
2: Sono un ragazzo, ho 22 anni, sono diplomato.
0: Sì.
2: Io ho iniziato a lavorare a 14 anni, andavo al primo superiore e facevo una volta mezza,
0: sì,
2: giornata in settimana e mezza giornata il sabato in un bar a portare il caffè.
0: Il caffè, ok.
2: Poi diciamo, andando avanti ho preso la patente per il motorino, facevo il rider il fine settimana, ma non perché mi mancava qualcosa a casa, perché fortunatamente non mi è mai mancato nulla, però mio padre mi ha sempre indirizzato a dire che cos'è il sacrificio, cioè vai al lavoro perché il sacrificio quando ti guadagni una cosa tua. Poi ho 22 anni, c'ho un contratto metalmeccanico, lavoro e non mi faccio la mandata.
0: Senti, ti faccio la domanda, ma tu ti sentivi sfruttato quando lavoravi come rider a portare i caffè?
2: Assolutamente no, perché io lavoravo metà giornata, nel bar mi davano 50 euro, due mezze giornate più le mance, mentre il rider prendevo tre giorni 80-90.
0: Quindi ti è servito a fare esperienza e guadagnare qualcosina. Beh, ci sta, dai. La verità sta sempre nel mezzo, poi.
2: Esatto.
0: Ok.
2: Questo è.
0: Vabbè.
2: E voglio dire ai ragazzi di oggi che, se mi posso permettere,
0: vai,
2: che qua nessuno mi regala niente. Non mi scelta da mattina già da fatica.
0: E allora standing ovation per lui. Bravo, sono contento che tu abbia detto questo. Alla tua giovane età sei già maturo. T'abbraccio.
2: Grazie.
0: E ti ringrazio.
2: Ciao,
0: ciao anche a te. Bello, bello, bella puntata stamattina, per davvero. Mettiamo un disco, poi torniamo con il rush finale e con l'avvocato Vigliotti.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: letteralmente scatenati, credo tra le puntate con più interazioni in assoluto. Volete intervenire in diretta quando si parla di lavoro, i nuovi arrivati non sanno di che parliamo, la prossima volta svegliatevi un po' prima. Comunque, per farla breve, in America c'è una scuola, tu paghi 40.000 euro ogni 6 mesi e gli studenti, oltre ovviamente alle materie didattiche, vanno a zappare la terra, nel vero senso della parola, a raccogliere i frutti, ad allevare il bestiame, per capire anche il senso e il sacrificio del lavoro. Abbiamo Michele in diretta con noi. Michele, buongiorno.
1: Ciao Antonio. Ciao Antonio, buongiorno. Ciao a tutti.
0: Ciao, vai, ciao. Di la tua. Ciao.
1: Allora, Antonio, io ho iniziato a lavorare cioè praticamente alla scuola elementare. Mia mamma, per non tenermi a casa o comunque per strada, mi invogliava a trovare un lavoro. Quindi ho iniziato con il fruttivendolo. Quindi proprio
0: il fruttivendolo, bello. Si
1: va a prendere fruttivendolo. E poi dopo scuole superiori, ricordo, tipo, ho fatto il macellaio per pagarmi la patente.
0: Ok, e ti fa onore.
1: Esatto, e poi io, diciamo, sempre con i soldi guadagnati, ovviamente, qualcosa lo davo a mia mamma. E poi anche durante le superiori, dopo, diciamo, la scuola, facevo il tappezziere.
0: Ok, quindi, cose, diciamo, che volevi fare tu? Oppure in qualche modo ti invogliavano loro?
1: Mi sono trovato, ho fatto anche barista. Okay. Perché d'estate mia mamma diceva: no, ti piace trovare qualcosa, faccia, ti invogli tenere a casa.
0: Sì, come me.
1: Questo, io non volevo, però con il passare degli anni capisci che comunque è importante. Veramente. Cioè,
0: sì, e ti sentivi sfruttato? Perché alcuni dicono: però questo è sfruttamento, no, del ragazzino che voglio rubare o il furtivendolo. No.
1: Quello non lo pensi proprio, cioè, nel senso, per me l'importante era impegnare la giornata, lavorare.
0: E quindi non stare sempre in mezzo alla strada.
1: Quindi non ci pensavo nemmeno a dire: vabbè, però, diciamo, sono sottopagato, sfruttava. No, perché comunque in quel momento era quello che, cioè, che mi impegnava la giornata,
0: certo.
1: E basta, cioè, non ci pensi.
0: Ok, ti ringrazio.
1: Che comunque non era quello il tuo lavoro, del
0: certo,
1: era,
0: però guadagnavi qualcosa per te.
2: Parla.
0: Ciao, un bacio anche a te.
2: Parla.
0: Devo leggere questo messaggio. Buongiorno avvocato, ma questo è bello perché stamattina mi sto un po' superando. Sì, ma come parla Forbito Manganiello stamattina?
2: Veramente?
0: Vabbè,
2: sei caduto ieri sera.
0: No, vabbè,
2: dietro al letto.
0: Sto cercando già insomma, mi sto allenando per quando poi mi chiameranno a Roma, allora già fa un attimo.
2: Stai facendo un po' di basi,
0: Avvocato, siccome parliamo del lavoro di una volta, no? Quello che si faceva, per dire, o forse sta mezza via, almeno in provincia si utilizzava, no? Questa cosa, vai a fare un lavoro stagionale.
2: Cos'è questo argomento così impegnato stamattina?
0: No, non era impegnato, in realtà era molto free. Poi dopo, il pipistrello l'hanno presa abbastanza.
2: Sembra che non ti appartenga questa.
0: Un po', però mi è piaciuto lo stesso. Tu hai mai fatto un lavoro al di là della tua professione? Cioè, per aiutare.
2: Quando ero un ragazzo.
0: Sì. Che ha fatto? Voglio un rubare?
2: No, facevo il palleggiatore di tennis.
0: Qua c'è uno che ha fatto l'Ussar.
2: Che cos'è l'Ussar?
0: Giuro, se è vero.
2: Ma che mestiere è?
0: Neanche io lo sapevo, adesso lo so, mo che te lo dico. L'Ussar, sai cos'è?
2: Ma in Sardegna si fa questo?
0: No, a Napoli e dintorni.
2: Sì?
0: L'Ussar puliva le ossa dei morti.
2: Va bene.
0: Non sto scherzando, eh.
2: Amici.
0: Veramente, è l'Ussar, io non lo conoscevo.
2: Si puliscono le ossa dei morti.
0: Si puliscono le ossa, sì, quando poi dopo vengono, vabbè, scavati.
2: E che cosa si fa? Cioè,
0: si mette? Puliscono le ossa,
2: e
0: dai.
2: E dove vanno poi?
0: E da Casciolillo.
2: A Casciolillo.
0: Dopo tanti anni vanno lì.
2: Pulite.
0: Le ossa dei morti. E c'era qualcuno che puliva le ossa, cioè, tu hai capito?
2: Un argomento davvero interessante.
0: Mamma mia. Sbatto fritto in gol quando mi ha detto.
2: Stimolante, voglio dire.
0: Quando mi ha dato la spiegazione. Abbiamo una telefonata, abbiamo un Ussar in diretta.
2: Ussar.
0: Hai visto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, vai.
2: Buongiorno.
3: Io l'Ussar non lo facevo e non lo faccio.
2: Sì.
3: Però a oggi sono mestieri ben pagati. Niente, volevo solo mettere la ciliegia sulla torta.
0: Vai.
3: Dicendo che se devono fare un po' di gavetta, è bello che imparino un mestiere che domani gli può servire.
0: Certo.
3: E poi domani scelgono. Tipo l'elettricista, tipo il falegname, tipo il piastrellista, che oggi sono vestiti d'oro.
0: E invece lui faceva il palleggiatore.
2: Come il palleggiatore?
0: I tennis.
2: Io giocavo a tennis.
3: Qualunque età,
2: perché
3: quando avete
2: la
3: parla quella e non ti devi dire cose da imparare.
2: Bravo.
0: So, allora,
2: bravo.
0: Io solo questa cosa voglio far notare. No, io da ragazzino, ok, ho fatto coltivazione.
2: Non lo so.
0: l'Ussara no, perché,
2: ma cioè, come è fatto l'Ussara?
0: Cioè, no, dire... l'Ussara è una persona normale che sì. ha lo stomaco forte.
2: E di... come lavora questo? Cioè, che si mette seduto sopra una sedia e si mette a,
0: e pulire. Si mette a pulire le ossa.
2: E come le pulisce queste
0: ossa? Pensa con l'alcol, non lo so.
2: Cioè, con l'alcol, l'alcol coppa le ossa.
0: No, deve togliere. Lui, l'ossa no, cioè, non è pulita,
2: ma è schifo,
0: cioè. Ma è quello, cioè l'Ussara fa quello, penso, no?
2: No, lui mi incuriosisce questa cosa,
0: ma non lo sapevo neanche io, mi hanno dato un po' di informazioni. Sì,
2: quale luogo opera?
0: Nei cimiteri.
2: Giustamente
0: nei cimiteri puliscono le ossa,
2: cioè non è che c'è un negozio di,
0: no, no,
2: di
0: ossa. Vabbè, oppure sì, poi portano, che ne so, il defunto a casa una volta, dopo vent'anni che
2: ha tagliato a pezzi come ossa. C'è il defunto a casa,
0: no, ti porta la fatica a casa, scusami,
2: e come si porta, cioè,
0: si porta a casa e lo pulisce e poi lo riporta al cimitero.
2: Porta a casa,
0: ma non si può portare, non lo so, cioè scusa, uno si porta la fatica a casa, in genere
2: la fughi la salma, cioè.
0: Ah, non si, ah no, scusa, no, perché magari l'insegnante si porta i temi a casa per, diciamo,
2: e quello si porta le ossa,
0: e chi si porta le ossa per quello, che ti devo
2: stai dicendo,
0: ma non lo sapevo. L'Ussara, guarda, è uscita morta l'Ussara. Ussara,
2: sì.
0: Ussara calzatura storica, ma si può sapere, ma è una calzatura.
2: Ma non lo so, ma ti stanno chiamando, sei tu che hai messo questo argomento in mezzo, io che ne so io,
0: cioè noi non lo sapevo cosa fosse l'Ussara, vabbè, l'abbiamo scoperto,
2: la calzatura
0: sta scritta qua, l'Ussara può essere anche una calzatura. E ti devo dire, vabbè. Ci fermiamo, quante cose scopriamo al mattino anche in questi 5 minuti finali con l'avvocato, che lui tra l'altro faceva un palleggiatore di tennis. E io va a fuoco, io non rubare, guarda la differenza.
2: C'è una differenza.
0: C'è una differenza. Ma anche sotto pagato, anzi non pagato, tra l'altro.
2: Ah, non, che lui va a fare?
0: E mio nonno pagava al barista per tenermi impegnato. Sì, sì, sì. Vabbè. Saluto Nellino Iorio, salutiamo gli Ussar all'ascolto. Voglio, state a buon.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda, apertura con la cronaca. Oltre 2 tonnellate di sigarette di contrabbando nascoste in un box condominiale, quanto scoperto dalla Guardia di Finanza. Giuliano, un 52enne napoletano già aggravato da precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del gruppo Pronto Impiego Napoli durante un'attività di controllo del territorio. I militari hanno notato un furgone che percorreva ad alta velocità le strade di Giuliano e che improvvisamente ha imboccato la rampa di accesso ai box seminterrati di un condominio insospettiti. Dalla manovra i finanzieri sono entrati nell'area condominiale, avrebbero sorpreso il conducente mentre prelevava da uno dei box alcune casse di sigarette per caricarle sul furgone. La successiva perquisizione del deposito ha portato al ritrovamento di 150 casse per un peso complessivo superiore ai 1600 kg di sigarette con marchi Winston e Marlboro. Secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, erano state introdotte nel territorio nazionale senza il pagamento dell'accise. I tabacchi sono stati sequestrati insieme al box auto nel quale erano custoditi. Il 52enne è stato arrestato per detenzione di tabacco in regime di contrabbando doganale e sottrazione al pagamento dell'accisa. Le è stato messo a disposizione della procura di Napoli Nord. Ancora la cronaca, un 53enne di Giuliano destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori e violazione di domicilio aggravata è stato arrestato dai carabinieri dopo 10 giorni di ricerche. L'uomo è stato rintracciato nella notte all'interno di un hotel di Casore dove avrebbe fornito false generalità. La misura cautelare era stata emessa dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta della procura per fatti che sarebbero avvenuti tra luglio e settembre. Danni dell'ex compagna, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giuliano si erano presentati nella sua abitazione lo scorso 12 14 settembre per eseguire il provvedimento, ma il 53enne si era reso irreperibile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe più volte pedinato l'ex compagna e l'avrebbe minacciata di morte. Durante le ricerche i militari hanno quindi predisposto anche un monitoraggio costante e discreto della donna con l'obiettivo di proteggerla. Le ricerche si sono concluse nella notte a Casoria. I carabinieri hanno individuato il 53enne in un albergo e sono intervenuti nella struttura. L'uomo avrebbe tentato di nascondere la propria identità fornendo generalità false. Dopo l'arresto è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. Napoli si prepara ad accogliere le attese pre-regate della Louis Vuitton Cup. Ieri a Piazza Vittoria è stata svelata la Torre Countdown a forma di vela che scandirà l'avvicinamento al via delle gare del fine settimana. Tra gli interventi sul lungomare, la villa comunale e i cantieri di Bagnoli, la città lavora a pieno ritmo per farsi trovare pronta all'appuntamento del 2027. La cerimonia di avvio del conto alla rovescia hanno partecipato il ministro dello sport Abodi, vertici di sport e salute e le istituzioni locali guidate dal sindaco Manfredi. La chiusura con lo sport. Il calcio riprenderà questo pomeriggio al centro sportivo di Castelvolturno la preparazione del Napoli di Allegri. Gli azzurri rimasti a Castelvolturno, ovvero i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali, si ritroveranno nel pomeriggio sul campo di allenamento per iniziare a lavorare in vista della lunga sosta del campionato. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno amici del Bar dello Sport. Benvenuti qui a Kiss Kiss Napoli. Un grande abbraccio da parte di Gianluca Vegliotti. Ci avviamo a metà di questa settimana, una settimana che porta da un punto di vista calcistico all'appuntamento, all'esordio della nazionale con il nuovo CT Mancini, con l'Italia che giocherà a Roma con il Belgio venerdì. È la prima di quattro partite che l'Italia dovrà fare per la Nations League, si giocherà poi anche con la Francia e con la Turchia. E questo da un punto di vista calcistico, tra poco poi approfondiamo questo discorso perché c'è la intrigante ipotesi che ovviamente oltre ad affrontare il Belgio di De Bruyne, il Belgio di Lukaku, l'Italia possa schierare, oltre che a Di Lorenzo, l'Italia di Mancini, un clamoroso esordio in nazionale dal primo minuto anche di Vergara. Ne parleremo perché questo poi suscita una serie di discussioni. Sarebbe davvero entusiasmante per i tifosi del Napoli poter vedere Vergara titolare in nazionale alla prima convocazione, ma poi capire come Vergara va in nazionale, gioca titolare e nel Napoli non entra neanche un minuto a Firenze. Insomma, vedremo lo sviluppo di questa situazione, ma questo da un punto di vista calcistico. Da un punto di vista invece della nostra città, il grande appuntamento del fine settimana con la Coppa America, che Radio Kiss Kiss Napoli racconterà in ogni dettaglio con degli speciali davvero interessantissimi, con tre giorni di regata, venerdì, sabato e domenica. Domani c'è il primo appuntamento, insomma la grande Coppa America con uno stadio. A proposito di stadi, avete sentito ieri Abodi che ha detto che lo stadio Maradona è eleggibile per il campionato europeo 2032, quindi procede l'iter per la ristrutturazione del Maradona. E a proposito di stadi, Napoli è lo stadio più bello del mondo, lo stadio naturale per poter assistere alla Coppa America. Si parla di Via Caracciolo, del lungomare, per carità bellissimo, ma voi potete affacciarvi da qualsiasi parte della città sul mare per poter assistere alle gare. Caro Nellino Iori, ti è piaciuta questa intro che ho fatto? È così. Era per raccontare ovviamente quello che sta per accadere. Nellino Iori in cabina di regia, che è pronto ad accogliere i vostri interventi. 081 546 6873, e intanto arrivano già tanti messaggi al 342 00 00 100. Ieri abbiamo avuto anche la notizia che Anghissa si è fatto male, stiramento, lesione non gravissima, un paio di settimane di riposo, vedremo se sarà in tempo per poter rientrare con il Frosinone, anche se su Anghissa c'è tutta una discussione particolare anche per il rinnovo del contratto, richieste cifre davvero molto molto importanti per il rinnovo. Il Napoli riflette, così come io rifletto sul fatto che Anghissa, se non stava bene tutta la settimana nella pre-partita con la Fiorentina, differenziato, personalizzato, in campo, in palestra, eccetera, si è aggregato l'ultimo giorno, entra in campo e si fa male. Ma questa cosa mi ha lasciato abbastanza perplesso. Allora, cominciamo a salutare un po' di amici. Comincio a salutare la nostra amica Franci da Mater Dei. Buon mercoledì a tutti, anche a te. E poi c'è Ivan da Madrid, che ormai ci regala sempre queste chicche che sentiremo poi nel Festival Bar dello Sport, 342 00 00 100, e quindi ascolteremo. Ah, c'è anche Mauro Perfetto che ci ha mandato con la sua fronda di limone. Insomma, tantissimi amici che ci danno i contributi per il Festival Bar dello Sport. Il nostro amico Simone, il ragazzo speciale, che ha fatto una bella canzone, l'hai vista? Nellino, alle 9.04 il nostro amico Simone, il ragazzo speciale, lo voglio sentire assolutamente con questa canzone, l'ha sentito anche lui. Che dici? Dopo la sosta vedremo un Napoli diverso, Michele da Casore? Non lo so ragazzi, non lo so. Innanzitutto vediamo chi recuperiamo, caro Michele, vediamo chi recuperiamo, e credo che in funzione di quello che potrà succedere nei recuperi, Allegri potrà probabilmente forse cambiare qualcosa. Becchema, a proposito, il Napoli sta cercando di organizzare un amichevole con l'Avellino, si dovrebbe giocare a Castelvolturno, proprio per dare minutaggi a coloro i quali non hanno trovato spazio. Il nostro amico Saverio da Como: più vedo il Napoli più penso che le scelte di Allegri siano dettate dalle richieste della società di dare minutaggio ad alcuni giocatori rispetto ad altri. Buongiorno Gaetano da Pomezia, lo salutiamo. Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico, e buongiorno a tutto il bar. tanti saluti a Ciro Alleanza di Valdarno, Gianni Scotti curva B15, buon caffè anche da Massimo Pazza, sempre presente, ti ringrazio, così come sono sempre presenti gli amici della falegnameria di Casoria. Il Napoli è proprio sfortunato sugli infortuni, si è fermata anch'essa, sì, ma questa volta, ragazzi, noi le cose le pensiamo e qualche volta dobbiamo anche ovviamente sottolinearle, e io ribadisco, su questa gestione ho qualche perplessità. Saluto Carmine da Pompei, mi puoi salutare Riccardo, Roberto, Vincenzo che vogliono il tuo saluto. Forza Napoli! Enzo, vengo da te, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno avvocato, la prima cosa un saluto a Giorgia, Sofia,
0: grazie, grazie.
1: Nonno Domani, nonno Domenica, no, domenica, a tutti quanti. Avvocato, io volevo dire solo tre cose.
0: Vai, caro.
1: La prima cosa, a gennaio deve fare un'epurazione, allora, via Lang. Lucca,
0: sì, aspetta,
1: Anghissà,
0: sì, okay,
1: e pure Neres,
0: tutto a posto. Aspetta. Enzo, aspetta, no, ti seguo, ti voglio seguire. Allora, via Lang, Lucca, Neres, Anghissà, dove? Via dove? Dove li vuoi mandare?
1: Via, proprio allora, Neres ha messo più l'infermeria che il campo.
0: Ho capito, ma come li fai a mandare via? Dove vanno? Ci sono dei contratti in essere, ragazzi. Facciamo però le cose che dobbiamo fare, parliamo, diciamo così, in maniera compita. Cioè, via dove? Cioè, dove li mandi? Dove? Dove devono andare? A fare la Coppa America?
1: Nessuno si è piglia, hai ragione. Eppure hai ragione.
0: Ah.
1: Però purtroppo non possiamo avere quattro di loro. Anche sta in mezzo al campo. Proprio svogliato, non so che gli passa per la testa. Lucca, non te lo dico perché non te lo dico che lo offendo.
0: Non si devono offendere.
1: Io vivo in infermeria in mezzo al campo.
0: Ma sta recuperando, però Neres sta recuperando un po' di condizione, dai.
1: Nova Lang fa solo processi su. Non ci impegniamo, ma pure tu manca di impegno in mezzo campo. Una o due volte stava a fare un'azione, poi scompando al campo. E non esiste.
0: Ok.
1: Nemmeno come siamo situati adesso. Neanche la pianolese riusciamo a battere.
0: Allora, io traduco questa tua lamentela. Il Napoli a gennaio deve intervenire sul mercato. Ecco,
1: esatto,
0: questo è quello che tu pensi. Vediamo che quello che riusciamo a recuperare, ovviamente nel mese di ottobre, dove ci saranno non so quante gare in un mese, sarà veramente un impegno quotidiano. Enzo, grazie, ti abbraccio.
1: Allora, scusa un attimo, io seguo il Napoli da 68. Io ho 68, 78 anni.
0: Sei un bambino.
1: 60 anni che seguo Napoli.
0: Sei un bambino.
1: Sono nato ieri, 68 anni.
0: Sei un virgulto. Ciao Enzo, ti abbraccio.
1: Ciao, Forza Napoli.
0: Sempre, buongiorno al bar più azzurro dell'universo. Oggi presente, vi voglio bene anche noi. Nando da Novi, Modena. Il problema è la prima punta. Ne abbiamo viste tante. Olund non credo sia all'altezza della nostra squadra. Ci serve qualcuno che la butta dentro. Destra, sinistra, testa. Secondo me quello è il problema. Roberto da Nola. Stiamo parlando però di Holland, di una punta di 50 milioni di euro. Sono convinto che il Napoli si riprenderà alla grande. Un saluto a tutto il gruppo Malati del Napoli. Lina e Marcello che da Lodi ci scrivono. Poi c'è anche Ciro da Napoli. Posso dire che insieme a Manganiello potreste fare una bella trasmissione di intrattenimento. Non lo so, devo chiedere a Manganiello se mi vuole. Sai, Manganiello è così, un po' prima donna. Quindi, sai, Nellino, non so se Manganiello accetta questa collaborazione. Buongiorno al bar più azzurro dell'universo, grazie anche a te. Buongiorno anche da una assolata Firenze, col cielo sempre azzurro. Un abbraccio da Anna. Anna da Firenze. E poi Forza Napoli, invece di dire vediamo chi recupera, sarebbe meglio dire vediamo chi non si infortuna, tutto il contrario, dice Pasquale. Chicco, io aspetto Allegri a dicembre. È inutile prendersela con Lucca, questo è l'unica soluzione, quella di utilizzarlo di meno a gennaio, venderlo e puntare magari su Giovane. Peppe, anche lui dovrebbe recuperare. Siete tantissimi, vi ringrazio. Fatemi salutare Domenico, che non l'ho sentito da un paio di giorni. Domenico, come stai?
2: Non ho gli occhi.
0: Come stai, amico mio, come stai?
2: Bene, gli occhi.
0: Mamma, che fai questa settimana senza il Napoli? Ti vedi l'Italia?
2: Sì.
0: Ah, ecco, va bene, quindi... segui l'Italia.
2: E cioè i giotti?
0: Anche io faccio la trasmissione fino a venerdì e poi il venerdì sera vediamo Italia-Belgio sperando che giochi Vergara.
2: Ok, forse a domani
0: Domenico, sei un grande, ti vogliamo bene. Capirai la nazionale, ma poi con un allenatore come Mancini ci vuole coraggio a perdere due ore circa per vedere la nazionale, per carità, è una tua scelta. Questo pensiero, vediamo chi l'ha scritto perché non si firma, ma è troppo lungo il messaggio, non vedo l'ora di vedere Zeus con la nostra casacca al palazzetto. Quante altro da vicino, parliamo di Caleb Paraceschi, che ieri è stato presentato insieme agli altri giocatori del Napoli Basketball. Domenica, ragazzi, c'è l'esordio in campionato a Roma contro la Maxima Roma con coach Repesa, domenica tutti a vedere la partita, ore 18:15. Ho risolto il problema, ecco, questa non la leggo perché le offese di Lucca non mi piacciono. Buongiorno, bar da Raffaele della Torretta, mi aspetto Napoli Frosinone.

0: Napoletana.
1: Questo razzismo.
0: Cioè, no, mica il razzismo. Dico, probabilmente.
1: Sanno
0: nostra...
1: tutto va. No. Sono tutto una... Tu qualsiasi cosa senti in napoletano. No, i Simpson, quando hanno fallo italiano, come fanno?
0: Scusami, quest'ultima.
1: Napoletano, cioè,
0: quest'ultima interpretazione com'era? Scusami. Era, vedi, uno stampo tipico. Cioè, secondo me noi siamo.
1: Sì, ma funziona. Vino là. Pittin, buttala, come vuoi dire?
0: L'ha detto. Vino,
1: lanciala. Cioè, funziona. No, mino la cosa.
0: Rosario, a palestra mi si tu quando facim zoom zoom. Grazie ragazzi per la vostra simpatia.
1: Vincenzo.
0: Ora,
1: è una Vincenza.
0: Ora ci vorrebbe qualche telecamera nascosta per capire cosa va realmente. Rosario in palestra.
1: Vuoi o video, vuoi.
0: Tu la fai la doccia in palestra?
1: Sporco,
0: La fai la doccia in palestra?
1: No, non la posso fare.
0: Perché?
1: Se hai 18 kg la palestra, una cortesia, non ti fa doccia in la palestra.
0: Come mai?
1: E si mortificano anche di là tu.
0: Ah,
1: io la finirà bene di giù, mi stai mortificando.
0: Ora tu dirai, ma perché? Ma io ti ho pensato l'altra volta che sono andato in palestra, avevo finito, mi stavo cambiando e tutto.
1: Pensa a me.
0: No,
1: e ti tocchi, pensa a me e ti tocchi.
0: Non dire certe cose.
1: Pensa a me e ti tocchi. Nel senso che ti gratti.
0: Però c'era questo signore bello grande d'età, credo forse tuo coetaneo.
1: Con micropene.
0: No, che micropene. Ragazzi, era una ma di un palestrato, di un muscoloso.
1: E tu arriva, guardava il pettorale. No,
2: sì, certo, è arrivata pesata.
0: Anche là. No, dai. Pure là non sono accettato praticamente. Ma dove devo andare?
1: Dopo ci fermiamo, facciamo l'argomento della giornata.
0: Meglio,
1: vai.

0: ragazzi, io non ce la
1: faccio. L'addominale basso, lo faccio. L'alto, voglio dire.
0: A te si chiama
1: la fascia laterale.
0: Si chiama panza da quelle parti.
1: La panza, russo a sta panza.
0: Senti, io non so te, ma io non lo riesco proprio ad accettare Damiano che canta così. Cioè, non, cioè, ogni volta che lo sento cantare queste cose, dico Damiano, ma fammi un po' di rock.
1: E ci facciamo una ragione.
0: Ma dammi un po' di rock.
1: Ma quando mai?

0: quando mi hanno fatto rock.
1: Cioè, ma i Maneskin cioè, non hanno mai fatto rock.
0: Quanto infatti, lui che stava facendo? Giovino a Fred Mercury che canta Vieni Manzoni. Cioè, si è mai visto, si è mai visto. Bono degli U2 che canta Innamorarsi. Cioè, non si è mai visto.
2: Stamattino.
0: Ti hanno capito. Allora. A proposito, è una cosa, ma Marco, non mi capì? Non
1: ma posso
0: mi,
1: almeno respirare in questo studio?
0: Fammi fare notizie, già sacci come la pinza, va bene?
1: Dire, che cosa
0: io vi voglio dire che sono contro a questa cosa, ma non contro, ma contro, cioè proprio non ce ne posso. Ora 1026.
3: Grazie che sei
0: sentono,
3: tu, grazie che sei tu.
0: Non ce ne posso perché nel 2020 lo so che molti di voi saranno pure d'accordo con Besacane, ma io non mi interessa su contro. Sozzo. Allora, stop ai pantaloni a vita bassa e gli hot pants sarebbero
1: gli hot pants
0: sarebbero i leggings che sono.
1: No, sono i pantaloncini molto corti.
0: I pantaloncini molto corti, per esempio. No, stop ai pantaloni a vita bassa, questi pantaloncini corti in istituto di Treviso stila. L'elenco
1: stila di non stila, attenzione.
0: Stila, cioè che ha scritto l'elenco di cosa può essere indossato a scuola. Ma vi dico pure perché non sono d'accordo. La dirigente scolastica, una donna, meno male, la dirigente scolastica del Besta si chiama. Non siamo in spiaggia né in discoteca. L'obiettivo è stabilire dei limiti precisi legati al contesto scolastico, dice la preside. Stop a pantaloni a vita bassa, hot pants. Estremamente succinti. Sentite il caldo, 2026, allora gli studenti dell'istituto Beta di Treviso da quest'anno avranno un freno all'abbigliamento per andare a scuola. Nell'ultimo regolamento scolastico approvato dal consiglio docenti infatti non appare più il semplice invito a presentarsi con un abbigliamento idoneo, perché prima erano più
1: un po' interpretabile, se
0: no vogliamo. Prima erano pochi più democratici, usate un abbigliamento idoneo, come ci dicono a noi, no, non venite che i zoccoli, tu vieni che i zoccoli,
1: no, dai,
0: ti presenti in televisione,
1: ma non li ho mai messi,
0: è stato invece stilato una vera e propria lista di cosa si può indossare e cosa no. Il caso è riportato in queste ore dal quotidiano online Gazzettino Treviso. La scuola trevigiana ha deciso dunque di entrare nel merito dell'abbigliamento scelto dagli studenti per andare a scuola. Ci sembra necessario, spiega il Gazzettino Nerata Moretti, la preside, che dice, per semplificare in modo concreto e oggettivo cosa significa abbigliamento idoneo. Cioè la signora Moretti, la dottoressa Moretti, stabilisce lei qual è l'abbigliamento idoneo
1: per la scuola,
0: cioè in quello nel suo istituto. Lei decide qual è l'abbigliamento idoneo. Perché uno direbbe qual è l'abbigliamento idoneo? C'è un libro che dice qual è l'abbigliamento. No, lo dice la dottoressa Renata Moretti. Secondo la preside, la formulazione precedente sarebbe stata troppo generica e quindi soggetta all'interpretazione dei ragazzi. Dici quindi tu di chi che te la mettere e che non te la mettere. Mo, prima di lasciarti la parola.
1: Ma che vuoi parlare?
0: Prima di lasciarti la parola, se fosse così che voi volete un abbigliamento più consono, si fa come si fa all'estero. Ci stanno alcuni istituti che non ce ne pongono, no? Allora dicono, va bene, allora mettiamo le divise. Questa è la divisa per il maschio e questa è la divisa per la femmina. Dice, vabbè, ma se l'hanno accatta ai genitori, sta vicino. No, ve la diamo noi. Voi andate là oppure vi diamo uno sgravio, una cosa, e voi vi mettete la divisa. E in scuola da noi si viene giacca e cravatta per i ragazzi, gonna al ginocchio. Oppure,
1: come si fa in Giappone, oppure, mi pare, no? Ci sono le divise scolastiche.
0: Macatù.
1: Cos'è? Il segnale radio dallo spazio è Macatù, è una parola aliena. Macatù.
0: Macatù. Dico Macatù. Mauricio.
1: Merborigio, ma che lingua?
0: E come no? Come dire, mo viene qualcuno qua e dice no, la maglietta deve essere fine qua, non deve essere qua, questo. Ma chi lo stabilisce tu? Ma che siamo una tua fascia, frato?
1: Ma che si? A parte frato, ma stai parlando con una preside.
0: A Soso.
1: Chi?
0: A Soso,
1: chi è?
0: A Soso. Ah, sorry.
1: Un'altra parola aborigena probabilmente. Ma che tu?
0: Ma che se, so. Che se fa?
1: Voi stiamo potete... imparando una lingua.
0: Ma poi, obiettivamente, io sono padre di una ragazza di 20 anni, vi ripeto, quando io la sfrutto, quando dobbiamo uscire, dico, lei dice ok papà, usciamo, e dico ok vai, sono pronto, vatta a vestire scendere. Per dire, oggi le ragazze come si vestono? Certo, una cinquantenna non può capire una ventenna, una sedicenna, una diciassettenna, no?
1: Vabbè, però scusami.
0: È fatta vecchia, usì.
1: Posso dire una cosa?
0: E le pelle a pezzi.
1: No, ma che significa questo? Scusami.
3: A roto paragone.
1: Ma non è una questione di invidia. Ma non si sente se parli. Scusami. Non si sente niente, Maccatù.
0: Maccatù?
1: Non si sente.
0: Maccatù mi vede. Allora, questo è il mio pensiero. Secondo me non si può sindacare. Lei lo dice alla fine, dice va bene che i ragazzi non bisogna limitarli nella loro fantasia, nel modo di esprimersi e di essere, perché ricordiamo anche gli adolescenti.
1: Però almeno copritevi, magari il messaggio è quello della presa.
0: Coprite.
1: Ma tu l'hai visto gli hot pants come sono?
0: Ma
1: per
0: fa
1: esempio?
0: Paura a ciuccio.
1: Ma che significa?
0: Io sono un bel ragazzo, per esempio, da me, un bell'uomo, no? Obiettivamente un bell'uomo che si mette a torso nudo vicino a Dallava.
1: Che schifo.
0: Ma credo. Allora voglio fare un po' che bicipiti, un po' che non posso fare prima, non ci capito.
1: Ma non a scuola?
0: Perché no?
1: Perché non è quello.
0: Sa, ma chi? Cioè, Dio.
1: Non c'entra niente.
0: Oddio, tu dici no, io voglio un ordine, vabbè, mettici le divise, caccia due soldi, tu anzi la dice, lucendeo, mettai due, lucendeo, e mette la divisa, me ne sono arrivate tre, perché io sono quello pulito.
1: Ma dove vai? Scusami, tre, la bidet, che c'entra il bidet?
0: No, sono uno pulito la mattina, sì. Mi piace cambiarmi, hai capito?
1: Beh, spero
0: la
1: un po' tutti. La camisa
0: fresca me la voglio mettere, quindi insomma tu mi dai tre camise.
1: Va bene.
0: Perché mamma fa la lavatrice spizzo, quindi mi dai tre camise, Quindi finché si tiene paturni, cari presidi, insomma fate le divise e non rompete più.
1: Ma non è una paturnia. Scusami, tu
0: come
1: che
0: la
1: sei...
0: vedete voi radioascoltatori? Ma... pensa che non saci come pensa che mi ci mettesse un fezzo a tutti quanti.
1: Fezzo. Ma quale fezzo? C'entra il fezzo?
0: Camicia nera e via, alea.
1: Ma scemo
0: si entra
1: cuore.
0: Con il braccio alzato
1: ma
0: in onore della
1: coppia. Allora, scusami, ma se vai così lontano dall'altro lato e là magari...
0: Scusami. Pensavi che le creature si turbano.
1: Permettimi una riflessione.
0: Ma cosa ha fatto sta ciù?
1: Permettimi una riflessione. Se vai dall'altro lato e là tendi magari verso quella destra che dici tu mettendo le divise, invece di arrivare a tanto, semplicemente dire un pantaloncino che ti arriva sotto l'inguine proprio, evitiamo la scuola.
0: Perché?
1: Metti un pantaloncino normale. Perché può essere margine
0: studiando
1: di distrazione
0: Dante si piglia collere, non ci capito? Studiando Manzoni sei scandalizzato. Ad Abellino Rorò sta già niente.
1: Allora,
0: che bello, cazzo?
1: Bello, preparati a
0: che vuol dire? Perché mi faccio mettere?
1: Un attimo solo.
0: Perché non mi faccio mettere?
1: Te lo spiego.
0: Sto dando la mia voce.
1: Bello, preparati
0: voce
1: a far partire qualcosa, perché adesso si arrabbierà quando dico questa cosa e tagli immediatamente, ok?
3: C'è tu teoricamente.
0: Capi? Allora,
3: sei un bastardo, non chiudermi il microfono.
1: Quando entri in una scuola, comunque teoricamente stai entrando in un'istituzione, stai avendo a che fare con lo Stato, sei in un luogo dove non è che proprio c'hai gli obblighi. Magari avere un abbigliamento. Ma infatti sì.
0: Chi lo stabilisce? La signora la mandiamo pure in Parlamento per far entrare i deputati, le deputate,
1: ma
0: come devono entrare?
1: Lo
0: chiediamo alla dottoressa.
1: Ma infatti lì
0: dottoressa, come ci
1: entra...
0: dobbiamo vestire? La sua morale, che è la morale di tutti.
1: Basta,
0: Vai.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, buongiorno. Ma poi amo, si vuoi, non sapranno manco più a ratto sia a scuola.
1: Ecco.
2: Ma posso dire che non sa da tenere più i guagliuni, cioè non ci sta proprio più pericolo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, forse la nostra generazione, sì, ma chi si chiama guardano manco, dice ma che l'hai a camminare, non ci sta, non ne guardano manco, cioè ma è rosso su scandalo, è rosso
1: una volta
2: cosa.
1: Si diceva faccio occhio chini e mano vacanza,
2: ma manca quello, manca quello, quindi è rosso questa cosa, signora presida, rosso questa, può questo... essere che si scendono, può essere che si scendono.
1: Vabbè, però magari puoi
2: ci estinguiamo,
1: pensare...
2: ci estinguiamo educati, ci estinguiamo casti proprio, dice perché sono vergini, morono vergini, prima vergini. Andremo in paradiso.
1: Sicuramente.
2: E San Pietro dice, ma frate, potevo dire, giam. Pega per sacano, leggi. Sa uno che si chiama ignorante. Ignorante.
1: Ma perché al plurale? Io sono d'accordo.
2: È ignorante pure per sacano.
1: Le ragazze con la gonna fino al ginocchio trovano marito, secondo il vicepresidente. questo pure c'è.
2: Qua è stata cazziata pure all'ONU. L'hanno telefonato. Mi sa ci chiede l'ONU la telefonata, ma che è? Ma che cazzo, va? Marina Berlusconi l'ha chiamata, ma che cazzo è? Ma che? Vabbè, comunque pure io, lei ha pure passato brutto quarto d'ora, appena ci netta coppo palco.
1: Ma tu dici che io dico cose sballate, io che cosa ho detto? Quando tu sei...
2: Inizia, arrivate, è logico, no,
1: se sei...
2: Se ne accorto manchissimo.
1: Un vicepresidente.
2: Vabbè, andiamo avanti, è un altro argomento.
1: No, invece è proprio quello. Buongiorno bellissimi, sono assolutamente d'accordo sul fatto che i ragazzi debbano essere liberi di esprimere la propria fantasia e la propria personalità. Così come credo che ognuno sia libero di vestirsi o svestirsi come preferisce, quando vuole, dove vuole. Detto questo, però, oggettivamente, da donna di 34 anni e mamma di una bambina, penso che esistano contesti in cui semplicemente sia necessario avere un abbigliamento adeguato. La scuola, così come un ufficio, qualsiasi altro ambiente lavorativo, secondo me rientra tra questi. Quando andavo a scuola io, non sono passati poi così tanti anni, eppure... era proprio vietato indossare i pantaloncini corti anche in estate. Oggi invece abito di fronte a una scuola media e vedo quotidianamente l'abbigliamento dei ragazzi. Sinceramente, senza voler puntare il dito contro nessuno, credo che in molti casi si sia perso completamente il concetto di adeguatezza rispetto al luogo in cui ci si trova. Aspetta, concludo, finito quasi. Io personalmente sarei assolutamente favorevole all'introduzione di una divisa scolastica, non necessariamente qualcosa di rigido o formale, anche semplicemente un jeans e una t-shirt bianca, io direi più un pantalone di cotone a questo punto, il jeans è un po' pesante, potrebbero essere sufficienti. Sarebbe anche un modo per evitare, almeno in parte, che a scuola si evidenzino troppo le differenze economiche e diversi livelli sociali tra i ragazzi. Caro Rosario, sai che ti amo e che spesso concordo con tutto quello che dici, ma questa volta mi spiace, non riesco ad appoggiare il tuo pensiero. Un abbraccio, Giuseppina da Roma.
2: Ecco, Giuseppina, il discorso che faccio io è: chi stabilisce cos'è consono? Cioè, tu quando vai in banca, io una volta ho letto una circolare di banca che, la quale invitava i suoi impiegati di dire: abbiamo un... allora consigliamo, non puoi fare altro, agli uomini giacca e cravatta e alle donne tailleur. E ci stiamo. Va bene, le donne in tailleur, gli uomini in giacca e cravatta. Certo, non venite con il jeans o in casual perché siamo in un ambiente. Ci può stare, quello che dici tu, ci può stare. O mi metti i grembiuli. Allora tu dici, ok, a scuola non volete fare le divise, mettiamo i grembiuli, ma chi è che stabilisce cose consono e cose no? Cioè la preside che scende la mattina e passa in rassegna, ma tu, lei se lo immagina, cara Giuseppina, la mattina i ragazzi che entrano a scuola e il bidello con il vademecum che c'ha rato preside e va a vedere come sta vestito e nato, oppure manda qualcuno a casa perché mi tingo i capelli di blu. E dice alla come è capitato nella 167 da noi, il ragazzo non entrò in classe perché si era dipinti i capelli blu e la preside aveva deciso che quello non era consono, i capelli blu. Capisce che qui stiamo travaricando una certa cosa. Io le do ragione, ma chi è che stabilisce cosa è consono o no? Pesacan?
1: Esistono.
2: È Pesacan che decido, o jeans no perché è pesante, di cotone, che l'altro dice no, mettiamo il jeans perché il jeans è più così, che l'altro dice la maglietta bianca, ma bianca poi si fa vrea sotto, mettiamo la blu, chi stabilisce cosa è consono? Cara Giuseppina.
1: Mamma mia, com'è pesante.
2: Cosa insegniamo ai ragazzi? Cioè, insegniamo, cosa stiamo insegnando ai ragazzi? Capito? Pensavo, guarda che bello discorso, guarda che stava tenendo in capo.
1: Palle,
2: guarda che
1: tengo
2: in capo.
1: Sì, la guerra di
2: perché io tengo in capo, tengo in capo.
1: Ma cosa c'hai? Cosa?
2: Tu dici pure mia moglie, tu sai che tengo in capo.
1: Non è che a me.
2: Tutti, ma pure mia mamma mi dice, guarda, tutti ho tenuto in capo.
1: Guarda.
2: Tutti me lo dice, tutti.
1: Guarda, che sarebbe molto più grave.
2: Sei l'unico che dice che non tengo in capo.
1: Ma capilla.
2: Chi stabilisce per Sagano cosa è consono?
1: Uffa.
2: Uno che ha mentato di Pesacano, vuoi ti raccomandare a Pesacano?
1: Sarebbe fantastico. Sarebbe un mondo meraviglioso.
2: Burca e via.
1: Quale burca? Ma sei scemo, ma che burca?
2: Va bene, andiamo avanti.
1: Il discorso è un altro. Tu fai, ma dici delle cose importanti.
2: Tieni in capo tu.
1: Scusami, è molto peggio il concetto della divisa. Se semplicemente la Presi ha detto alcune tipologie di indumenti, ha citato alcune cose che sono effettivamente molto succinte o ai limiti.
2: Ma perché?
1: Perché?
2: Perché?
1: Esiste,
2: chi si pigli collo? Solo tu ti pigli collo, per Sagano no, quando.
1: No, no, non vedo con niente.
2: Uno che sta in ascensore con una bella ragazza con cane e dice: ah, non sai, sono salito con una bella ragazza in coso, vedi che bello cane teneva. Ma va a fare.
1: Allora, vedi perché tu. Ora poi, magari se uno ti voleva seguire nella tua battaglia, con questa affermazione che sei caduto nel tragico.
2: Ma bella
1: buona amministratore,
2: sì, signore, per mi raccomando, per le scale cercate di avere un atteggiamento consono.
1: Ma non lo fa un amministratore di condominio, siamo in un istituto scolastico.
2: C'era mai, basta, via.
1: Basta. Vai.

0: siccome negli anni 50, 60 c'erano questi tipi di divise o grembiuli anche alle superiori, ho chiesto all'intelligenza artificiale perché furono tolti i grembiuli a scuola e alla scuola superiore e anche le divise. Mi risponde l'intelligenza artificiale, dice: il superamento dei grembiuli e delle divise scolastiche, specialmente alle superiori, è avvenuto gradualmente, soprattutto per favorire l'espressione individuale degli studenti. Va bene, con i cambiamenti culturali e sociali si è preferito portare su un ambiente più libero, puntare su un ambiente più libero. Cioè erano più liberi negli anni 60 con il 2026. Cioè no, noi siamo imbigottiti. Cioè, ma dove lo sta dicendo?
1: Il senso della proporzione.
0: All'epoca il ministro dell'istruzione, i vari presidi, tutte le istituzioni scolastiche decisero di dare più espressione ai ragazzi, a renderli più liberi e togliere questi grembiuli. Che secondo oggi siamo arrivati a un punto, ti dico io come ti avessero.
2: Ma non è che dice come.
0: Pensa cane, siete tornati indietro!
2: Ma chi siete tornati?
0: Tutti voi come chi pensano come te!
2: Ma non pensavamo.
0: Come chi pensano come me, vedi, negli anni 60, 70 erano più liberi.
3: Ma sai, anni 60! Quando tu negli anni 60 hai tolto una divisa, la cosa più corta che mettevano, dovevi farci la piega! Dovevi farci
0: inizio,
3: la piega!
0: Ignorante, iniziò la pesina a minigonna, negli anni 68 te le scudate.
3: Sì, ignorante. Ma magari non ci andavano a scuola con la minigonna.
0: Li levano tutto truccato.
3: Ci andavano a scuola con la minigonna?
0: Sì.
2: Ma dove?
0: Ma tu non conosci il 68? Almeno informati. Si andava con i capelloni.
3: Ma
0: Totò fece il film i capelloni. Nell'epoca che sfruttavano questi ragazzi con i capelli lunghi, cose per dare espressione ai ragazzi. Ma com'è possibile? Voi siete tornati lì, vi state imbigottendo, Pesacan. E quando dico imbigottendo, spiega cosa significa.
2: Ma che ne so che cosa significa.
0: Ma è possibile, nel 68 erano giù libri noi.
2: Ma nel 68 era completamente.
0: Grazie a Dio, grazie a Dio, ma ancora facendo come te, il tuo 68 non l'avessi mai ammesso, no? Tu sei ancora il creatore di 14 anni, già che cravatta,
2: pensate.
0: I bambini portavano.
2: Ma perché vedete
0: i pantaloncini?
2: Allora, ci sta una bella differenza tra il consigliare o vietare alcune cose. Al dire ti devi mettere solo questo e quest'altro, c'è una bella differenza, ci torniamo tra pochissimo.

0: Alfano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Genova-Napoli, vai.
1: Andiamo al telefono, che c'è qualcuno, pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao, allora, Vittor, Francesco, ciao. Come sei vestito? Perché a seconda di cosa indossi, no, capiamo, no, quindi, se puoi parlare o
0: come
1: meno.
0: Voi, come voi, come voi.
2: Allora ragazzi, se mi potete concedere un minuto.
0: Prego.
2: Sulla domanda di Marco, stamattina proprio ho sbagliato, perché sono sceso di oppo con il pantaloncino. Però sentono un poco fritto.
1: Sì, oggi fa freschetto, sì.
2: Oggi è un po' freschetto. Allora, volevo fare prima una battuta. Prima Rosario stava immaginando un pesacane al comando del mondo.
0: Sì.
2: Prima, diciamo, quelli che comandavano in Italia, soprattutto, facevano alzare solo il braccio destro. Invece pesacane faceva sulle mani!
0: Bravo! Bravo.
1: Ma infatti, poi, perché alzare solo un braccio sinistro o un destro? Alziamole, esatto, entrambi, no?
2: Esatto.
1: Porta il tempo con la vita.
2: Comunque, allora, per quanto riguarda il discorso di oggi, pure a me quando andavo a scuola dava fastidio quando vedevo i ragazzi con quei pantaloni stracciati che all'epoca si costavano, ne ho finito le superiori 10 anni fa.
1: E quanti anni hai?
2: Due cose stracciate. 28, vi farò a dicembre 28.
1: Ok.
2: Ho fatto proprio le superiori di Marco.
0: Scusa, ma se tu camminavi per strada ti davano comunque fastidio questi qua con, no, i pantaloni stracciati? No. Ah, è proprio in da scuola che a te ti devono fastidio. Cioè, quando andassi in da scuola a te te la fastidio. Cago, vedo mi piace pure. In da scuola te la fastidio. Quando si io... compagna chi si, si compagna. Tu sei compagno di chi? Da scuola, allora, cazzone, tutto te la fastidio. Fuori no.
1: Ma fammi parlare, povero ragazzo.
2: Sì, ci hanno formato nella stessa maniera. Vabbè, comunque ognuno è della...
0: Quanti anni c'hai? Quanti anni c'hai?
1: Ha detto 28.
0: 28, chi l'ha insegnata? 80-90, no, era in terra, era proprio in terra.
1: Allora, io ricordo una cosa. Lui forse non c'era. Allora, negli anni 90, quando io tipo andavo alle medie, i primi anni di...
0: Sei nato negli 80, tu?
1: Infatti negli anni 90
0: doveva pagare una bomba nell'80, non doveva nascere proprio.
1: Comunque quando andavo a scuola ci fu il periodo dei pantaloni quelli larghissimi, quelli da hip hop. No, si portava.
0: Che vergogna.
1: Allora, non è che era una vergogna, per carità, però una sensazione leggerissima di sciattezza quando tu vedevi i ragazzi che stavano a scuola.
0: E chi lo con la sciattezza? Quando era lo sciatto, non si va bene.
1: Perché tu vedevi.
0: Non si va bene, non
1: tu vedevi. Comunque, ripeto, se
0: dobbiamo rifarmarci tutto al pensiero di questo e di pesare.
1: Ma lo vedete
0: non
1: quanto è
0: piace.
1: Complicato parlare non con quest'uomo. Non lascia raccontare un'immagine.
0: E un nonno mi ha fatto 68.
1: Lo sa, posso riuscire una cosa? Sci sa salute, questo 68. Ogni volta che avete un problema, il 36 o 68, siamo nel 2026.
3: Ma da rete, però. Sandotti preferiscono il bello
1: Cisano. Andiamo avanti.
0: Trenino, Trenino.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Prima che manca lei sa dicersi cosa. Cioè, come regola, infatti a lui pure dà un po' fastidio, su fatti come faccio radio e roba varia, cioè sarei da censurare un poco, no? Cioè, sto fatto che
1: non lo far dire a me,
0: dovrei essere censurato, per l'amor di Dio, bisognerebbe dare
1: per fortuna
0: una...
1: non succede.
0: Se tu come editore
1: sicuro.
0: A telefonare, senti, però quel trenino, dai, evitiamo.
1: Il trenino proprio mi piace.
0: Evitiamo il trenino.
1: Evitiamo
0: ogni tanto sta ciuccia, dai, insomma.
1: Allora, buongiorno ragazzi, Rosario, se entri in politica mi sa che vinci a mani basse, beh, con le situazioni che abbiamo oggi, sì. E io concordo con la signora Giuseppina, ma tu sei troppo persuasivo e lo dice Francesca, che salutiamo.
0: Ma Francesca, ti ripeto, per questo furono tolti, perché anticamente si mettevano i grembiuli anche alle superiori, anticamente. Poi ci furono proprio i ministri, le cose che decisero, ma i ragazzi devono essere liberi.
1: Ma non andavano
0: i ragazzi devono essere liberi di parlare. Poi siamo arrivati al 2026, Rovenci Vannacci e Vinci Pesacan.
1: No, non
0: chi che dice che è femmina bella per essere nel corno, e chi si dice che si ama mettere no. Scusami,
1: se vince
0: indietro Vannacci, tutto.
1: Ma che è dietro?
0: Insomma, hanno fatto tanto per emanciparci, roba, e poi a un certo punto
1: ma ti rendi conto che stai facendo?
0: Ma tua moglie è sempre una bella
1: ma
0: donna, cioè una panda corno.
1: Mica è stato fatto un decreto ministeriale, mica è stata fatta una legge, mica è stata messa nella Costituzione.
0: Non essere tradito.
1: Che significa? È un istituto che ha la libertà, perché gli istituti ragazzi, sono finisce questa, di mettere delle regole anche di buon senso.
4: Sentiva gente che riceve. Pesacca, adesso che dici? Pesacca, adesso che dici?
1: Sono internazionale ormai, ragazzi. Fermi lì, sentiamo le ultime notizie e torniamo subito.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Gianluca Miranda. Un 53enne di Giuliano, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori e violazioni di domicilio aggravata, è stato arrestato dai carabinieri. Dopo 10 giorni di ricerche, l'uomo è stato rintracciato nella notte all'interno di un hotel di Casoria, dove avrebbe fornito false generalità. La misura cautelare era stata emessa dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura per fatti che sarebbero avvenuti tra luglio e settembre ai danni della ex compagna. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giuliano si erano presentati nella sua abitazione lo scorso 12 settembre per eseguire il provvedimento, ma il 53enne si era reso irreperibile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe più volte pedinato l'ex compagna e l'avrebbe minacciata di morte. Durante le ricerche, i militari hanno quindi predisposto anche un monitoraggio costante e discreto della donna con l'obiettivo di proteggerla. Le ricerche si sono concluse nella notte a Casoria. I carabinieri hanno individuato il 53enne in un albergo e sono intervenuti nella struttura. L'uomo avrebbe tentato di nascondere la propria identità fornendo generalità false. Dopo l'arresto è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora la cronaca. Nella serata di ieri si è reso necessario l'intervento dei carabinieri in via Andrea Doria, fuori grotta, nei pressi di Viale Augusto. L'allarme lanciato al numero di emergenza. Le forze dell'ordine segnalava una rissa. Sul posto sono giunti militari della compagnia di Bagnoli. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che tutto sia scaturito da una discussione poi degenerata tra vicini di casa e militari dell'arma. Stanno indagando sull'episodio, non hanno ancora ricostruito con esattezza il motivo del litigio che si è trascinato in strada divampando in una vera e propria rissa. 4 sono le persone ferite trasportate all'ospedale San Paolo, nessuno da quanto risulta sarebbe in gravi condizioni. I militari hanno rinvenuto e sequestrato un bastone in legno e uno in ferro. Cambiamo argomento, Napoli si prepara ad accogliere l'attesa pre-regata della Louis Vuitton Cup. Ieri a Piazza Vittoria è stata svelata la torre Countdown a forma di vela che scandirà l'avvicinamento alla via delle gare del fine settimana. Tra gli interventi sul lungomare, la villa comunale e i cantieri di Bagnoli, la città lavora a pieno ritmo per farsi trovare pronta all'appuntamento del 2027 e la cerimonia di avvio del conto alla rovescia. Hanno partecipato il ministro dello sport Abodi, i vertici dello sport e salute e le istituzioni locali guidate dal sindaco Manfredi. La chiusura con lo sport, il calcio riprenderà questo pomeriggio al centro sportivo di Castelvolturno. La preparazione del Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri rimasti a Castelvolturno, ovvero i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali, si ritroveranno nel pomeriggio sul campo di allenamento per iniziare a lavorare in vista della lunga sosta del campionato. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina.

0: termina qui e torna più tardi. Ora linea ai colleghi di Trebimeteo.
1: Kiss Napoli Meteo.
2: Le regioni meridionali sono raggiunte da aria più fresca da nord, che però non porta grandi conseguenze in campagna, dove nelle prossime ore prevarranno condizioni di cieli sereni poco nuvolosi o al più parzialmente nuvolosi sulle aree montuose appenniniche, ma senza precipitazioni. Un po' di vento da nord porta un calo delle temperature, valori comunque che sui settori tirrenici riescono ancora a superare i 25-26 gradi, quindi un clima ancora tutto sommato mite al pomeriggio. Poi anche giovedì, condizioni inizialmente soleggiate su tutta la campagna, nuvolosità in aumento verso sera. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Ragazzi, lasciatemi dire, in seconda ora, in apertura di seconda ora, sono veramente contento di tutto il consenso che raccolgo con i nostri messaggi. Intanto parlo, che se ne parli bene o se ne parli male, l'importante è che
1: sei contento. Lo trovo buono,
0: bellissimo. E non mi sposto.
1: Importante essere contento. Non cambiare mai. Così devi morire.
2: Come sei, questa qua?
1: Non sai tu cosa. Allora,
0: non sia mai divento come voi, mai.
1: Rimani così coerente. Allora, signori, cambiamo argomento. Ora parliamo di calcio. La radio del Napoli, quindi parliamo di calcio. C'è una crisi del calcio.
0: Tu sei diventato esperto.
1: Adesso c'è la pausa, mi sembra. Voglio sbagliare che in questa pausa.
0: Ritiro l'esperto.
1: In questa pausa
0: è facile, se ti chiamano a lavorare lì devi ci gioca, se no no.
1: Sì, e capi, in questa pausa gioca la nazionale, noi siamo un po' scarsetti nella nazionale, non riusciamo a trovare giocatori.
0: Un pochino.
1: Non riusciamo a trovare giocatori nostrani, perché nella nazionale non è come nei club, che mi pare, nella nazionale hanno forse gli italiani. Forse italiano, poi mi chiamavano la Francia, la Spagna, la cosa.
0: A meno che non c'è la doppia nazionalità.
1: Infatti, in Italia l'unica parte dove non c'è una quota a stranieri è solo per il calcio. Si vai a Lega, dice no, non fa niente. O Milan a Dalega stranieri.
0: I club di
1: la scollano. Però che succede? Perché Fanpage fa un'indagine, ecco, un po' in tutta Italia, dei vari club che sono in Italia. Portare un bambino a scuola calcio in Italia sta diventando un lusso sempre più costoso. Un'inchiesta per realizzare i costi del calcio giovanile in Italia. Pensate che ci vogliono in media circa 500 euro l'anno per portare un bambino a scuola calcio, quindi chi ha due bambini o tre bambini viene a fare 500, 1000, 1500. Ma non ci fermiamo qua, perché oltre i 500 euro bisogna comprare il kit. Bisogna
0: provava a darci una mano
1: e mi devi lasciare lavorare, sto
0: ti sentivo un po' bloccato.
1: Allora c'è il kit, oltre 500 euro vogliono la tutina, le scarpette, che là la trasferta, a me a giocare là, chi ti porto a scuola calcio, vai tu, devi arrivarci tu. Chi ha delle segnalazioni per farle anche a segnalazioni@fanpage.it, che stanno continuando a fare questa cosa. Facciamo un rapporto con l'Europa, quasi 500 euro l'anno per una scuola calcio in Italia. In Francia poco più di 100. In Francia con 100 euro l'anno tu mandi tuo figlio a fare calcio tutto l'anno. E ci chiediamo perché la Francia, vabbè. In Germania circa 170, in Inghilterra tenono pound e saliamo a 245. In Inghilterra, se vi pigliate un caffè, pagate 7-8 euro.
0: Quindi costa poco in proporzione.
1: In proporzione costa nulla. In Spagna 290. Però non so se vi danno anche il kit per giocare. Allora, ci sono le varie
0: tariffe. Se anche lo dovessi comprare, comunque sei al di sotto dei 500 euro base italiani, no? Tu devi fare
1: non ci arriva mai, sì.
0: Devi fare il risultato, kit, quindi.
1: È un numero che racconta molto più di una semplice tariffa, 292 euro in media, con una mediana di 443, insomma, per tutta Italia, ma soprattutto racconta una forbice impressionante. Nel campione si passa dai 140 della realtà che vi abbiamo detto, in realtà molto più, perché ci sono anche scuole che si pagano 955, 1000 euro e roba varia, per non parlare poi quando voi vedete vostro figlio, perché chiunque manda a scuola calcio il figlio tena a maratona, no?
0: Tena fuori classe,
1: in mezzo là ci va sempre qualcuno vicino che sfrutta questa cosa e dice: mi fa giocare da quella squadra, sì, e dammi 10.000 euro, tu presenta, tu faccio orecchi, là di 5.000 euro arrivano tutti schiappette là, insomma, perché
0: però non si arriva
1: mangia,
0: per merito, ma per altro.
1: Guardate, com'è possibile in Italia?
0: Ho fatto una sintesi.
1: In Italia non è possibile, in Italia c'è la merita.
0: Hai appena detto che succede.
1: Appunto, allora chi ha i bambini piccoli li manda a scuola calcio, fateci sapere al 342 00 00 100, oppure 081 546 6873. Pronto?
3: Pronto?
1: Sissi, ciao.
0: Ciao Sissi.
3: Buongiorno. Sono venuto con Mario, siamo cominciati a Napoli.
1: Sempre.
3: Napoli.
1: Sempre faccia Napoli.
3: Voglio dire una cosa. a riguardo della scuola, una volta ci avevamo i grembiuli, tutti quanti, per bene che i grembiuli addosso si andava a scuola. Mo certamente non si va più, però era una bella cosa avere una divisa andando a scuola.
1: Vabbè, siamo pure sabato fascisti, ci pensiamo tutti quanti tale e quale, boh, sì, certo.
3: Lo so. E poi voglio dire un'altra cosa riguardo dei ragazzi che vanno alla palestra, poi mi dovete far parlare però,
1: sì, sì.
3: Allora,
1: sì,
3: una volta ci stavano i pulcini i bambini che andavano a scuola, calze del Napoli e compagnia bella, no?
1: Ma
3: perché mo non c'è sta chiusa, stavamo forte.
1: Come no? Ci sta. Ma mica gli erano tutti i bambini a scuola calcio, andavano i migliori, quelli là più selezionati.
3: Certamente,
1: la crema.
3: Magari avevamo i calciatori italiani nelle nostre squadre.
1: Mo no? non c'è più.
3: Come va, c'è una poca cara vita, è diventata.
1: Grazie Sissi, grazie, diamo un po' di spazio anche
0: a cara.
1: Ciao bella.
0: Ragazzi, buongiorno. A me due bimbi in tutto, penso spese incluse, eccetera, eccetera, 1760 euro.
1: Ma
0: all'anno.
1: Stiamo scherzando.
0: Un saluto da Gianluca.
1: Ma stiamo scherzando. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Stregon.
2: Oggi vi faccio una domanda.
1: Sì.
2: Vedete, negli ultimi 70 anni, escluso questi ultimi 10, un calciatore che è nato da famiglie ricche?
1: Non saprei, magari ci sono, però non lo sappiamo.
0: Sì, però ho capito che cosa intendi. Anto, ho capito che cosa fai riferimento.
2: Ecco, penso che mai capito.
1: Io mi ricordo che quando ero piccolo avevamo questo ragazzo nel quartiere nostro che giocava a pallone, veramente era un mostro, cioè giocavano per strada, che giocava pure. Però mi ricordo che questo poi fece carriera, insomma se lo presero, il padre non era manco tutto questo tipo che seguiva e robava, poi non so chi lo vide giocare su Pigliani, non penso che oggi si ripete una cosa del genere, che vanno solo nelle scuole calcio.
2: Ho fatto questa domanda perché fino a pochi anni fa, gli ultimi decenni, le scuole calcio non esistevano e voglio non eravamo abituati a giocare a mesari.
1: Esatto, questo ho detto, sì.
2: Ok, i Maradona, i Pelé, vi faccio dei nomi così a caso, no? Sono da famiglie povere. Oggi mi dovete dire un ragazzo povero di famiglia povera, insomma, oppure di un monoreddito che non si può permettere con la calcio dove giù, che fine fa poi giocare pallone?
1: No, ma io penso che ne risenta anche la nazionale, perché non riesce ad avere calciatori così.
2: Questo volevo arrivare, lo so.
1: A questo volevo arrivare. Queste.
2: Allora bisogna cambiare proprio il mondo del calcio, perché un pallone sta finendo, è giù.
1: Per esempio uno come te che si sapeva qua a pallone ci aveva, perché ognuno come andava a scuola a calcio, nato nudo in ognuno e non ci va.
2: Ti dico una cosa, non lo grido, lo so.
1: Sì.
2: Faceva l'allenatore. Ciao, giù.
1: Ciao, è bello. Ciao.
0: Ciao, caro.
1: Ma vedi un po'.
0: Ragazzi, buongiorno, mio figlio 15 anni. Gioca nelle giovanili di una squadra di Serie C, paga 800 euro al mese più 270 kit. 800 al mese?
1: Ma lo dice perché in media è questa qua. Poi ci sono delle scuole che si pigliano perché gioca in serie cosa. No, allora sai, è prestigioso, amare 800 euro al mese. Perché poi sta Speranza, lo fa carriere, capi? Guarda come sfruttano sta cosa per. E ci fanno un commercio.
0: Bene. Buongiorno ragazzi, ma la signora Sissi ha la stessa voce di Concetta Barra, io l'adoro, un abbraccio Anna da Firenze.
1: Beh, ciao,
0: ci
1: Anna.
0: Ricorda, no, la Napoli di una volta sicuramente, la mitica signora Sissi.
4: Russo, fosse solo problema la scuola calcio 500 euro, e tu come andare a scuola ci vanno i soldi, e poi a Ramagna ci vanno i soldi dappertutto, oggi per mantenere un figlio, un stipendio, una pasta chiusa, ma come sa da fa?
0: Stava scassando qualcosa.
1: Sta giamba proprio.
0: Ragazzi, buongiorno. Non ho seguito tutta la trasmissione, ma facevo parte di un'associazione di calcio. Il problema forte è che non ci sono controlli per i presidenti di queste ultime, è diventato solo un business. Se volete, ne parliamo, ma le scuole calcio di oggi servono solo esclusivamente ad arricchire coloro che le fondano, anche considerando che dovrebbero essere delle associazioni senza scopo di lucro.
1: Sì, però anche le università, no? Fanno le università prestigiose, Harvard, fanno delle borse di studio, cioè per chi è povero ed è meritevole gli danno, sai, la cosa gratis. Non dico che si può stare pure che si paga 800 euro al mese, però chi è meritevole, se me lo vedo giocare me lo tiro dentro, no?
0: Però c'è questo amico che ci dà un'informazione che magari forse alcuni genitori non hanno. Ragazzi, io ho due figli, se non era per il voucher sportivo Regione Campania di 400 euro per bambino, non penso che potevo mandarli a scuola a calcio o a fare un qualsiasi altro sport, quindi almeno sembra esistere un voucher.
1: Dipende dalle sei, che sei, c'hai, uno come me, uno come me te lo c'ho.
0: Vabbè, ma tu...
1: Teno 1.000 euro che giro, va, insomma.
0: Scusami.
1: Che si muovo 1.000 euro, amico, il muranno.
0: Ma io non li riesco proprio a immaginare i tuoi figli in una banalissima scuola calcio, li vedo in un golf club.
1: No.
0: Li vedo iscritti a cricket.
1: Li manda a golf.
0: Capito.
1: Manda a golf.
0: A golf.
1: Perché si stanno fuori? Il cantino mi cambi da cuffia. Ci ho costretto a me a mandare mio figlio.
0: Vedete perché.
5: Ragazzi, buonasera e complimenti. Voi parlate di calcio. Io porto mio figlio al teatro, che vanno entrambi, e pago più di 60 euro al mese. Saluti Francesco da Reggio Emilia.
1: Vabbè, che lei è nata con noi in sport. Vabbè, lo sport serve proprio ai bambini,
0: paghi
1: ragazzi.
0: Paghi anche poco, se paghi vogliamo. Anche poco, paghi sì. Anche poco per quelle che sono le rette che girano.
1: Se lo studiamo, pesa cane minimo giorno, si sa.
0: No, ma è un'esagerazione.

0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
0: Salve, chi è?
2: Io sono Enzo da Casola.
1: Ciao, bello.
0: Da Casola?
1: Casola, sì.
2: Casola di Napoli, sì.
0: Benvenuto, ciao, ciao.
2: Ciao. E volevo parlare del...
1: Già sei in diretta, vai.
2: Sì, sì, allora, per il fatto delle scuole calcio.
1: Sì, io prego.
2: Innanzitutto prendo tre bonus perché ho tre figli. Due li mando a piscina e mi costa 9,60 meno 400 euro.
1: 9,60 per mandarli in piscina.
0: Meno 400, cioè 960 euro all'anno ti costa la piscina, però hai 400 euro che ti dà la regione.
2: Esatto, sì.
1: Okay.
2: E però la nota dolente è più la scuola calcio, che ce l'ho nel comune dove abito.
1: Sì.
2: E si prendono 75 euro al mese, meretta, 250 euro di iscrizione e 250 euro il kit.
1: Ma faccio, quando si pigliano all'anno in si caso?
0: 500 di base. Se fai 10 mesi sono 750 euro di scuola.
1: Cioè, c'hai 1000, dici.
0: Poi hai voglia, sei sui 1300.
1: Oh, beh, pallone, vai giù.
0: 1200.
1: O pallone.
0: O pallone, anche più bella cosa. Vi ricordate una volta? Questa era la canzone che.
1: Cioè, è diventata una cosa di elite, una cosa di ricchi.
2: Cosa
1: è schirma proprio, è tennis. Una volta si dice.
0: E non è meglio far fare le piscine pure all'altro?
1: Cioè,
0: amico
1: a me che si cascina le caere una muscia in mezzo campo. Va bene, cavolo.
2: Sì, sì, per non parlare di tutte le trasferte che si fanno fare.
1: E più le trasferte, quindi deve fare 2-3 mila euro all'anno.
2: Qua, non vale nemmeno a Serie A. Io
1: mamma
2: ho preso
1: mia
2: a livello amatoriale per mio figlio. L'importante è che si diverti, perché poi fanno pure, per non parlare pure delle differenze tra la prima squadra, la seconda squadra.
1: Certo.
0: Senti, ma dimmi una cosa, non mi sembri, almeno sulla carta, me ne vado per un'idea, però non mi sembri quel genitore

0: tra virgolette, un po' stereotipato e accanito sul talento del figlio, sul gioco del figlio, ma tu quando vai a vedere queste partite e queste trasferte, ti sei mai imbattuto in qualche situazione un po' tesa?
1: Insomma, ma mo capisco così. Perché se ne hanno ammazzato, gli spende trilli soldi.
0: Pure c'ha ragione.
1: Gli spende trilli soldi, ma fai più con figli, mi dà arte, cioè, capito il discorso. Mi spenghi 3.000 euro all'anno, tu me lo fai qua.
0: Ma cioè, te mette mano in
1: mano. Grazie, fratello. Ciao, ciao. 081-546-6873. Mamma mia, Lucardo. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Sì, salve. Dica.
2: Salve, buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Sono in fretta.
1: Cioè,
2: buongiorno.
1: Sì.
2: Buongiorno. No, allora, il fatto di queste scuole calcio, io volevo raccontare un attimino il fanatismo di che c'è dietro a tutto questo.
1: Okay.
2: Perché a un certo punto si parla di spese eccessive, credetemi ragazzi, è l'ultimo dei problemi, perché entra in gioco quello che si chiama strunzità dei genitori in queste dinamiche, credetemi, dietro il mondo della scuola calcio c'è qualcosa di pazzesco, un fanatismo che talvolta ma si va anche oltre,
1: lo sai,
2: capisci a me?
1: Sì, ma ti capisco. Ma uno per spendere un padre, per spendere tutti questi soldi, perché dire la verità, come non sta a fare tennis, soldi.
0: Ma se a lui piace quello, che fai, capito? Cioè, no, al di là della cosa economica, tu cerchi di assecondare ciò che piace alla ragazza, ovviamente.
2: No, ragazzi, mi dovete credere, si vedono delle cose, due miei amici, ma una di queste che la piegandola l'hanno acchiappata in due, due spogliatoie assieme a mister, pur di far giocare il figlio. Guardate, c'è un mucchi.
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
2: Si pratica
1: sì.
2: Questo mondo, c'è dietro qualcosa di pazzesco.
1: Sì,
2: quindi,
1: sì, sì.
2: Tu pensa alla struntità di genitori.
1: Cosa non si fa per i figli,
2: Cosa non si fa per i figli?
1: Ma per l'amor di Dio,
2: aiuto!
1: Ma per l'amor di Dio, vabbè, Marco dice quello ci piace, non lo mandi a fare. Ieri abbiamo parlato con gente che guadagna da solo 1.800-1.900 euro al mese. Mi metto a spendere 1.000 euro per mio figlio, poi no. Ma viratelo per televisione. Noi un pezzotto te l'avevo fallo. Ma io bravo, ma che si bravo? Si è mai stato buono a papà? Vai. Dice, ma io sono bravo, se ci può parlare, c'è pazzi a Bascio Palazzo, papà, vai.
0: Ma l'amministratore di condominio l'ha vietato?
1: Pronto?
3: Ciao ragazzi, buongiorno, vi voglio bene sempre.
1: Ehi Gianni, ciao.
0: Ciao Gianni, ciao.
3: Volevo dire, io sono nato nel 68, quando io
1: vecchio
3: andavo alle scuole elementari, io mi ricordo c'era l'oratorio, no?
1: Certo. Sì.
3: Addirittura veniva l'allenatore che lo faceva per beneficenza.
1: Certo. Ma pensi che ci sarà ancora qualche parrocchio che lo fa?
3: E poi alle scuole superiori c'erano i giochi della gioventù, ragazzi.
0: Belli, sì, sì. Ci ho partecipato.
3: Ma uscivano un sacco di cacciatori dai giochi della
1: gioventù. Qualcosa poi c'è che noi non vinciamo, qualcosa c'è che andremo giù a squadra.
3: Tu sei là, no? Ci sono dei campetti di calcetto, tu si dirò, sabato a domenica. Le migliaia di persone vengono a accompagnare i figli a scuola, e l'altra volta contava, no? Dicevo, guarda che ci risolda attorno a si creatura.
1: Sì, sì. Sì, però non produce niente perché sono soldi.
3: Non produce niente, produce solo un giro di soldi e basta, perché non è fatto più.
1: La saga di chi marava una scuola calcio, ma che me la frega.
0: Quindi scusatemi, potremmo sintetizzare questi
1: diventa
0: primi
1: il supereroe del calcio.
0: Vabbè.
1: Era solo 4.000 euro mese.
0: Fascero.
1: Elite.
0: Elite che?
1: La faccio qua, non ti preoccupare.
0: Vabbè, comunque possiamo.
1: Siete tutti attaccanti.
0: Abbiamo capito.
1: Ti rispondo ed è secco, vieni da Sasa.
0: Ma che c'è?
1: È secco in mezzo al campo, un signorante, mi sa che a livello di punte, però.
0: Ma la punta è l'attaccante, il centrale.
1: Grazie a certo.
0: E che vuoi azzeccare? O pallone per una creatura, non può fare.
1: Si dice azzecca e punta. Ma buona, lascia Sanello, vai, esci, Nello, esci.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. Arredamenti La Marca.
5: lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Autoscala guida il tuo futuro.
9: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora torniamo in diretta. A quanto pare, ovviamente, è una tematica questa, ce lo aspettavamo in un certo qual modo, che riguarda tantissimi di voi, perché poi sappiamo anche un'altra cosa, in Italia, ma anche e soprattutto dalle nostre parti, il calcio sappiamo bene come lo viviamo, con quale passione, ed è ovvio e naturale che dei ragazzini, dei bambini, anche delle ragazze si avvicinano.
1: Venite
0: molto
1: pelati bene
0: mondo.
1: Bene insomma,
0: c'è molta richiesta,
1: abbiamo capito la vostra passione, venite pelati. Come
0: vedi, per esempio, c'è Vincenzo, dice: io ho due figlie femmine, una fa calcio, l'altra fa danza, mi costano più di 2000 euro annui,
1: escluse
0: con le trasferte,
1: sì.
0: Per partite o gare, Enzo da Fragola, sì, la danza.
1: Caro amico, se voi
0: tanto.
1: Di solito per il passo da Dio si cacciano sempre di 700-800 euro per avere il ballerino, vengo io. Vengo,
0: cioè, sai, non vorresti andare, non ho capito.
1: C'ho 3000 euro, già faccio ballerine, capito? Che te un atteggiamento di danza, va pure lei sui 3000 euro.
0: Scusami, tu che.
1: Cioè, noi che buono a chi? Noi un atteggiamento di danza.
0: Mi hai criticato per anni, io li ho fatti i passi da Dio, eccetera. Mi hai criticato per anni, moto woman a mezzo
1: sì,
0: business.
1: Va bene, ma mi sa che tu sei partito la danza, ma vai a fare sulle mani.
0: Veramente ho sempre fatto le due cose con te.
1: Pigli 3000 euro a spettacolo.
0: No.
1: Chi se ne fa pure due in danza esterna, un altro l'uomo, ok? Ma andando te, andando alla fine dell'andata fa 6000 euro a nero!
0: No, magari non è così che lo fai.
1: Però fatti che tu mi salando, dici.
0: Esatto.
1: Vedi ancora.
0: Due saggi nello stesso giorno.
1: Sinulido, sì.
0: Apri le linee, Nello.
1: Sinulido, sì. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto,
2: ciao.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, sono Mario da Camaldoli.
1: Ciao Mario da Camaldoli.
0: Ciao Mario, c'è qua vicino, benvenuto.
2: Allora, volevo dirti la situazione, no? Qui per un figlio a calcetto da 700 euro all'anno e 700 ulteriori euro per il torneo di fine anno, più una piccolina ginnastica per 800 euro all'anno, più body, eccetera, per fare poi l'esame di fine anno, vanno via quasi 2000 euro.
1: Madonna mia, non l'hai tu il contributo regionale?
2: No, perché purtroppo lì è
1: super il
2: 15.000 euro e quello è il limite.
1: Costa, far fare un po' di sport a ragazzi, però devo dire la verità, pesistica non costa assai.
2: Sì, vorrei chiedere alla Meloni di parlare con Putin per farla.
1: Fama nabba.
0: Però in realtà è parzialmente vero quello che hai detto, cioè tipo la pesistica e la palestra è molto più accessibile, per carità, però se la vuoi fare a un certo livello per raggiungere certi risultati, anche lì c'è un costo, ma ci vuole c'è un costo di personal trainer.
1: Devo personal trainer, la palestra lo paghi, ce ne stanno tre a disposizione.
0: No, aspetta, quelli ti fanno
1: dici
0: fare...
1: come si fa questo chilo vero cinto fa avere cose, vicino. Quando vergo fai buono, se ne va.
0: Sì, quello
1: ecco
0: quello
1: che palestra vai tu, che così 100 euro.
0: Scusami, così ti spiegano.
1: Allora chi si piglia 150 euro? 150 euro all'anno, però tiene a Sasamene che cammina là. Dici, guarda quello, che Sasamene. Il suo bar.
0: Dove troverai Sasamene?
1: Poi ci stanno i bambini che vanno a fare karate, ci stanno le mammine.
0: Cosa vorresti insinuare? Cosa stai insinuando? Mi hai afferrato il braccio come a dire e stavani pure tu, cioè che
1: stavani pure tu. E stavani pure tu.
0: Perché tu se ti
1: queste ragazze che hanno si leggi in su creatura, vengono pure con chi lo fa, ma che è quella che è? È una ciuccia.
0: Ma che è questo?
1: Un guaglione, capito? Cammina e dice cammina, mi sa, o calci, sono tutti maschi. Indica la palestra è meglio, vai là, un po' che ciuccia, là, un po' che. Un guaglione si adatta. Ragazzi, adatta, dici, ma che mi sta succedendo? Vedo il mio corpo cambiare.
0: È lo stesso che nella prima ora faceva la morale sulle divise, ragazzi.
1: Tu la faceva morale.
0: Tu la facevi.
1: Tu la faceva morale. Chi ha posto? Chi sa se c'è la divisa? Tu hai
0: detto, tanto vale allora mettere le divise, mettete le divise.
1: Torniamo al fascio, questo dicevo. Viva l'annaccia.
0: L'inde fascio l'avevano fermate. Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto, buongiorno ragazzi, Francesco.
0: Ciao,
1: buongiorno,
0: ciao
1: a lei Francesco, si dica.
3: Allora, pure io per il calcetto, mio figlio ci salva tra virgolette il voucher regionale di 400 euro, però sono 9,50 all'anno.
1: In ma più le altre
3: con la... Napoli centro lo porto in provincia, vado un po' più spostato.
1: Vabbè, amico mio, però facciamo 500 perché 400 ti dà cose, quindi su 550. Poi accattici le scarpette, accattici la trasferta.
3: Questo stavo continuando a dire, le scarpette. Poi capita che il calzino si rompe. C'hanno in età tra i 10-11 anni, sappiamo bene, i piedi crescono a vista d'occhio. Un paio di scarpe all'anno. Poi capita ogni anno, dobbiamo cambiare i completini e dobbiamo cambiare un giubbino, e sono sempre sordo.
1: Vabbè, ma anche che se della scuola caccia, se 900 euro che te la sta la scuola caccia?
3: Niente proprio, anzi.
1: E purtroppo non si c'era acqua la casa per fare la doccia, no? Indossa, bottiglia d'acqua, ci vanno a fare la doccia.
3: I genitori, ragazzi, io mi reputo un genitore tranquillo, io guardo mio figlio, io ogni volta che mio figlio esce dal campo dico: ti sei divertito a papi? Sì, questo è l'importante, io non cerco il calciatore, la prima cosa fa bene allo sport. Vedo persone sul campo, mamme,
1: sì.
3: Un figlio che sta tranquillo, che si tocca un po' la caviglia, sai, ma per grattarsi, mamma mia, mamma, mo chiamo l'allenatore, esci fuori, ti faccio, no, oggi stiamo inguaiati.
1: Siamo inguaiati. E accompagnai un paio di volte a mio cognato che era piccolino, portava a scuola calci, ma bello, si poteva fare un libro,
0: voglio.
3: Sì.
1: Tu potevi fare un libro,
0: ragazzi,
1: chi ce mi dà? Ciao,
0: arriva il nostro amico Gelson da Norimberga che come sempre poi ci umilia. Mio figlio fa calcio, pago 120 euro all'anno, qui lo Stato sovvenziona lo sport e permette a chiunque di poterlo praticare.
1: E battendo a Norimbergo, fra.
0: Hai capito?
1: Napoli è bello, golfo, mare, che te non ho golfo loro.
0: No, però mi cambiamo
1: in due ritmo.
0: Vabbè,
1: ah,
0: allora fermi lì, torniamo subito.

0: Ma seguendo questa logica, quello che sto sentendo, Rocky Balboa fosse mai asciutto. Cioè, Rocky Balboa, quando cosa ha fatto?
1: Rocky Balbo.
0: Balboa.
1: Balla.
0: Non ha ballato.
1: Ma balla.
0: Ma che cacchio dici? Ma mica ballava? Quello era, perché saranno famosi. Vi ricordate quella scuola?
1: Come no?
0: Che si entrava gratis in quelle scuole. Ecco che non escono i talenti.
1: Vabbè, all'epoca si cercava perché il talento, poi ci si guadagnava dopo. Cioè, nel senso, vedi, per esempio, Rocky, una volta esploso, poi diventa una macchina.
0: Ma
1: che
0: oggi
1: soldi,
0: oggi va chi da Napalesse, questo investe su di me, secondo te?
1: Non credo proprio.
0: Ma non bene. Non bene. La macchina mi investe, da chi?
1: Bravo. State attento alla leg press. Che
0: Do porti giù a press, va bene.
1: Al massimo possono investire per fare un po' di pubblicità con te.
0: Pronto?
1: Massimo, che si può fare?
2: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
2: Ciao Mariano da Giugliano. Senti, io volevo parlare della mia esperienza, perché io ho mia figlia che fa danza quando aveva 7 anni e ora ne ha 18.
1: Ok.
2: Io pago mensilmente dai 200-250 euro.
0: Sì, costa assai a danza.
2: Eccesso, scarpe, tutine,
0: saggi,
2: maglie, poi da free stage. Poi ogni volta che viene saggio dai 2.000 ai 3.000 euro.
0: Sì, però posso dire una cosa, se la scuola che stai facendo, scusa,
2: che siamo scuola tutte cose.
0: Sì.
2: Poi, mo tra poco si deve diplomare e va dai 7.000 ai 10.000 euro il diploma.
0: Mamma mia. Sì, però hai dato una professione a tua figlia, perché quel diploma
2: aspetta, la professione, mia figlia 2 anni fa si è fatta maladanza, si è spazzata tibia e perone mentre ballava le prove del saggio. Senti che è successo. Era una placca che ha 13 vite nella gamba.
0: Aia.
2: È stato un anno a ferma, ci dopo la terapia, ortopedici, ci sono tutte parte, perché rischiava di non camminare neanche più.
0: Wow.
2: A tutto questo, io oggi ancora la maestra ricerca ancora i soldi di quel saggio che mia figlia non ha fatto.
0: Wow, pure i soldi da signora, mamma mia.
2: E a dire l'assicurazione quando mi ha dato?
0: 100 euro.
2: 1.200 euro.
0: Senti, no, che volevo.
2: Maria De Filippi.
0: No, vabbè, ma lasciando stare la cosa che stai dicendo tu, purtroppo la ragazza si è fatta male, però fare danza alla fine comunque ti lascia un attestato che puoi insegnare, puoi fare una professione, comunque è molto qualificante. Esce la scuola calcio,
1: ma credo sia anche in una scuola,
0: chi te sa quando esce la scuola calcio,
1: penso sia anche in una scuola abbastanza blasonata la ragazza, credo, da quello che mi dici.
2: No, sono tutte le SD che sono così, ragazzi, poi vanno a Piprina, a Maria De Filippi, e ne startano subito, dici, ma con chi?
0: No, vabbè, però puoi insegnare, puoi entrare in un'altra scuola, danza.
2: Una scuola, sì, e poi se vai a fare il
0: passivo, conga danza è più qualificante, non scherziamo. Vabbè.
2: Però ci vogliono un sacco di soldi.
0: Ci vogliono dei soldi, è uno sport da ricco, cioè uno sport, è una.
1: Quella è un'arte.
0: È un'arte da ricco.
2: È là tu.
0: Vabbè, ciao.
1: L'importante è che lei è felice, almeno dà un senso allo sforzo.
0: E meno
1: che
0: male che non facciamo fare musica pure ai nostri ragazzi, che come regola i nostri ragazzi dovrebbero fare spot e poi dovrebbero fare anche musica, suonare il violino, per il conservatorio dovrebbero fare.
1: Che è successo alla tua voce?
0: Dovrebbe avere il maestro di musica che viene a casa e ti fa vedere la sigla.
1: Le lezioni private.
0: Eccetto, mi sa. Secondo te perché so suonare la chitarra? Perché io quando ero ricco.
1: Sì.
0: Non ero piccolo, basciuri uno spinello nato ci impareva su una grana. Si usava pure l'armonica.
1: La sua scuola di vita, la canna.
0: Ma una volta la strada ti insegnava, mo si pigliano i soldi per farsi cose, va bene.
1: Pure per strada.
0: Per imparare le pezze fino da Nile e cose, allora non imparava su una grana.
1: Pronto?
0: Pronto?
3: Fratelli ragazzi.
0: Oggi
3: voglio un attimo la comunicazione dei servizi agli amici nostri ascoltatori, perché noi siamo sentiti da un
0: miliardo di persone. Amici, avete un'altra amica, vedo?
1: È
3: importante, allora, la chiusa, Galleria Vittoria chiusa in tutti
0: i posti. Eccezza, American Scap, è logico.
3: No, perché sapevamo le stazioni, via Chiatamone chiusa. Quindi da via Caracciolo, se dovete andare a Porto, al lato del centro, andate a fare il corso Vittorio Emanuele, ma è bloccato. Questa è la prima cosa.
0: Vabbè, si vede a pigliare un caffè fuori via Caracciolo, quindi un bar Umberto sta solo
1: è uguale, è libero.
3: Ma Rosario, quando al sondaggio di fanpage, non ha parlato anche di una categoria importante che è aumentata. Mi ascoltate?
0: Sì. Qual è?
3: Vai giù, calle scotto anni di cielo.
0: Ma questo è.
1: Allora, Carmine, è controproducente che tu ti autoelogi su queste cose. Dici il fatto.
0: L'escort veci light, ma come non ho capito,
1: no, ho capito, gli ascolti, con me gli ascolti vanno in cielo.
0: L'escort ve parona. Vabbè, ciao, ciao.
1: Ma che mente pura, che animo gentile.
0: È proprio gentile, capi che è l'escort. Non è la macchina,
1: ho capito, ho capito. Purtroppo ho capito. Ma cosa mi dovevo aspettare da, da uno?
0: Vabbè.
1: C'è Irama con Cabana. Poi, ragazzi, l'ultima parte di Yes No Kiss Kiss. Se volete continuare a raccontarci la vostra esperienza nel mondo dello sport, dei vostri ragazzi. 342 00 00.

0: se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sammattà ragazzi cubo su 7 sedie digitale DRS, ci manca il perizoma.
1: Per fortuna non c'è.
0: Fantasy che te,
1: che ha festeggiato 40 anni e sta continuando a celebrare. Sì, settimana scorsa ha fatto 40 anni, ragazzi.
0: Ci hai fatto 40 anni.
1: Il nostro Diego Armando Maradona Junior, approfittiamo per rifargli ancora gli auguri. Sì, ora inizieranno a uscire i capelli bianchi, Diego, tranquillo.
0: Ma tutto scena
1: tutto. E ora puoi solo peggiorare.
0: Guarda chi si è appena fatto a 44 anni.
1: Poi c'ho il mio.
0: Fagli vedere il cinto, facci vedere.
1: Poi io ho chi mi proietta verso il baratro, capito? Che ci vuoi fare? Allora, ragazzi, dai, l'ultima parte. Assolutamente sì. Andiamo ancora al telefono 081 546 6873. Pronto?
2: Ciao ragazzi, mi chiamo Francesco.
0: Ciao. Chicco.
2: Allora, ragazzi, io vi sto ascoltando in merito a quello che state dicendo dello sport, è tutto giustissimo. Io parlo da presidente.
0: Da presidente di una scuola calcio? Peccato, no, me l'hai detto tu a chi? No, richiamalo.
1: Richiamiamolo subito, buongiorno Rosario, buongiorno Marco, sono Diego da Rione Gescal. Stamattina però devo dire che sono d'accordo con Rosario, perché l'ambiente come la palestra dove ti giri è un po' una goduria, e poi si tenta di mantenere la nostra razza etero ancora attiva e valida, ma infatti è imparagonabile tipo la palestra.
0: Infatti poi sta andando pure per
1: discorso
0: sacane,
1: della
0: per
1: scuola
0: guaià. Sta andando pure lui per combattere guaià,
1: no, io mi alleno, faccio i fatti meno, non rompo le balle a nessuno, non critico nessuno, però se parli della scuola, ripetiamo, la scuola forse ce lo siamo un po' dimenticati, è un'istituzione e in quanto tale magari
0: e nel 70
1: minimo...
0: hanno liberato e muovono il rischio del 70. Lo fa tornare da scuola del prima del 70.
1: Il vero nostalgico è lui, capisci?
0: Il Lario 70 l'hanno liberato e loro vogliono tornare dagli anni 60. Parliamo da pronto.
1: Perché non
0: pronto?
1: Si può riequilibrare
0: sei bigotto, pronto?
1: Sei bigotto, tu sei raccuso però, pronto?
3: Eccomi, no, ascoltandovi un poco il calcetto, il tennis, la palestra, la soddisfazione che vedere il balletto non ve lo dà nessuno.
0: Certo.
1: Cosa... Ma stavi dicendo se è presidente di qualcosa? Abbiamo capito male?
0: È un altro.
1: È un altro? No, ok, scusa.
3: No, io ne sono un altro. Non so
1: scusa.
3: Non comanda niente. E dicevo perché poi effettivamente comunque poi è un qualche cosa che poi indipendentemente oggi in Italia è difficile fare la professione, perché ci sta alla base ci stanno circa più di 2 milioni di allievi che sono iscritte nelle scuole di danza,
0: sì.
3: E però poi alla fine sono costretti quelli che vogliono intraprendere e hanno la possibilità.
0: Senti, se nella danza sono 2 milioni non voglio neanche immaginare quelli là che fanno calcio, non ci voglio proprio immaginare, immagina sì, un po', e non riusciamo a far cacciare un giocatore, immagina un po'.
3: No.
0: Non riusciamo a fare un giocatore che va di nazionale, che sia italiano, che figurati con quanti milioni e milioni di ragazzi.
3: Vabbè. Il problema dei calciatori, tu non mi fai, perché uno, i ragazzi, cioè in ogni famiglia, cioè diciamoci la verità, cioè io comunque sono del 73 e quindi voglio dire, una famiglia media erano 4, 5, 6 figli, oggi un figlio e 2 figli. E poi per fare calcio, cioè tu comunque devi avere una fame interiore che ti porta a fare determinati sacrifici e avere appunto il fuoco negli occhi per fare il calciatore.
0: No, ma la fame interiore è solo che sa ma di tu, frate, non si può.
1: La chetogenica.
3: Da che mondo è mondo i calciatori non sono usciti mai nelle scuole calcio. Noi quando eravamo
0: piccoli, ma solo scuole calcio.
3: Il calcio non si pagava. Chi andava nelle scuole calcio erano i...
1: Ma infatti se si ripensa all'origine di questa notizia, come citava Rosario prima, poi ci lamentiamo oppure ci domandiamo come mai i talenti che giocano in Italia sono stranieri e fanno sfaville nelle loro nazionali, e noi i nostri calciatori, la nostra nazionale lo sappiamo, la crisi nella quale è, che sono anni che non fa un mondiale, e allora inizia a mettere insieme i puntini e forse qualche risposta.
0: E non abbiamo meritocrazia, amico mio. Ciao amico mio, ciao. Ultimo messaggio.
1: Ciao ragazzi, 10.000 euro di bici per capire che non era la bici il problema. Direi che questo messaggio sintetizza in maniera eccellente un po' tutto quello che abbiamo raccontato
0: oggi. Vendere. Allora signore e signori, ci vediamo e ci sentiamo domani giovedì sempre tra le 10 e le 12 con lui Marco Pesacane.
1: Ovviamente ci sarà lui e domani verrà in rigorosa minigonna Rosario Verde. Saluta Annellino.
0: Mi dico, mi dico, no,
1: sai,
0: poi,
1: ti piace,
0: no. Eppure si fosse che la mia espressione sessuale mi direbbe questo. Ma capisci, una volta pensi una manena, una volta pensi una volta pensi
1: una. Se vai a scuola, cioè, ti dico che non ci devi andare. Se vieni in radio.
0: Ah, quindi uno che si sente donna non deve andare vestito da donna a scuola.
1: No, soprattutto.
0: Ah, no! A domani, ciao
1: Annellino, sei
0: ciao.
1: Un mago, ci sentiamo domani, vi lasciamo come avete sentito a Diego Armando Maradona Junior e a Gianluca Miranda. Diego c'è anche oggi, a domani, che la felicità sia con voi,
0: ciao.

0: Sono le 12 in punto, è mercoledì 23 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: Buongiorno Nino Iorio in regia, tutta la squadra sport di Kiskis Napoli. Caro Diego, allora siamo pronti
1: Diego.
0: A partire. Diego, siamo pronti a partire. 081-546-6873, i vostri messaggi al 342-00-00100. Si vocifera di una possibile, di una probabile titolarità di Vergara con la nazionale nella sfida
1: prima di tutto.
0: Belgio di venerdì.
1: Prima di tutto, con chi gioca l'Italia?
0: Col Belgio.
1: Quando gioca?
0: Col Belgio venerdì
1: sera
0: a Roma.
1: Perdonami l'ignoranza.
0: Nations League. Belgio venerdì sera a Roma.
1: Ok, io spero che Vergara sia titolare. Anche spero
0: io.
1: Che possa avere la possibilità di iniziare la partita. Poi in che ruolo si vocifera della sua titolarità? Nei tre di centrocampo?
0: Sì.
1: Perché secondo me può essere un ruolo da mezzala suo a supporto della punta, sai, magari in fase di non possesso fai il centrocampista come devi fare, però sai, si è parlato spesso, no, del ruolo di Vergara, può giocare da interno, può giocare da esterno alto. Io spero di vederlo prima di tutto perché spero che la nazionale possa essere un trampolino di lancio per lui, per prendere fiducia, visto che comunque non sta giocando con il Napoli, sta giocando poco. E poi perché voglio dire, a me, i giocatori del Napoli quando sono titolari nelle nazionali è sempre bello e positivo. Tra l'altro ti chiedevo anche se altri giocatori fossero stati convocati dalle proprie nazionali. Chi è stato convocato?
0: No, è stato convocato Noah Lang.
1: Langa l'Olanda?
0: Dall'Olanda, poi è stato ora ti do la lista precisa.
1: Oliveira
0: dal Belgio, infatti giocherà contro l'Italia venerdì, Kevin De Bruyne, che
1: Ma l'Italia
0: lascia...
1: poi con chi gioca? Solo con il Belgio? No, c'ha varie
0: Belgio,
1: partite.
0: C'è la Francia, insomma,
1: c'è anche la Francia.
0: Una partita molto delicata.
1: Una partita facile.
0: Con la Francia, sono
1: in Francia.
0: È stato convocato anche Favasulli dalla nazionale.
1: Dall'Under 21.
0: Under 21,
1: tra l'altro. Tra l'altro non so se hai letto l'intervista ieri di Baldini, molto interessante.
0: Sì, sul fatto del Frosinone, che lui
1: Frosinone
0: nel senso, come dargli torto, nel senso, il Frosinone ha una gran percentuale di giovani molto interessanti. Si è fatto notare anche Palmisani, portiere portiere titolare dell'Under 21, dove come ti dicevo poco fa militerà Favasulli, che già insomma è un veterano dell'Under 21.
1: Domenica hanno giocato. Domenica era diventato Superman.
0: Sì, ha preso tutto. Ha preso di tutto e di più. Una partita veramente incredibile di Palmisano. Però devo dire la verità: l'Italia, per quanto riguarda i portieri, non ha mai avuto problemi. Diciamo, nella sua storia ha sempre prodotto tanti portieri forti.
1: Diciamo, il portierino che ci abbiamo in porta non è proprio malissimo.
0: Anche
1: se lo sai, ho visto la partita domenica del City col Sunderland.
0: City ha preso 3 gol, se non è
1: qualche indecisione, qualche uscita un po' strana,
0: però poi dopo sempre quei miracoli che ti salvano la partita, perché nel momento del bisogno lui c'è,
1: insomma. Ma nella storia dopo Buffon è il portiere più forte che abbiamo avuto,
0: sì,
1: secondo me, senza alcun dubbio.
0: Tranquillo. Oggi si può dire che ai livelli di Courtois, no?
1: Assolutamente sì. Anche, vabbè, ovviamente è inutile scomodare grandi portieri tipo Dino Zoff.
0: Certo.
1: Però sto parlando, diciamo, un po' più di portieri attuali, anche perché poi come abbiamo visto, lui è l'unico portiere, perché io ricordo anche che si parlava di una titolarità di Vicario, di una titolarità di Meret, di una titolarità e stiamo parlando di un portiere di un altro livello,
0: Da quando ci sarà lui, nessuno può aspirare ovviamente a diventare portiere della nazionale italiana.
1: Perché
0: c'è Gigio, giustamente. È stato convocato anche Milinkovic, oltre che ovviamente a Oliveira. Sì, con la Serbia. Poi Noah Lang, Højlund, Lobo, Gilmour, De Bruyne, Favasulli, Di Lorenzo e Vergara. Questi sono i
1: Quindi Di Lorenzo, perché io avevo letto quelli dell'Italia che erano rimasti fuori, Meret per problemi fisici,
0: Politano e Spinazzola esclusi,
1: e Politano e Spinazzola per scelta tecnica. Capiremo a che punto siamo di questo ringiovanimento della rosa. Sono contento che è stato convocato Romano, perché sentivo che poteva essere anche una convocazione.
0: Lui ha giocato nelle giovanili della Svizzera.
1: Sì.
0: Infatti c'è stato un contenzioso, diciamo, tra l'Italia e la Svizzera. Poi lui ha scelto l'Italia anche per grande merito di Mancini, che lo ha chiamato, se lo è coccolato e alla fine è riuscito a convocarlo. Diciamo che secondo me potremmo, diciamo, avere delle indicazioni importanti. Sono curioso anche molto di vedere la partita di Fava Suli in Under 21. E quindi poi
1: in che ruolo giocherà?
0: Esatto. Però insomma, vedremo. Ragazzi, noi ovviamente ci auguriamo che possano avere tutti degli ottimi risultati. Napoli, che tra l'altro, per chi non è stato convocato alle rispettive nazionali, tornerà in campo, ragazzi, oggi pomeriggio al centro sportivo di Castelvolturno agli ordini di mister Massimiliano Allegri. Noi siamo pronti a partire con le telefonate, ci sono Fabio e Diego, partiamo da Fabio. Ciao Fabio, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
1: Ciao Fabio, buongiorno.
2: Fare un'osservazione con voi per quanto riguarda le 5 giornate, visto che approfittando di questa lunga pausa stavo ragionando un po' fra me e me e volevo condividerla con voi per sapere anche il vostro parere. 5 partite, ad inizio quando sono usciti i calendari, ovviamente le 5 partite noi le avevamo ipotizzato fra punti persi, punti fatti, eccetera eccetera, no? Vedendo proprio le prime 5 giornate, credo che sulla tabella di marcia rapporto qualità, scusami, risultato punti, quindi prestazioni, valutando un po' tutto quelle che so potevano essere, perché ovviamente ci immaginavamo un Napoli diverso rispetto a quelli che in pratica potevamo vedere, però comunque ci immaginavamo un tot di punti fatti e un tot di punti persi. Io credo che nelle prime 5 giornate di campionato, affrontando queste 5 squadre, credo che il Napoli stia andando proprio a vedere pelo proprio, credo, 2 punti in meno, perché facendo questo giochetto, credo, Napoli a Genova, tutti quanti noi avremmo puntato sulla vittoria del Napoli, lascia stare come è arrivata, ma comunque di base il Napoli aveva quasi il vantaggio di vincere la partita a occhi chiusi e l'abbiamo fatta. Poi abbiamo incontrato Como e Inter. Io credo che il più tifoso del Napoli avrebbe messo 0 punti col Como e 0 punti con l'Inter. Poi finisco e volevo sapere la vostra. Vedendo ovviamente come è andata e col Como, lascia stare quello, io dico a prescindere, facendo fantacalcio, diciamo così, di base, prima che il campionato iniziasse, sulla tabella di marcia 3 punti col Genova, 0 con Inter e Como, perché erano già superiori ad inizio stagione, ad inizio campionato, già superiore al Napoli per quello che hanno fatto e per potenziale. Poi abbiamo incontrato Bologna e Fiorentina, 3 punti e forse 3 punti con la Fiorentina, però la Fiorentina, come il Como, come l'Inter, era giornalisticamente parlando una di quelle squadre che si era rafforzata di più, grosso allenatore, grande novità, grande squadra, quindi era una squadra da battere, giocando a Firenze, ambiente difficile, eccetera eccetera. Quindi, vedendo i punti fatti e i punti ipoteticamente da fare, io credo che il Napoli sia una differenza di meno 2.
0: Sì.
2: Non so se siete d'accordo o meno, però credo che tutta questa catastrofe, a prescindere che io non amo Allegri come gioco perché non ha mai entusiasmato, a prescindere da come abbiamo fatto i punti persi, guadagnati, eccetera eccetera, io credo che ad inizio stagione, con i punti fatti realmente, credo che non siamo talmente lontano da quelli che erano i punti che ipoteticamente questa squadra potesse fare, con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, infortuni eccetera eccetera, che già ci riportiamo da anni dietro. Però dico, non so, voi effettivamente, facendo una valutazione fra quelle che era il calendario nelle prime 5 giornate e i punti fatti, non so il vostro parere su questa cosa.
1: Allora,
0: ti salutiamo Fabio, ti rispondiamo in diretta.
1: Mancano sicuramente i 2 punti di Firenze, guardando la Fiorentina in che stato, in che situazione c'era. C'è, è normale che a Milano con l'Inter puoi perdere, perché a Milano puoi perdere, ci sta.
0: Però il Napoli,
1: però per
0: come
1: è andata,
0: lo faccio così la proporzione, tra Como e Inter una squadra come il Napoli deve fare almeno un punto, eh.
1: Sì, no, ma infatti questo stavo dicendo. Non sono d'accordo sugli 0 punti del Como, perché doveva pesare. È vero che il Como è più forte in questo momento. È più, no, qualcuno si offende. È più avanti.
0: Più avanti.
1: in questo momento del Napoli,
0: nel progetto, sì.
1: Più avanti nel progetto, tecnico, tattico, e anche viene da un progetto dove c'è un allenatore che sta lavorando da 4 anni. Da quanti anni sta Fabregas? 4? Da 4 anni. E secondo me al Napoli mancano almeno 3 punti, perché col Como almeno un pareggio in casa lo devi fare, secondo me. Però poi il resto è una disamina giusta. Siamo responsabili
0: di ciò che diciamo, non di ciò che non diciamo.
1: Ma come è arrivato un messaggio e l'ho scritto: mo metti in discussione pure Donnarumma, ma abbiamo detto che è stato il portiere più forte della storia. Dopo Buffon, non mi fate impazzire.
0: Per leggere quello, per tradurre diciamo quello che stava dicendo Diego in parole povere, come diceva Conte, sono più forti di noi oggi, ma domani non si sa. Io ricordo un Atalanta che ha battuto il Napoli di Conte 0-3 al Maradona, finì veramente tra... ci alzammo penso tutti ad applaudire l'Atalanta, perché ci aveva sovrastato in quella domenica. Però è chiaro che poi dopo il Napoli ha vinto lo scudetto quell'anno, quindi con i giocatori forti poi dopo ti puoi affermare nel corso della stagione, quindi non buttiamo giù tutto quello che c'è da buttare. Come ha detto Fabio, siamo un po' di ottimismo.
1: Sì, andiamo da Luca che ci scrive: ciao ragazzi, ho letto Vergara alto a destra e non al centrocampo, è vero? Ho visto che c'è un ballottaggio con Zaniolo, dovrebbe giocare Vergara, e anche se tu lo sai, a me Zaniolo mi piace molto,
0: sì,
1: un giocatore mi piace.
0: Sì, però alto a destra, io non ti dico la verità, secondo me perdi un po' quello che è Vergara.
1: Anche secondo me, io lo proporrei più da interno di centrocampo, anche perché lui da interno di centrocampo poi ha iniziato a giocare da professionista. Da sottopunta mi piace, però giocando, facendo l'interno di centrocampo, nello sviluppo dell'azione, delle azioni offensive, lui può giocare molto sottopunta. Ti faccio un esempio: Amsic giocava da interno di centrocampo, McTominay gioca da interno, da centrocampo.
0: Alla fine era un...
1: alla fine Zielinski faceva, però poi alla fine facevano gli attaccanti.
0: Certo.
1: In fase di possesso. Va bene. Buongiorno ragazzi, forza Napoli. Il Como viene a Napoli e ci batte e va a Frosinone a Busca. Che cosa significa? Significa che in questo campionato ogni partita è difficile, è venuto qua, ha vinto, gli abbiamo fatto gli applausi perché quando venne a Napoli fece una partita, e soprattutto nel primo tempo, molto buona. Al secondo tempo il Napoli secondo me meritava di pareggiare, però ogni partita nasconde delle insidie. Il Frosinone in questo momento è una squadra che sta benissimo, gioca a calcio bene, fisicamente sta bene. Mi aspetto comunque un calo, speriamo che inizi a calare già dalla prima partita della sosta, perché viene a Napoli.
0: Andiamo da Diego? Diego, ciao,
1: andiamo,
0: buongiorno.
1: Diego, buongiorno.
0: Ci sei? È caduta la linea con Diego, e allora andiamo da Giulio. Ciao Giulio.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
1: Ciao Giulio, buongiorno.
3: Allora, io mi rivolgo a Diego in quanto allenatore.
1: Sì.
3: Ci sono tutti questi ragazzi promettenti nel Napoli, per esempio ha giocato molto bene da quando è entrato Favasuli, anche Vergara, e parlano molto bene, io non l'ho mai visto giocare, di Vilton Pereira. Non pensi che magari c'è un pochino di mancanza di coraggio nel nostro calcio di lanciare questi giovani? E poi faccio un'altra domanda e vi ringrazio e vi ascolto per radio. Dico sempre a Diego, Gianluca, consentimi, perché lui è un allenatore, quindi magari...
1: Ascolto.
3: Più da dentro. No, dico, non credi che forse si potrebbe anche cambiare modulo? Ragazzi, vi ringrazio, vi ascolto per radio.
0: Ciao,
3: grazie,
0: un abbraccio mille. Giulio, ciao.
1: Si può cambiare sistema di gioco sicuramente, perché è giusto che magari se c'è qualcosa che non sta andando proprio al 100%, è giusto pensare a cambiare sistema. Però sai, io sono curioso, no? Cioè, noi siamo dei tifosi molto curiosi, nel senso, non parlo in generale, non del singolo, siamo stati 2 anni interi a dire a Conte: ma questa è una squadra con...

0: siamo stati anni.
1: Così,
0: anni.
1: Così, è vero.
0: No, Alfonso ci manda un messaggio su una questione che io ho promesso di non toccare più. No, Alfonso,
1: Alfonso sfrugula la mazzarella.
0: Rido perché hai ragione e mi sembra una follia. Ecco, questo però, rispondo.
1: Bravo a non nominare, diciamo, l'argomento, perché sennò poi facciamo una puntata tutta su quell'argomento.
0: No, infatti non
1: e va
0: non...
1: bene, sta andando così bene questa puntata, sta scorrendo proprio liscia, quindi non ci...
0: Però per esempio, questa è una domanda che volevo farti anche a te. Scusate, ma se Allegri, che vede Vergara in allenamento tutti i giorni, non lo fa giocare, perché in nazionale dovrebbe essere titolare? E diciamo, e apriamo l'ennesimo vaso di Pandora, che perché i giocatori nelle società di appartenenza non parlo solo di Vergara, parlo di tutti, perché non giocano, poi vanno in nazionale e giocano, viceversa. Non lo so, io non sono Mancini in questo momento, non ti so, non so.
1: Vediamo, stiamo parlando di supposizioni, di idee. Poi da qua alla venerdì per un allenatore possono cambiare tante cose. Ci sono 3-4 allenamenti da qua alla partita con il Belgio, quindi diciamo che le cose possono cambiare. Aspettiamo prima di vedere le scelte che faranno. In ogni caso avrà le sue buone ragioni, perché è un giocatore di qualità, e noi lo abbiamo detto e ridetto. Per me è assurdo, io non so come la pensa Diego, che nella partita contro la Fiorentina non sia entrato, e sia entrato un calciatore che, parliamo di Zambo Anghissà, stava così e così, e infatti si è infortunato. Ieri è uscita la notizia dell'ennesimo infortunio di Anghissà, una lesione di basso grado. È chiaro che è un'altra rogna questa per il Napoli e Massimiliano Allegri. Vincenzo, ciao, buongiorno.
2: Sì, buongiorno amici, buongiorno.
0: Vincenzo, buongiorno.
2: Innanzitutto volevo farvi complimenti per una serie veloce di motivi. Siete molto competenti, siete molto educati e lasciate il tempo a noi tifosi di dire la nostra opinione.
0: Grazie.
2: Piccole cose semplici che però fanno la differenza, quindi vi faccio un enorme complimento.
0: Grazie.
2: Detto questo, volevo dirvi il mio pensiero, sono parecchi giorni che cerco di parlare con voi. Allora, io ho sperato fino all'ultimo, a maggio scorso, che Antonio Conte non lasciasse il Napoli, perché ero convinto e sono convinto che grazie a lui abbiamo vinto lo scudetto e grazie a lui abbiamo vinto la Supercoppa, con tutti gli infortuni enormi, il numero enorme dell'anno scorso. Purtroppo non è andata così. Quando è venuto il mister Allegri, io sono stato ugualmente contento, però partivo da un presupposto. Sono convinto, diceva il mio gruppo di amici al bar dove vediamo la partita, che Allegri porterà 2-3 calciatori. Avevo ipotizzato e sperato che portasse Rabiot e Selemakers, tanto per fare due nomi.
0: L'abbiamo sperato tutti, in realtà più Rabiot che Selemakers, che non è che mi fa impazzire Selemakers, però è un buon giocatore. Però Rabiot l'ho sperato anch'io, devo dire la verità.
2: Io ci ho sperato perché avevo letto degli articoli che era in rotta di collisione con Amorin, avevo sperato in il portiere del Milan, Magnan, ma a prescindere dai nomi, ero straconvinto che avrebbe portato un centrocampista, un difensore e un attaccante, perché mi sono detto, se Conte ha avuto una campagna acquisti da 350 milioni in 2 anni, e non è possibile che Allegri non abbia almeno 3 calciatori. Purtroppo non è stato così, in ragione della mia previsione, avevo detto sempre al famoso gruppo di amici, quest'anno lotteremo per lo scudetto, con la condizione di non avere gli stessi infortuni. Le mie speranze sono state dissolte dalla realtà dei fatti, non è arrivato praticamente nessuno, tranne l'ottimo Favasuli, che è stato bravissimo, che è stato...
0: Favasuli, Badiashile, e sono stati riscattati i giocatori che già erano qui.
2: Io parlavo dei nuovi
1: che appartengono al mercato dell'anno scorso.
2: Del mercato nuovo. Favasuli, che è stato corteggiato da Napoli per 3 mesi, lo ricordo benissimo, e poco ci mancava che a fine agosto c'ero soffiasse. Cosa voglio dire?
0: Meno male che l'abbiamo preso.
2: Io stravedo per De Laurentiis, io lo ringrazierò, ho 60 anni, ho vinto con Maradona, col grandissimo Papatù, grandissimo, lo adoro perché ho 60 anni e ho vissuto la sua epopea. Ho vinto con De Laurentiis e lo ringrazio, ma quest'anno ha fatto una sciocchezza enorme. Cioè, grazie per colpa di questa sciocchezza, di non ringiovanire un po' la rosa, di non comprare nei ruoli chiave, perché è chiaro che il difensore centrale, il centrocampista, l'attaccante si servivano. Mi dirà i soldi, ma io ricordo che a gennaio 26 buon De Laurentiis ha fatto un reclamo alla Lega e alla Federazione dicendo, perché non mi fate fare il mercato se io ho 200 milioni? Questo non l'ha detto Vincenzo, l'ha detto De Laurentiis. Allora dico io, tu hai comprato questi due calciatori che non voglio offendere.

0: perché per carità ci offendono da soli quando mettono piede in campo, e mi riferisco a Lucca e Noah Lang, si mortificano da soli, appena scendono in campo si devono mortificare da soli, e Diego pensa che è d'accordo con me con tutti e due. Però dico io, non li puoi rivendere a 38 milioni, 35 milioni, li devi regalare all'Avellino. Io l'avrei, tu mi dirai, Vince, ma tu sei pazzo, io ci perdo 30 minuti, ma perché se non ti qualifica la Champions League, che cosa è successo? Ne hai perso 60 di milioni, non so se avete...
1: No, ho capito bene, cioè, la tua chiosa mi ha fatto molto ridere, sì. però no.
2: Meno male che l'ha fatta lui,
1: esatto, però Vince, non funziona così nel calcio.
0: Scusami se ti...
2: No, è Gianluca che sta parlando, Gianluca.
1: Sì, lo sottolinea, vai, sì.
0: Sono molto felice di parlare con voi. Come
2: grazie.
0: Faccio pure il giornalista, tra l'altro.
1: Noi con te, Vince.
0: Delle testate locali. Ma detto questo, volevo dire, è inutile che ti vieni due giocatori inutili, perché se no Ponte a gennaio non li mandava via. Venditi, regalali, dalli, e ti piglia a Gabriel Jesus e ti piglia un centrocampista forte.
1: Vediamo che succede a gennaio, Vince.
0: Però quando è a gennaio? Ma penso,
1: speriamo,
2: Vincenzo.
0: Grazie, ragazzi.
2: Ciao.
1: Un abbraccio.
2: Ma la banda dall'Udinese.
1: Ah sì, te lo stavo per dire, farà le visite mediche oggi, svincolato, ultima esperienza Real Madrid e Bayern Monaco.
2: Il nostro ascolto, io lo sapevo. Ragazzi, io vivo in un altro mondo probabilmente.
1: Sì, sì, sì, notizia di qualche ora fa.
2: Non so il nome dell'amico che ci ha scritto Alaba all'Udinese esotico.
1: Vero, no, è vero, un bel colpo per l'Udinese. Lui l'anno scorso ha fatto poche partite, mi sembra 6 se non sbaglio, perché ha avuto un problema al polpaccio abbastanza serio, diciamo, dal punto di vista sportivo.
2: E poi voglio rispondere, non c'è posto nelle liste. No, non lo può prendere, esatto. Alaba, non, cioè, Alaba, Icardi, a tutte le domande. Raffaele ce l'ha scritto, fa la storia dell'esotico, bellissimo. Il Napoli non ha posto nella lista. Cioè, non è che non. Io, secondo me, pur col posto nella lista, non l'avrebbe preso. Però comunque non può, perché non ha posto nelle liste. Scusami, già lo stavi dicendo?
1: No, è questo il fatto. Vedremo come affronterà questa nuova esperienza esotica, come ci diceva l'amico Raffaele, in Serie A con la maglia dell'Udinese. È un gran colpo per l'Udinese.
2: Esotico, veramente mi è piaciuto.
1: È bello, è vero. Prima della pubblicità andiamo un attimo da Enzo. Ciao Enzo.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Buongiorno, ciao. Enzo.
3: Complimenti a tutti e due per
1: la
3: competenza che mettete sempre in tavola. E nello specifico volevo confrontarmi un attimo con Diego, che è, diciamo, il tecnico fra i due. Allora, io ho notato che dall'inizio del campionato, cioè dalla partita contro il Genoa, se guardiamo i primi tempi del Napoli, sono stati fatti tutti quanti, almeno le prime tre partite, sono stati fatti i primi tempi tutti a risparmio energetico. Quasi consapevoli delle condizioni atletiche ancora non ottimali.
1: Sì,
2: sì.
3: Non so se siete d'accordo con questa cosa.
1: In base, sul risparmio energetico io non ci credo tanto. Ti spiego perché, Enzo, perché io penso che un calciatore quando entra in campo e deve giocare una partita sicuramente non si risparmia, cioè nel senso...
3: I secondi tempi poi sono stati più a livello, diciamo.
2: Sì, Enzo, quello che dici tu, probabilmente il risparmio energetico, tu sai benissimo, no, che i calciatori, avendo... giocando da tantissimi anni, conoscono il proprio fisico e sanno quando possono spingere, quando non possono. Secondo me è stato anche, come hai detto tu, una questione di preparazione, perché è normale che il 23 settembre è normale che non sei al top della tua condizione.
3: A proposito di questa mancanza di condizione atletica, è secondo me anche...
2: Forse
3: è
2: stata colpa di Conte questa cosa, che non stanno bene fisicamente.
3: Probabilmente sì.
1: No, di Stellini.
3: Ho notato anche l'aspetto mentale, diciamo, di poca lucidità, e mi soffermo su tre episodi. Magari se fossero andati in maniera diversa, magari oggi avremmo 3-4 punti in più, tipo... Napoli-Como, vabbè, mettiamoci pure il caldo, l'afa, l'umidità, tutte queste cose qua, però... Allora, Olivera va a chiudere su un lancio di un centrocampista del Como, va proprio fuori tempo. Quello prende
2: bruttissimo, palo, errore quello lì.
3: La mette la palla in mezzo, subiamo il gol. Anghissà, guarda caso, Anghissà che magari già entra in campo con un atteggiamento di, sai, compassato, perché magari non ha recuperato bene, ha dell'infortunio, fa il passaggio dietro e quello vanno a fare il secondo gol, 2-0 e tutto a posto. A Milano, sempre per la solita mancanza di lucidità mentale, tutto porta sulla linea di porta, il pallone di sale su, cioè va in alto su, sulla traversa, per cui si ha De Bruyne a Firenze, una palla che ti rimbalza due volte nell'area, no? E c'hai la squadra avversaria tutta quanta nella tua metà campo, no? Ti rimbalza due volte, tu invece di fare il rimio con il piede per lanciarlo lontano, che sei restato, cioè fai il rimio con la testa. Allora qua dobbiamo mettere in discussione non solo Lucca, secondo me, ma qua dobbiamo mettere in discussione gente come Anghissà, come De Bruyne, come Oliveira. E questa è la mia, diciamo, analisi. Qua invece vogliono tutto dal, addirittura gente che dice De Laurentiis nelle ultime tre partite non va allo stadio perché sa di avere sbagliato a non comprare.
2: Enzo, ma c'è, sì. Enzo, guarda che io in queste settimane sto leggendo cose incredibili, eh. Cioè io ho letto anche che De Laurentiis fa la formazione e che li fa entrare lui a Lucca e a Lang. Io ne ho lette di belle in queste settimane. Già lui, ti ricordi di vari messaggi? No. Vabbè, ragazzi, ma perché non dite la verità? Lang e Lucca giocano perché vuole De Laurentiis, ma non è così. Ma io mai stavo dicendo.
1: Riceviamo dei messaggi che veramente potremmo farne la collezione. Allora, salutiamo l'amico Enzo perché veramente siamo in ritardissimo con la pubblicità. Alla prossima, Enzo, ti auguriamo ovviamente una buona giornata. C'è già Biagio in attesa, però facciamo così: 100 secondi e torniamo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci, eccoci, breaking news. No, andiamo da Biagio. Ciao Biagio. Mi ha guardato, dico.
5: Ciao Biagio, buongiorno.
6: Buongiorno e complimenti per la trasmissione.
4: Grazie Biagio, grazie mille.
6: Che noi riusciamo a prendere la linea. Volevo dire un pensiero sulla situazione Napoli, no? Un mio pensiero.
5: Vai, ti ascoltiamo.
4: Sì, ragazzi, l'unico problema, vi prego, perché se no non vi sentiamo bene, è anche per voi, il viva voce per favore, perché altrimenti non riusciamo a sentirvi. Levate il viva voce e le cuffiette, se avete.
6: Vediamo se
4: è migliorato, sentiamo Biagio. Va bene, vai Biagio, ti ascoltiamo velocemente perché non riusciamo ad ascoltarti bene. Vai.
6: Adesso mi ascoltate?
4: Meglio, vai.
6: No, devo ripensare questo pensiero, il presidente, no? Noi che ci abbiamo il senso di appartenenza.
4: Sì.
6: Sarebbe ora che ci venderebbe a un riccone, il mio desiderio sarebbe diventare come Parigi. Perché non è normale che non riusciamo a trattenere mai i giocatori. Quindi è stato bello, grazie per i due campionati, coppe e tutto. Però sarebbe ora il mio pensiero che si sposta, perché il popolo napoletano.
4: Ho capito, abbiamo capito, purtroppo non riusciamo
5: malissimo
4: a sentirti bene, caro Biagio, ti salutiamo e ti ringraziamo, però abbiamo capito il tuo messaggio.
5: C'ho due bei messaggi da rivolgere a te. Buonanotte dalla California, 3:30 AM. Non fate disinformazione, per favore, sono io che faccio la formazione via internet dall'America, non De Laurentiis. Marco da San Diego, quindi Marco fa la formazione, non De Laurentiis.
4: Con 9 ore di fuso.
5: Con 9 ore di fuso, ovviamente, però è attento che comunque è tifoso del Napoli.
4: Sì.
5: Diego, buongiorno, domanda tecnica, e anche Gianluca, ovviamente. Logicamente non pretendo che voi sappiate la risposta. Ultimamente sto sempre senza sord. Secondo voi potrebbe essere colpa di Conte?
4: Potrebbe essere.
5: Secondo me è proprio colpa di Conte. Quindi sì. Sì, assolutamente sì.
4: Due domande, chiamalo. Raffaele, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, complimenti e sempre Forza Napoli.
5: Sempre, sempre.
7: Io ho chiamato perché volevo fare una disamina su quello che ha detto prima il nostro radioascoltatore, che diceva regaliamo Lucca, Lang, ma oggi se regaliamo i giocatori, anche se noi abbiamo fatto degli errori magari nel mercato, non si sa ancora, ma da quello che si è visto fino adesso, diciamo, i calciatori comperati nell'era del biennio di Conte non sono stati contributivi, va bene? Ora dico io, svendiamo Anghissà, svendiamo Lucca, svendiamo Lang, ma un giocatore discreto oggi costa 25-30 milioni di euro e gli devi dare 3-4 milioni di ingaggio all'anno. È una strada da percorrere, la possiamo percorrere noi questa strada? Io penso di no. Io penso che dobbiamo puntare più sui giovani, cercare di fare qualcosa nei vivai, avere uno scouting positivo, valido, che possa intercettare questi calciatori giovani che hanno delle grandi potenzialità. Non vedo altra strada io, ragazzi. Poi, correggetemi se sbaglio.
5: No, noi non dobbiamo correggere nessuno, Raffaele, per carità. Sicuramente la storia dello scouting, io posso entrare in questo, lo scouting è molto importante. Diciamo che lo scouting nel Napoli ha sempre funzionato. cioè, non è che non ha funzionato. Poi sai che cos'è? Purtroppo la società negli anni passati ha sempre fatto grandi acquisti, anche ha sempre azzeccato i giovani, però poi ovviamente può succedere che qualche volta sbagli, e questa volta è stato sbagliato e stiamo pagando le conseguenze. Gianlu, siamo un'altra volta al messaggio degli infortuni pregressi.
4: Ah sì, vabbè, no, vabbè, basta, dai, veramente, queste sono cose che veramente io sento.
5: No,
4: che...
5: no,
4: ma veramente siamo così bene, stiamo divertendo.
5: Parliamone.
4: Cioè, ma come si fa?
5: Praticamente uno che si stira adesso è colpa dell'anno scorso.
4: Ah, dai, ragazzi, ma per cortesia, ma ringraziate che chi c'era l'anno scorso ci ha fatto vincere qualcosa, ma per grazia. No, ma ringraziate con la faccia per terra, veramente. Raffaele, cioè, ti salutiamo, Raffaele, andiamo da Carmine, mi fa sempre arrabbiare. Vedi, Carmine, ciao, buongiorno.
8: Allora, io prima una domanda e poi una domanda per aspetto una vostra considerazione.
5: Vai.
8: Ma attualmente la condizione del Napoli, oltre a essere colpa di Conte, può essere ancora colpa di Ancelotti che è venuto a Napoli per mettere il figlio a lavorare?
5: Sì, assolutamente sì.
8: Ok.
5: Sì. Questa... potrebbe essere anche colpa di Ottavio Bianchi, tra che l'altro... litigò con mio padre nell'83.
4: A proposito.
8: Arrivo anche un'altra cosa, ragazzi.
4: Vai.
8: Allora, io voglio essere un poco cattivo e anche pretestuoso.
5: Sì.
8: Ma a parte Lucca che sta giocando male da sempre, ma l'immunità di Højlund quando finisce?
5: Ragazzi, Højlund, posso essere anche io cattivo.
8: Højlund è un gattino bagnato.
5: No, posso
8: da un anno e mezzo.
5: Ma posso dire anche io, posso essere anche io cattivo.
4: Vai,
5: tu sei stato cattivo e io posso risponderti da cattivo. E vai. Quando ci avrà dietro uno che poi giù qua.
4: Effettivamente.
5: Lì finirà l'immunità di Højlund.
8: Però questo, cioè, qua parliamo di la tifoseria del Napoli che criticava Lukaku. Cioè, vaggiù, Lukaku manteneva parcella all'estero, Solis, Lanans, Højlund è un anno e mezzo che non la vede quasi mai nel becca, una partita forse, ma quando si chiama attaccante a giocare pallone Lanans? Questo Højlund secondo me è una buona seconda punta, ma l'attaccante da solo non lo può mai fare, ma non ha nessuna squadra, con Di Maio a porta non aveva proprio, non la tenda.
5: Carmine, ho capito, ti può non piacere Højlund, va bene? Può non piacere, ci sono tanti tifosi a cui non piace Højlund, ma se non gioca Højlund, chi gioca?
8: No, questo è sicuro. Però capito, secondo me, come si parla di Lucca, che almeno io a Udine la Givistetti, porto in terra destra e sinistra, tutto in nero, vai giù. E Lucca sta giocando male, è un dato di fatto, però sto Højlund, street, zero. Proprio zero.
5: Poco. Molto poco.
8: Io ho sperato che non lo riscattassero, ragazzi.
5: No, ma c'era l'obbligo.
8: Non lo riscattassero.
5: C'era l'obbligo in caso di Champions. Quindi.
4: Vabbè, secondo me, Carmine, stai esagerando un po'. Io ho capito quello che Pepa.
8: Sto esagerando, però
4: non si dice zero. Un attaccante fa bene anche se la squadra fa bene. Cioè, nel senso, sei un po' troppo severo, secondo me, nei confronti di.
8: Ragazzi, ma vogliamo parlare di una cosa. Malen fa 14 tiri a partita.
4: Malen all'Aston Villa si guardava la partita, Carmine. All'Aston Villa Malen se la guardava la partita. È arrivato alla Roma in un sistema di gioco di Gasperini fatto per l'attaccante e ha segnato, perché è anche fortissimo, ovviamente. Però le qualità le devi anche cacciare dall'attaccante, secondo me.
8: Non l'ho mai visto girarsi pure a 30 metri alla porta. Mai visto girarsi e calciare in porta, ragazzi. L'ha fatto una volta,
4: quello ha fatto un gol.
5: Ha fatto gol
4: da attaccante, vero?
5: Ma ha fatto gol pure a Milano, mi ricordo, da Furia.
8: A me non mi piace, a Højlund.
5: Ah, ok. Allora, se iniziamo a parlare così, allora a te non piace e rispetto la tua opinione ed è giusto che sia così, perché ognuno deve essere libero di poter pensare.
8: Cioè, secondo me, rapporto minuti giocati, azioni da gol e cose create. Ma secondo me, Luke e Højlund stanno un po' sullo stesso livello, tra pericoli
5: no,
8: creati.
5: No, per me no.
8: Lo so, però
5: no, per me no.
8: C'ha tanti minuti, ragazzi, tanti minuti. Ha fatto proprio poco.
4: Vabbè, Carmine. Ok, no, ci sta.
5: No, ma figurati, io infatti ho detto non sono d'accordo.
4: È un parere tuo, però io lo sai, ti voglio un mondo di bene, ma Luca e Højlund sullo stesso livello è una frase che io non posso proprio sentire, perché ho veramente, vabbè, non voglio continuare, perché sennò poi dopo ritorniamo sempre
5: no,
4: su se
5: no, stesso. basta
4: però ti prego,
5: basta.
4: Ti salutiamo Carmine, un abbraccio.
5: Basta.
4: Un abbraccio, ciao Carmine. Andate a vedere il gol che fa Højlund contro il Como, suola e tirò alla sinistra del portiere. Quello è un gol di un giocatore che ce l'ha, non è un gol che si fa così. Poi deve fare di più, deve fare di più, io dico, siamo sempre stati molto chiari sull'argomento, l'attaccante del Napoli deve fare di più di quello che ha fatto fino a questo momento. Io sono sicuro che lo farà, poi magari mi sbaglio, ma da qua a dire sono sullo stesso livello, lui è, vi prego ragazzi,
5: no, io non sono assolutamente d'accordo su questo.
4: Potresti esserlo,
5: io che considero Højlund un giocatore che deve fare obbligatoriamente di più, può fare di più, è un giocatore che sul quale si può costruire qualcosa, perché voglio dire è un giocatore che dimostra
4: grandi potenzialità,
5: dimostra potenzialità seppur in questo momento sicuramente insufficiente, però non posso sentire che Højlund e Luke stanno sullo stesso livello, no, perché non mi trovo.
4: C'è qualcosa che non filo.
5: No, c'è qualcosa. No, li taglio proprio, non lo sta.
4: Clemente, ciao, buongiorno.
9: Allora, buongiorno, io ciao. Volevo fare innanzitutto una cosa. A me non mi piace essere ironizzato su Conte, perché Conte è un allenatore che ha delle caratteristiche che ha messo in evidenza in tutte le squadre in cui ha allenato. E una di queste sue caratteristiche è che il giocatore risponda, perché da un punto di vista tecnica vuole la cifra massima. Ora ci sono giocatori che recuperano e ci sono giocatori che non recuperano. Non tutti i giocatori, vedi anche sa, che ha sempre fatto un anno sì e uno no, hanno la stessa cifra atletica, altrimenti giocava in Premier. Il discorso qual è? Che tanti giocatori italiani, bravi, tecnicamente, tatticamente, hanno difficoltà in calcio più fisico, perché non hanno la cifra atletica per sostenere quei ritmi. Dopodiché Conte è sempre stato così. Dopo due anni lascia qualche vittoria in Champions, ha sempre fatto figure di merda, però da un punto
4: vabbè,
9: di vista
4: lascia qualche vittoria poco importante.
5: È vero.
9: È bravo negli scudetti, però.
4: Ah, vabbè, bravo negli scudetti.
5: Però poca roba. Poca roba.
9: No, non è poca roba, però comunque piglia 7-8 milioni euro.
4: Vabbè, no, però è bravo negli scudetti.
5: No, ma
9: fascia 2, però lasciatemi concludere.
4: Figurati.
9: A me non è che non piace Conte, però comunque nelle sue corde quello di voler sempre il massimo, e non tutti i calciatori hanno quella cifra atletica. Per cui il carico di due anni a battagliare, perché ha battagliato, su questo non ci piove, se i risultati non li faceva. Può essere anche non sugli infortuni, ma proprio sul calo fisico, mentale. E vengo ad Højlund. Noi è bello parlare alla radio, io sono stato uno che 30 anni fa faceva questo mestiere, però poi mi sono reso conto che la deriva degli ultimi anni ha fatto sì che c'è una presunzione in giro, per cui uno chiama e dice no, per me Højlund è scarso, per me chissà che sa. No, bisogna andare a vedere i contesti. Luca all'Udinese era un calciatore di fascia media in Serie A, sta dimostrando a Napoli di non essere un calciatore di fascia 1 in Serie A, punto.
4: Esatto.
9: Højlund con Gasperini ha fatto il gol ed è stato acquistato da una squadra in Premier dove non ha dato quello che poteva dare, per il discorso di prima, ma non è un calciatore da buttare via. Mentre voi, non mi ricordo chi di voi due ha detto, gli allenatori devono essere capaci di far uscire fuori i calciatori secondo le proprie caratteristiche.
5: Forse l'avrò detto io.
4: L'ho detto anche io, forse, perché lo credo fortemente.
9: Gioca in modo snaturato, non è quello il suo modo di giocare.
4: Chi?
9: Højlund.
4: Ma forse l'anno scorso, quest'anno non più. No, ma io su Højlund sono d'accordo, nel senso, Højlund ha dimostrato, e io te l'ho detto anche poco fa, Clemente, che Højlund, no, vorrei ritornare un attimo sul, prima di salutarti, Clemente, se posso un attimo, vorrei ritornare un attimo sul discorso di prima, perché tu hai detto Conte, quello che fa è spompa i calciatori sicuramente, perché vuole e pretende tanto a lui, perché altrimenti non sarebbe un vincente, perché vincere i campionati non significa è bravo sugli scudetti e basta, significa essere un vincente, perché il campionato è una cosa importante, importante, un trofeo importantissimo, che tra l'altro il Napoli nella sua storia ha vinto solamente 4 volte. Ma tornando sul discorso Conte, io dico che secondo me il calo mentale i calciatori ce l'hanno non solo perché l'allenatore li fa lavorare tanto, ma ti assicuro che tutti gli allenatori che vincono fanno lavorare tanto i propri calciatori, perché sennò lo scudetto non lo vinci per opera e virtù dello Spirito Santo. Il calo mentale si ha anche perché quando vinci poi dopo la cosa difficile, questa era un'altra cosa che diceva Conte e diceva anche Allegri, devi essere bravo a rivincere, cioè non è una cosa scontata, perché tu devi mantenere un fattore mentale alto nei giocatori che hanno vinto, che non è una cosa facile, perché i veri vincenti si vedono quando vincono più volte, non quando vincono solamente una volta. Ed è là che è la cosa difficile da fare, che un allenatore deve sapere e poter fare.
9: Ecco perché Conte dopo 2 anni va via, perché sa che non è
4: possibile. Ma pregi e difetti, ma di Clemente, Conte, nessuno
5: Clemente,
4: è perfetto,
5: pregi e difetti, modo. Assolutamente. Poi a un certo punto.
9: Io però volevo dire una cosa, vi ricordate? Voi vabbè, vi ricordate Sacchi? Sacchi ha fatto un gioco molto dispendioso. Io mi ricordo che giocatori come Vanni, Colombo, come appena sono andati via da Milano, sono falliti, perché atleticamente 4 anni di Sacchi si sono distrutti. La stessa cosa con Zeman, che li faceva, io mi ricordo, ho visto gli allenamenti di Zeman, faceva salire i calciatori
5: io poi però dopo Totti non l'ho visto molto distrutto dopo Zeman,
9: quindi voglio dire per cui per dire questo, ma ci sta, perché per vincere devi fare così. Mi dispiace per sto ragazzo, che secondo me in un modulo di gioco diverso, ma con Scott McTominay vicino o con un altro giocatore vicino, può tranquillamente fare di più. Mi dispiace
4: ma
9: che venga paragonato a
5: Højlund.
4: Ma noi su Højlund con noi sfondi una porta aperta.
5: Sfondi una porta aperta con noi.
4: Ti salutiamo, amico nostro, un abbraccione, così diamo spazio a tutti. Alla prossima, grazie per aver telefonato e aver introdotto questa, devo dire, molto interessante discussione. Poi Diego, ti posso dire una cosa, no? Cioè, te lo chiedo questo da giornalista, da allenatore. È chiaro che quello che dicevo prima, devi saper vincere con continuità. Ci sono gli allenatori che magari fino a questo momento non ci sono riusciti. Beh, insomma, Conte ha vinto 3 volte di fila lo scudetto con quella squadra lì, e poi dopo ha vinto al Chelsea, eccetera, eccetera. Poi è vero, ha spompato un po' i calciatori. Però, insomma, chi non ci riesce è perché comunque poi dopo non ha quei calciatori di livello. Per esempio, Guardiola, che ha creato lui sicuramente il Manchester City, ma aveva dei calciatori forti. Ha speso tanto sul mercato per prendere i migliori calciatori al mondo. Cioè, secondo me, se metti Conte al Real Madrid o al Manchester City, vedi come ti fa l'Inter arriva in fondo in Champions. Io questo penso.
5: Allora,
4: devi sempre vedere.
5: Già,
4: però
5: siamo finiti. Avevamo promesso di non parlare di 2 giocatori tesserati del Napoli, e siamo tornati a parlare di un non tesserato del Napoli.
4: Però è interessante la discussione.
5: Però è sicuramente interessante la risposta mia a Clemente quando dice: vabbè, ma quello guadagna 7-8 milioni. Se glieli danno, significa che gli vale. Cioè, perché non è stato solo della Valencia, ce l'ha rata.
4: Sì.
5: Sono andate parecchie squadre.
4: Nelle squadre di Serie A ci sta chi guadagna 3-4 milioni e non fa un gol, manco se lo metti a porta vuota, ragazzi.
5: Esatto. Quindi voglio dire, non cioè. È che. Parliamo, vedi, stavo pensando che Miranda mi era antipatico veramente, invece da quando fa questo programma l'ho apprezzato, bravi ragazzi, vedi?
4: Grazie Raffaele, un abbraccio, ti saluto. Allora ci dobbiamo fermare per 100 secondi e torniamo.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
13: Sì, lo voglio!
12: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci, eccoci qua.
9: Gianluca, per favore, a Marco Greco gli devi mandare il tuo IBAN, e gli mando anche il mio, perché ha detto che manderà anche il suo, in modo che gli dobbiamo accreditare qualcosa per santificare Conte. Sì. Vabbè, io faccio una cosa, quello che mi passa il mister, lo passo direttamente a lui.
8: Ok, perfetto.
9: Tu, anche tu fai così?
8: Va bene, ok, insieme.
9: Va bene, insieme. Quindi ma farci un bonifico che... Non c'è niente da dire.
8: Vai, vediamo.
9: Sì, ragazzi, io sento svendiamo. Ma siamo al supermercato 3x2 e stanno i saldi. Vogliamo capire che non possiamo permetterci di svendere giocatori. E la SSC Napoli, no, un famoso supermercato. Non possiamo fare gli imprenditori con la tasca degli altri. Jailson.
8: Applausi per Jailson da Norimberga, che salutiamo. Andiamo da Michele. Ciao Michele.
10: Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti sempre.
9: Grazie.
10: Allora, voglio dire una cosa. Noi a Napoli siamo bravissimi a mettere l'etichetta addosso a qualsiasi calciatore che viene a Napoli, a metterci l'etichetta subito nel modo negativo della situazione. Io dico una cosa, noi... chi come me se lo ricorda, perché io ho 60 anni, chi come me se lo ricorda, noi abbiamo avuto addirittura un mostro sacro come Diego Armando Maradona in campo, eppure a gennaio siamo andati a comprare Romano dalla Triestina perché non girava il Napoli. Chi se lo ricorda come me sa benissimo che non sto dicendo un'eresia. Quello che voglio dire...
9: Giocatore comprato da una squadra di Serie B,
10: dalla Triestina, Romano.
9: Vero?
10: Esatto, Romano. Allora, e lì poi iniziò a girare tutto il meccanismo. Allora, avevamo Maradona in campo, attenzione, avevamo Diego Armando Maradona. Però quello che voglio dire è che un solo calciatore non può essere crocifissato se poi non gira tutta la squadra. Quest'anno il Napoli non gira tutta la squadra e non abbiamo messo più di una volta in condizione Højlund di andare in porta, non abbiamo messo in condizione Lucca quando entrate di andare in porta, l'abbiamo messo poche volte, però voglio dire, noi su 10 azioni, 20 azioni, qualcuna la devono buttare dentro, no? Ma se noi ne costruiamo così poche, ma come fanno a buttare dentro? E poi perché li crocifissiamo se non vediamo realmente questo gioco? E questo io capisco, lo possiamo crocifissare quando io vedo metà campionato e vedo che in metà campionato si sono mangiati un botto di gol, allora posso dire questo non è buono, quell'altro non è buono, ma lo posso dire a metà campionato. Siamo appena alla quinta giornata, siamo appena all'inizio preparazione, siamo appena all'inizio di un ciclo di un allenatore che purtroppo deve ereditare questa squadra, per tante situazioni. Dobbiamo essere calmi, dobbiamo stare calmi, come diceva, non mi ricordo, Ancelotti se non mi sbaglio, diceva che dobbiamo camminare a braccetto tutti quanti. Noi dobbiamo essere tutti, dobbiamo fare i tifosi.
9: È impossibile, Michele.
10: Ma non i,
9: è impossibile,
10: non i professori,
9: proprio.
10: Perché noi dobbiamo fare i tifosi, noi dobbiamo andare in campo e dobbiamo tifare. Chiunque, cioè oggi abbiamo questi calciatori e dobbiamo tifare per questi.
8: È vero, Michele, ti salutiamo e ti ringraziamo. Bello questa telefonata, devo dire la verità, piena di ottimismo e di incoraggiamento per la piazza. Diego.
9: Ciao Diego, ciao Gianluca. Al di là delle idee, al di là delle idee di Allegri, non vedete un'involuzione nei calciatori? Parecchi impresentabili e sopravvalutati. Ci metto pure Kevin De Bruyne su tutti, purtroppo. Allora, io userei dei termini un po' meno fastidiosi, nel senso, vediamo. Non lo trovo più perché Gianluca me l'ha tolto. Impresentabili, non credo proprio. Sopravvalutati nemmeno. Io credo che in questo momento ci sono dei giocatori che non stanno performando come potrebbero. Questo sicuramente, c'è Kevin De Bruyne sicuramente tra questi.
8: Sarebbe nono, Diego.
9: Kevin De Bruyne tra questi.
8: Napoli ha un'assenza molto importante quest'anno, si ricorda poche volte, è McTominay, perché McTominay veramente non l'ha mai avuto quest'anno, perché ha giocato con il freno a mano tirato, sappiamo perché. Quindi quando recupereremo, speriamo il prima possibile, Padre, Figlio e Spirito Santo, il vero McTominay.
9: Manca anche Stellini.
8: Esatto, è vero. Tra l'altro manca anche però limitava i dribbling lui, quindi alla fine limitando i dribbling poi puoi perdere la qualità immensa che hai
9: quando dribbli, generalmente punti la porta, tu ti giri dietro a vedere se l'allenatore è contento della giocata, giusto?
8: Vabbè. Sì, della giocata per il quale il tifoso paga il prezzo di un biglietto caro proprio per quella giocata lì. Umberto, ciao, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, Umberto da Quarto. Ragazzi,
8: ciao.
11: Tutto bene?
8: Bene.
11: Ragazzi, ma il problema qua Allegri, non Allegri, qua se stava anche Guardiola sarebbe stata la stessa cosa, perché comunque purtroppo noi tifosi, mi metto anche io, siamo pronti subito a giudicare, a fare, perché Luca secondo me non è quel brocco, che a me non mi piace dire Luca non è buono, però secondo me è quel momento che il Napoli deve trovare il suo equilibrio di gioco, perché comunque Højlund secondo me è lasciato un poco solo, ma quando comincerà ad ingranare un De Bruyne che gli dà i palloni, è la stessa cosa Malen nella Roma, ma quando si fa male Dybala, se si fa male Dybala, Malen sicuramente non farà quello che sta facendo adesso.
9: Questo è poco ma sicuro,
11: perché? Perché c'ha quel Dybala che gli dà il passaggino.
8: Bravo! I calciatori che sicuramente sono forti come Malen, come Højlund, devono essere messi nelle condizioni di fare bene. Poi certo ci vuole l'istinto del gol, ci vogliono una serie di caratteristiche, ma io non penso che Højlund non le abbia.
11: I primi gol che ha fatto Højlund a Firenze lo scorso anno con Conte, erano tutti passaggi, prima di tutto che stava faccia porta e non stava alle spalle della porta. Passaggi di De Bruyne, ragazzi, l'ultimo passaggio era De Bruyne, cioè critichiamo poi Allegri e non ha messo Vergara, quello purtroppo, allora siccome De Bruyne secondo me è quel fantasista, si aspettava l'ultimo passaggio da De Bruyne. Io sono comunque fiducioso che Napoli si riprenderà a tutti gli effetti, secondo me Napoli si riprenderà a tutti gli effetti.
9: Questo lo speriamo tutti.
11: Deve cercare l'equilibrio, secondo me è soltanto una questione mentale di equilibrio, perché Luca che fa 15-16 gol con l'Udinese, in Serie B con l'Udinese è stato capocannoniere, ha giocato nella nazionale Under 21, non credo che sia tanto brocco lui, ma cioè ragazzi ci ricordiamo che abbiamo giocato con Michu e Offer,
9: ma erano altri tempi.
11: Sì, lo so, ragazzi, un abbraccione a tutti.
8: Ciao, un bel abbraccio
11: sempre, ragazzi.
8: Grazie, sempre.
9: Gianluca, intanto Carmine ci dà un buon consiglio. Andate a giocare voi due. Risultati probabilmente sarebbero gli stessi. E poi io ricordo un Gianluca Miranda bravo, ma è un Alfredo Aietti. Ti paragonano ad Alfredo Aietti, tra l'altro, magari Udinese, ma oggi dai numeri che ha fatto con il Napoli,
8: quanti ne fece?
9: Sì, ma è una decina di gol li ha fatti quell'anno, tra
8: 10 magari.
12: Ok. Sì, no, Marcello Galvano ci dice, era un Napoli che faceva, costruiva 3-4 azioni da gioco per segnare a partita, immagino l'XG di una volta del Napoli, e Aietti comunque fece 10 gol. Magari
9: oh, già
12: gol.
9: Non iniziamo con l'XG, no, per no, favore, no. No, ricominciamo.
12: Per parlare e dirla in termini moderni, diciamo così. Allora ragazzi, siamo in chiusura, con Diego, Napoli, leggere
9: con... Scusami, no, ma con un Napoli, quanto faceva di XG il Napoli
12: non
9: quegli anni?
12: Non so, penso esisteva ancora.
9: 0,01.
12: Esatto, esattamente. Bene, dobbiamo chiudere, noi torniamo domani, grazie a Lelino Iorio in regia, a tutta la squadra sport di Kiss Napoli, tra pochissimo Marcello Calvano con
9: allenati che devi scendere in campo.
12: Poi, esatto, una nuova puntata, se possiamo proporre Manu Calaiò, una nuova puntata di Radio Gol.
9: È
12: che...
9: meglio sicuro.
12: Una nuova puntata di Radio Gol tra pochissimo con il direttore Walter De Maggio, da Gianluca Miranda,
9: da Diego Armando Maradona Junior.
12: Veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
9: Diego c'è.
13: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buon pomeriggio da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. È durato circa un'ora ed ha paralizzato una parte della città il blocco della Galleria Vittoria attuato dagli sfollati dei Campi Flegrei. Circa 150 persone assegnatarie di abitazioni dei rioni Acer di Pozzuoli hanno protestato in via Chiatamone davanti alla sede della società regionale di edilizia popolare. Il rione Artiaco è stato tra i più colpiti dal terremoto del 31 luglio. Ci sono stati anche momenti di tensione con le forze dell'ordine, il blocco è stato sciolto dopo la rassicurazione di un incontro con la regione Campania che dovrebbe avvenire lunedì 28 settembre. Ancora la cronaca, un'automobile con due persone a bordo di 18 e 17 anni è precipitata da una scarpata di via Giovanni Mazzella a Forio d'Ischia, finendo la sua corsa sugli scogli nella notte tra martedì e mercoledì. Le due persone che erano a bordo si sono prima allontanate dal luogo dell'incidente lasciando le chiavi all'interno della vettura, ma hanno successivamente chiesto aiuto ai sanitari. Sono state dunque trasportate all'ospedale del Mare, mentre l'altro suo coetaneo al Cardarelli. Entrambi sono in prognosi riservata, accertamenti in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia sulla vicenda. Cambiamo argomento. Dopo il caso del 14enne che nei giorni scorsi era stato sorpreso con un coltello nello zaino di scuola a seguito di un litigio avvenuto il giorno prima con un compagno di classe, il sindaco di Terzigno in provincia di Napoli, Salvatore Carillo, ha promosso un incontro tra i due ragazzi per dare loro modo di parlarsi e lasciarsi alle spalle quanto accaduto. L'incontro si è tenuto nell'ufficio del sindaco nella casa comunale di via Gionti, dove i due ragazzi hanno avuto modo di parlarsi a lungo. Anche il rispettivi genitori hanno avuto modo di confrontarsi chiarendo le tensioni nate nei giorni precedenti. La chiusura con lo sport, il calcio riprenderà questo pomeriggio al centro sportivo di Castelvolturno la preparazione del Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri rimasti a Castelvolturno, ovvero i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali, si ritroveranno nel pomeriggio sul campo di allenamento per iniziare a lavorare in vista della lunga sosta di campionato. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
13: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
15: Radio Gol.

0: benvenuti all'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Buon mercoledì 23 settembre del 2026, mettetevi comodi perché abbiamo una puntata molto ricca, ricca di temi, di spunti. Parleremo molto di Napoli, che come ci ricordava il nostro Marcello Calvano nel corso del giornale radio, il Napoli oggi pomeriggio tornerà al lavoro. E dopo la sfuriata di Allegri nel post Fiorentina-Napoli, insomma, bisogna ripartire e naturalmente la squadra si ritroverà agli ordini di Massimiliano Allegri, fatto salvo che mancheranno i 10 nazionali e tra questi, siccome la puntata di oggi sarà colorata d'azzurro, azzurro Napoli, azzurro nazionale, con Mancini, Vergara e Di Lorenzo. Allora, possiamo cominciare nel dare il benvenuto e buon pomeriggio a Nello Iorio e buon lavoro. Ovviamente tutte le notizie riguardanti il Napoli, a cominciare da Anghissà, si ferma nuovamente, lesione per lui di basso grado, però la sosta, visto che il Napoli tornerà in campo sabato 10 ottobre, consentirà a Massimiliano Allegri man mano di recuperare un po' di calciatori. Tornerà ad allenarsi McTominay, ritroverà in gruppo Meretta, Marianucci e Giovane. Bisognerà attendere ancora qualche giorno invece per avere nuovamente a disposizione Alisson Santos. Sono molto contento perché apriamo la puntata di oggi per parlare di Napoli, di Nazionale, di Serie A, di campionato, dell'Inter, della Roma, di Gasperini, della Juve di Spalletti, del Como di Fabregas, Walter Sabatini. Buon pomeriggio, direttore.
1: A tutti voi, buon pomeriggio.
0: Walter, tu me lo insegni alla luce della tua grande esperienza, no? I tifosi sono esigenti, ambiziosi, però magari, mi riferisco al Napoli, i progetti nuovi hanno bisogno di tempo, perché comunque Allegri arriva in una piazza nuova, calciatori nuovi, e deve assemblare la nuova squadra.
1: Vabbè, questo mi pare lapalissiano, voglio dire, inutile che lo confermo io alla radio. È evidente che i progetti ci hanno bisogno di decollare, di messa a punto, ci hanno bisogno di tempo e soprattutto ci hanno bisogno di poter perdere qualche partita senza tragedie.
0: Detto questo però, Walter, perché io sto battendo sul tasto? Perché è evidente che Chivu all'Inter e Gasperini alla Roma sono al secondo anno, è un progetto addirittura più lungo, quello di Fabregas al Como, e ovviamente c'è la continuità di Spalletti, che però è entrato in corsa l'altro anno alla Juve. I progetti nuovi sono per esempio quelli del Napoli, ci aggiungo l'Atalanta, ci aggiungo il Milan di Amorim. Ed è evidente che bisogna dare tempo, poi però il contraltare qual è? È che i tifosi vorrebbero tutto e subito.
1: Beh, questa è una questione culturale proprio, che non si risolve con una chiacchierata, è una questione culturale dell'importanza che questa folla, intendo dire, di tifosi di qualsiasi squadra, italiani sono stravolti dalla sconfitta, non la sopportano. E ci vorrebbe proprio un nuovo modo di pensare alle partite. Le partite si possono perdere, questo non significa che si fallisce una stagione o un progetto. A parte il fatto che tutti parlano di progetto e mi pare una definizione ridondante. Si gioca a calcio con le stesse regole tutti gli anni, con lo stesso numero di giocatori. Cambiano alcuni giocatori, ma questo non significa che ci sia un progetto. Il progetto è una cosa articolata che parte da lontano, magari dai settori giovanili. Si fa il campionato, si fa la stagione. Quindi parlare di progetto mi sembra, in tutti i casi, mi sembra un po' esagerato.
0: Allora parliamo della programmazione fatta in casa Napoli, perché Walter, qual è stata? Vi ricordo che c'è Walter Sabatini con noi. L'equazione, il ragionamento molto approfondito della società quando ha colto che Conte sarebbe andato via, sono partiti da un assunto che ti voglio raccontare. Cioè, siamo arrivati al secondo posto e abbiamo vinto la Supercoppa, non abbiamo fatto bene in Champions, tutto questo è stato possibile grazie a Conte, ma in una stagione con molti infortuni. Alla luce di questo, senza infortuni, ci possiamo confermare, come confermando tutto il blocco squadra, aggiungendo Badiashvili in difesa e Favasuli e affidando la guida tecnica a uno bravo e navigato come Massimiliano Allegri. A me arriva una strategia corretta, Walter. Che potenziale ha questo Napoli?
1: C'è un potenziale alto, può fare qualsiasi cosa. D'altronde Allegri è garante di un certo tipo di risultato della squadra, ma nel calcio serve anche molta fortuna. Lo vedete che le squadre sono decimate dagli infortuni e cambiano gli equilibri del campionato stesso, perché quando una squadra perde i calciatori che ha perso il Napoli, per esempio, perde la squadra. Non si può pensare che i sostituti, pur bravi che siano, e certamente lo sono, ma possano come dire, supplire alle assenze. Se al Napoli manca McTominay, manca tanto, non è che manca solo un centrocampista.
0: E se mancano McTominay e Anguissa contemporaneamente, ancora peggio, Walter.
1: Allora, se io fossi il direttore sportivo del Napoli, non gli dico di non farlo perché lui è giovane e bello. Se fossi il direttore sportivo del Napoli, io mi sparerei in tempia. Se mi mancano McTominay e Anguissa.
0: E se a questi ci aggiungi che ti mancano Meret e Alisson Santos, il portiere titolare e l'attaccante esterno, e per giunta hai perso Buongiorno che si è operato, e proprio in quelle settimane si ferma anche Marianucci, ma poi, ironia della sorte, si opera anche Giovane, è chiaro che qualche minimo di difficoltà può incontrarla, no?
1: Ma non un minimo di difficoltà, enormi difficoltà. Perdi assetto, perdi forza, perdi capacità di affrontare le partite in un sistema coordinato e preparato a tavolino, perché saltano tutte le combinazioni e tutte le comunicazioni interne, voglio dire, e la comunicazione nel calcio è rappresentata dalla trasmissione della palla, non è rappresentata dalle parole. Cioè, quando si trasmette palla si sa che arriva un compagno in sovrapposizione, uno in affiancamento e un altro viene a muro. Palla avanti, palla dietro e tutte le combinazioni, e saltano tutte, perché se saltano i giocatori ovviamente saltano anche le soluzioni, quindi l'allenatore è nei guai. Ma questo vale per il Napoli e per tantissime altre squadre.
0: Però Walter, ti racconto anche quello che è accaduto, e tu, da uomo di calcio che sa bene dal di dentro, perché noi lo viviamo dal di fuori, ma tu conosci le dinamiche dal di dentro. A fine partita di Firenze Allegri era molto arrabbiato, addirittura una furia nello spogliatoio, perché non gli è piaciuto l'atteggiamento e non ha riscontrato quella cattiveria agonistica che ci vuole per vincere una partita, Fiorentina-Napoli, che lui aveva detto è la partita più importante dell'anno, perché ben conscio di quello che poi sarebbe successo, cioè la sosta, 3 settimane, un calendario diverso, il recupero degli infortunati. Secondo te perché si arrabbia Allegri?
1: Lui si arrabbia certamente per questi aspetti che hai già sottolineato tu, ma si arrabbia soprattutto perché il contesto tattico sarà fatto particolarmente favorevole per il Napoli, che era andato in vantaggio con Gilmour su uno schema da calcio d'angolo, un vantaggio precoce perché è venuto molto presto. Chiaro che un allenatore che come Allegri, che allena una squadra di grandi giocatori, pretende che i grandi giocatori gestiscano la partita e che la portino a casa. Su questo, mettendoci la cattiveria, tutto quello che è l'intelligenza e la scaltrezza, tutto quello che l'allenatore pretende che la squadra dia, e posso capirlo. Poi Allegri è abituato da vincere, quindi quando non lo fa si innervosisce, assolutamente comprensibile.
0: Insomma, lui chiede che la squadra in campo abbia il veleno. Negli ultimi 20 minuti il Napoli si era preso la partita, Allegri voleva vincerla e chiedeva anche più cattiveria sotto porta, ha detto ci manca il veleno, se non hai veleno le partite non le vinci. Un nostro ascoltatore mi dice, si riferisce a me, visto che portiamo lo stesso nome, direttore, no Walter, però non è come dici tu, perché negli ultimi 2 anni in Italia hanno vinto Conte al primo anno e Chivu al primo anno. Però Walter Sabatini, non tutte le annate sono uguali, e comunque un progetto di calcio ha bisogno comunque del suo tempo.
1: Ma Conte ha vinto il primo anno perché c'era una squadra molto forte, che è stata veramente costruita con intelligenza e e capacità di analisi di tutto quello che serve a una squadra per poter essere competitiva. Chivu ha vinto anche lui il primo anno perché c'era una squadra, un roster, una rosa assolutamente competitivi. Quando si girava a guardare in panchina c'era un'altra squadra in panchina, e con le 5 sostituzioni sono cose che contano, contano molto. Però ragazzi, il Napoli è una buonissima squadra che va incoraggiata, capita e aspettata. Non sono qui a passare messaggi ecumenici, però perché la rabbia di Allegri la capisco, in qualche misura la condivido pure, ma le partite hanno 3 risultati possibili, quindi non sempre si può vincere, tenete presente c'è anche un avversario. Certo, se tu vai in vantaggio presto, sei in Napoli e giochi una partita tutto sommato abbordabile, anche se la Fiorentina di quest'anno non è quella dell'anno scorso, e la devi portare a casa. Se hai pensieri importanti per te stesso, per la tua squadra, la partita la devi portare a casa.
0: Insomma, la ricerca di obiettivi importa, esatto.
1: Guarda, io dico sempre, lo dico a chi fa ancora calcio in questo momento, e lo dico anche alla mia squadra, anche se io sono alla Pro Patria che non disputa il campionato di Serie A, però neanche quello di Serie B, perché la Pro Patria fa calcio, e fare calcio è uguale a tutte le latitudini in qualsiasi categoria. Quello che dico è che una squadra deve averci degli stati d'animo per poter condurre il gioco, o è euforica e galvanizzata da se stessa, dalle proprie imprese, dalle proprie qualità, e quindi gioca fuori giri per l'euforia, no? Per l'euforia e l'autoconvinzione, oppure disperata. Allora uno di questi stati d'animo si tira fuori la prestazione. Se sei disperato ti comporti da disperato e fai il che è scivolato, salvi il gol sulla linea, fai dei contropiedi cattivi, eccetera. E se sei euforico ottieni lo stesso risultato con un altro stato d'animo. Quindi è una questione di stati d'animo che bisogna costruire velocemente in campo, e quello lo devono fare i calciatori. Ci sono
0: Non c'è dubbio, gli attori principali sono loro. Io lo voglio ringraziare, Walter Sabatini, direttore, grazie di cuore per aver aperto insieme a noi questa puntata, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Allora, io sto raccontando di un Allegri furioso, però poi insomma non bisogna ingigantire. Posso dirvi che Allegri nello spogliatoio del Franchi non è stato molto tenero con i suoi calciatori, non gli è piaciuto l'atteggiamento, non gli è piaciuta quella voglia forte di andare a vincere la partita in termini di cazzimma e cattiveria, determinazione che per Allegri è mancata. Però Allegri ha riscontrato le stesse cose che riscontrò un anno fa Conte dopo Bologna-Napoli, e quindi è stata una furia al netto di tutte le cose che sono successe. Insomma, c'è stato un momento di frizione molto forte. Allora io lo voglio chiedere a chi Allegri l'ha avuto come allenatore, come Allegri nella gestione di un momento non facile. Nicola Legrottaglie, buon pomeriggio Nicola.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: No, perché a volte si dice ma Allegri qua, Allegri aziendalista, Allegri così, Allegri colì, lo vediamo in campo, la giacca. Insomma, io so che è stato molto duro al termine della partita di Firenze, voleva un altro atteggiamento dalla sua squadra. Quando si incazza nello spogliatoio, com'è?
2: Ma come tutti, ci siamo uniti, noi siamo un temperamento. Il temperamento differente non è una cosa negativa, ma è una caratteristica di ognuno di noi. Quindi penso che lui abbia notato delle cose che non si aspettava ed è spunto per poter capire, secondo me, dove lavorare, più che arrabbiarsi più di tanto per il fegato. Lui, penso che sia stata una sfogliata di 5 minuti, poi con l'esperienza che ha Allegri penso che sia rientrato subito dopo poco tempo, perché sa che non risolvi le cose arrabbiandoti, ma risolvi le cose lavorandoci.
0: E a proposito di lavoro, il Napoli torna oggi pomeriggio al lavoro, no Nicola? Quindi poi, tra l'altro, c'è questa sosta extra large, il Napoli tornerà in campo il 10 ottobre. Gli mancheranno, a proposito di 10 calciatori assenti per le nazionali. Recupererà un po' di infortuni e, a mio avviso, il suo staff e soprattutto i preparatori avranno una mission mirata: portare nella migliore condizione 3 calciatori. Uno, Badiashile, appena arrivato, Beukema e Neres. Secondo te che lavoro farà, al di là che gli mancano i 10, no? Che lavoro farà su quelli che restano invece al lavoro a Castel Volturno?
2: Ma sicuramente prenderà, occuperà il tempo per allenarli in maniera personalizzata. Questo è l'unico modo per poter avere un'efficacia nel lavoro, cioè lavorare su di loro singolarmente, perché non puoi lavorare di squadra.

0: continua a focalizzarsi sull'aspetto tecnico, fisico. Ma
1: e,
0: non
1: poi, la testa è tutto, però la testa è tutto.
0: L'aspetto emotivo che va allenato, ma la domanda è tutti sanno allenare questo aspetto, perché oggi l'evoluzione è proprio nel proporre fare delle proposte ai giocatori che allenino anche l'emozione. Ma come si allenano le emozioni? Io penso che per emozionarmi tu mi devi mettere sempre in condizione di poter scegliere, di essere un giocatore pensante, di essere un giocatore che in campo mi stimoli a livello cognitivo la scelta, ogni qua volta mi chiedi di fare qualcosa. Quindi quello, perché noi in una partita ci sono milioni di decisioni che le persone fanno, che i giocatori fanno. Quindi l'aspetto più importante è in quanto tempo e quante più decisioni prende un giocatore durante l'allenamento.
1: Se le scelte sono corrette o scelte sbagliate. Senti Nicola, io credo che Allegri viva in taluni un pregiudizio, e che qualcuno, non so se ad arte o meno, gli abbia voluto appiccicare addosso un'etichetta che trovo un po' fastidiosa e devo dire anche forse ingenerosa, quella che Allegri è un difensivista. Secondo me Allegri, ma non lo dico io, lo dicono i numeri, perché io vi posso raccontare che il ciuccio vola, però se poi voi vedete che non vola mi dite hai detto una cazzata. E invece io non vi racconto cazzate, degli allenatori attualmente impegnati, quello che ha vinto più di tutti è il signor Massimiliano Allegri, per partite vinte in Serie A dopo Trapattoni, che però non sta allenando, il primo allenatore per Vittorina è Massimiliano Allegri. Secondo me lui non è difensivista, ma è uno che vede il calcio proponendo un calcio che abbia equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva.
0: Viviamo in un mondo di stereotipi e basta, di persone che seguono altri, che dicono a volte danno delle riflessioni personali che poi diventano, come si dice, quando dici tre volte la bugia diventa verità,
1: diventa una mezza verità. Allegri,
0: Anche su Allegri hanno detto questo, ma potrei raccontarti tante cose anche su di me, cioè quando giocavo, quando ho esternato una mia passione, ho esternato un mio credo, la mia fede, cioè poi è nato lo stereotipo che io parlavo di Dio invece di allenare o invece di giocare. Allora siamo veramente,
1: questo è mortificante, questo è mortificante.
0: È una cultura ignorante, una cultura che non vuole evolversi, una cultura che non vuole andare a un livello più alto, e quindi sono Allegri e hanno fatto lo stesso gioco. Che poi Allegri abbia un modo di giocare diverso da quello che oggi magari propongono in tutta Europa, un modo diverso.
1: Aspetta Nicola, ti fermo perché è stato tema di discussione nella puntata di ieri, ti ho ascoltato perfettamente. Che poi Allegri abbia un modo diverso di giocare da come giocano in tutta Europa. La domanda è, ma l'organico del Napoli può supportare, così come è stato costruito, quel tipo di calcio? Quella è la domanda. Cioè questo organico lo può allenare uno che non sia Allegri?
0: Beh, allora, uno che non è Allegri viene lì e ti fa fare delle cose che pensa lui, in cui crede. E quindi faccio l'esempio, uomo su uomo a tutto campo, vai a prendere i giocatori avversari
1: lo può fare De Bruyne?
0: È quello che uno si deve chiedere, perché qualcuno è arrivato, l'ha fatto, è cominciato a perdere quattro partite e l'hanno mandato a casa. Allora qui è una questione proprio di concetti, una questione di fiducia, di stima verso un progetto e verso una persona che scegli per allenare la tua squadra. Quindi se ci credi devi portarla avanti.
1: Ma il Napoli ci crede, Nicola. Sereno che De Laurentiis e Manna sono straconvinti di quella scelta e la preservano perché sono sicuri che alla fine avranno ragione loro.
0: Allora parliamo alla fine.
1: Partiamo alla fine.
0: A volte si parla all'inizio perché si deve parlare, però lasciamolo lavorare.
1: Naturalmente noi poi analizziamo anche le partite, le scelte, però insomma è chiaro che c'è stata una partenza a handicap, ma riteniamo che Allegri poi abbia tutta l'esperienza.
0: Però il Napoli viene anche, bisogna vedere il background da dove arriva, viene da due annate molto particolari, con un altro tipo di mentalità, con un altro allenatore, quindi arrivare un attimo oggi a cambiare l'identità di una squadra, non è che ci metti due o tre mesi, devi capire cosa c'è dentro la testa di De Bruyne, cosa c'è dentro la testa di Højlund, di McTominay, perché oggi magari non farà più gol, che farà con
1: Conte, perché gioca in un altro modo.

0: Dai ragione.
1: Esatto, è tutta una questione di, no? Devi riorganizzare, riordinare la mente di tutti, e ci vuole tempo. E secondo me quelli che devono spingere devono essere quelli che lavorano per il bene del Napoli, che non focalizzarsi su Allegri, ma focalizzarsi sulla squadra, sulle vittorie, sul prestigio di questa città, quindi del blasone che hanno.
0: Il blasone del club che due anni fa ha vinto lo scudetto. Va bene, Nicola, io ti voglio ringraziare molto, una chiacchierata molto interessante. Grazie di cuore, Nicola Legrottaglie. Ciao Nicola. La collega del Corriere della Sera, Monica Colombo, buon pomeriggio Monica.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: E tu Massimiliano Allegri lo conosci molto bene sin dai tempi in cui Berlusconi presidente vince lo scudetto, tutti gli scudetti alla Juventus, 5, è l'allenatore più titolato d'Italia, ritorna al Milan in una stagione complicata, viene a Napoli, progetto nuovo, lui ha bisogno di dare la sua identità a questo Napoli, non parte bene, e però a Firenze si è incazzato di brutto. Fine partita, era letteralmente furioso. Lo riconosci un Allegri furioso? E se sì, secondo te perché si è arrabbiato così tanto?
2: Ma io credo che si è sentito tradito, nel senso che da un lato lui è consapevole che la squadra l'ha trovata svuotata psicologicamente, oltre che fisicamente, dall'esperienza Conte. D'altro canto sperava di concludere questo mini ciclo di partite con un risultato positivo per affrontare al meglio la sosta. Invece un atteggiamento così arrendevole probabilmente o poco combattivo non se l'aspettava, e forse anche proprio dagli elementi di maggior carisma del gruppo.
0: Allora, siccome un nostro ascoltatore, perché io sto ripetendo quello che è successo nello spogliatoio e lo sto ripetendo in modo molto corretto senza ingigantire come qualcuno ha fatto, sappiate che Allegri si è incazzato, ma brutto. Un ascoltatore mi scrive: ma scusa, come fai a dirlo? Eri nello spogliatoio? No, non c'ero, però nella vita faccio il giornalista, e se lo dico ovviamente perché, e ve lo conferma Monica Colombo, ma d'altronde l'avete visto Allegri in conferenza stampa, dobbiamo essere arrabbiatissimi, se usciamo contenti di questo pareggio non abbiamo capito, e in panchina ha detto ci manca il veleno. Ecco, lui quello vuole un altro atteggiamento dalla squadra, soprattutto dai big. Monica, mi è piaciuto quella idea, si è sentito tradito.
2: Sì, anche perché io credo che la differenza rispetto alla sua avventura al Milan, anche lì aveva dei senatori o comunque dei giocatori di grande esperienza, come poteva essere Modric, che ora che ha compiuto 41 anni ed era, come dire, il papà di tutti i ragazzini, ma Modric era un valore aggiunto. Invece in questo caso forse c'è qualcuno che avrà anche un curriculum vitae strepitoso, ma che è un po' ego riferito e pensa più a se stesso che non al
0: genere. Però quindi c'è qualcuno che pensa all'io e non al noi, perché come già disse Conte, al Napoli esiste il noi. Se qualcuno pensa all'io, a gennaio va a casa. Monica Colombo, grazie.
2: A voi, buon pomeriggio.
0: D'altronde, ragazzi, guardate che Allegri comunque guida un gruppo di 25 calciatori, e quindi la gestione di un gruppo di tanti calciatori, nazionalità diverse, interessi diversi, chi pensa al contratto, chi magari vuole andare via, chi non riesce a esprimersi. Io in piccolissimo qui in azienda, per fortuna, ho il privilegio di guidare un gruppo di lavoro, e quindi io lo capisco Allegri, perché ognuno dei giornalisti ha un'esigenza, e il mio ruolo qual è? È quello di far combaciare le esigenze di tutti, la soddisfazione di tutti. Però se io la faccio combaciare e poi non mi date quello che merita l'azienda, e io vi sbrano. Perché se Conte si lavorava troppo e poi gli orari non andavano bene, e poi se io faccio un accordo con Perda e Calvano perché hanno un'esigenza, e io l'accordo lo faccio. Avete un'esigenza, la capisco, la rispetto, vi agevolo, ma quando venite in radio vi mangiate il microfono. Se tu il microfono non te lo mangi, io faccio le mie valutazioni. Tra poco faremo un esperimento. Entreremo a sfidare ufficialmente l'intelligenza artificiale e coinvolgeremo tutti voi nel sapere cosa ne pensate. Pubblicità.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Buon pomeriggio, scrive Vittorio. Come si chiama Vittorio? Il pacifista, vedendo il tuo sguardo non vorrei mai lavorare con te. Vittorio, problemi tuoi, perché ti assicuro che c'è la fila fino e fuori, i giornalisti che vorrebbero venire, a me farebbe anche piacere, ma insomma, ovviamente noi dobbiamo tenere tutto in ordine, perché deve essere una macchina perfetta quella di Kiss Kiss Napoli. Detto questo, chi segue questa trasmissione, io avevo indicato una data dicendo: portate pazienza, è un progetto nuovo, guardate che Allegri non è quello che qualcuno vi vuole raccontare, anche nel modo di proporre calcio, per giunta con questo organico e il valore aggiunto del Napoli. Per me questa squadra dopo Conte la poteva allenare solo Allegri, o comunque la scelta migliore era Allegri, e ritengo che la nouvelle vogue degli allenatori, che hanno dei concetti molto belli che in Europa funzionano, credo non siano applicabili a questa squadra. Se poi il Napoli fra 2 anni, fra 3 anni vorrà fare un progetto nuovo, abbassando l'età media, ringiovanendo, galleggiando in una serie di posizioni e guardando al futuro da un altro punto di vista, e allora io me lo aspetto. Sapete che c'è quando si va al ristorante, no? La nouvelle cuisine, questi chef nuovi, bravissimi, stupendi, che io amo, stellati, e però poi quando hai fame devi andare in trattoria, devi mangiare la genovese, il ragù a purpetta, la salsiccia, il friariello, il baccalà fritto. Se vuoi la sostanza, la nouvelle cuisine oggi nel calcio italiano secondo me non ripaga. E poi a Napoli, Napoli è la patria della cucina, ovviamente sto facendo un paragone con la cucina, ma torniamo al calcio. Con noi c'è Carlo Alvino, buon pomeriggio Carlo.
5: Buon pomeriggio grande Walter, mi hai messo appetito.
4: Buon appetito. Allora senti Carlo, raccontavo a chi segue questa trasmissione, ancor prima che Allegri dicesse tra un mese e mezzo, massimo due, risistemeremo la classifica, lo dice alla vigilia di Napoli-Arsenal, si riferisce al campionato e dice: al di là di questa partita che affronteremo, vedrete che faremo anche i punti in Champions, io mi ero permesso di dire io non parlo, io parlerò il 22 novembre. Poi mi sono reso conto che quella giornata, la dodicesima, si chiuderà il 23 novembre. Allora stamattina abbiamo fatto un esperimento, ho detto un doppio esperimento. Abbiamo chiesto, siccome io mi sono fissato che la proiezione che si avrà e la visione del Napoli di Allegri il 23 novembre sarà diversa da oggi e quella del finale di stagione ancor di più, abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale: dove sarà il Napoli il 23 novembre? Ascoltate prima questa risposta, perché poi abbiamo anche chiesto dove sarà il Napoli a fine stagione. Cominciamo da quella data che ho indicato io, 23 novembre.
6: Al 23 novembre, secondo me, il Napoli sarà quinto in classifica. Quindi una risalita rispetto ad adesso, ma non ancora stabilmente tra le primissime.
4: Questo è quello che ci dice ChatGPT. Che cosa succede, campionato, da qui al 23 di novembre? Calendario, grazie alla ripresa 10 di ottobre, Frosinone-Napoli, subito dopo il 17, Napoli gioca sempre i sabato, il 17 Venezia-Napoli, al Maradona con la Roma, turno infrasettimanale col Monza, mi fermo, Nelle prossime quattro il Napoli affronta tre neopromosse e la Roma al Maradona. Va a Torino per affrontare la Juve di Spalletti, poi due volte in casa, Napoli-Lazio e Napoli-Torino. Carlo, secondo te l'intelligenza artificiale può aver ragione che il Napoli sarà quinto al 23 novembre o tu auspichi magari dentro di te qualcosina in più?
5: No, a me questa storia dell'intelligenza artificiale fa molto piacere, perché è diventato argomento nazionale, anzi mondiale.
4: Io tra poco la sfido, ve lo dico, io sfido l'intelligenza artificiale tra poco.
5: Sarai nemico di Trump, perché Trump invece la difende.
4: No, questo no, aspetta, mi preoccupo. No, tu che pensi? No, cosa potrebbe accadere al 23?
5: No, ti dico la verità. L'intelligenza artificiale non tiene conto di una cosa, perché funziona per algoritmo, quindi si basa su queste prime cinque partite del Napoli, ma non tiene conto di quello che può succedere, l'imprevedibilità del calcio, che rende il calcio lo sport più bello e più seguito al mondo. Non può essere calcolata da ChatGPT, con tutto rispetto dell'intelligenza artificiale. Qua il calcio non perderà mai il suo appeal, proprio perché è imprevedibile, perché nessuna intelligenza artificiale o deficienza naturale come la mia potrà mettere in conto un palo, una traversa, un rigore negato, una parata miracolosa, un gol fallito da un centimetro. Quindi, con tutto rispetto per l'IA, io mi tengo quelli che sono i miei convincimenti. Il Napoli dopo la sosta sarà un altro Napoli, e quindi questo quinto posto, secondo me,
4: parla del 23 novembre. Parla del 23 novembre. Noi abbiamo fatto di più.
5: Io credo e spero meglio.
4: No, io mi sta ancora bene al 23 novembre al quinto posto, e poi capiremo a quanti punti è dal quarto, dal terzo, dal secondo, dal primo. Se dovesse aver ragione l'IA, io non la voglio sfidare in questa fase, ChatGPT, ho una convinzione diversa. Poi gli abbiamo chiesto: ci fai la proiezione a fine stagione? In che posizione arriva il Napoli? E qui vi sfido, cioè ci direte se concordate ciò che dice l'intelligenza artificiale o no. Prego, dalla regia.
6: Oggi il Napoli è nono con 7 punti in 5 gare, un avvio sotto le attese. Però il calendario era insidioso, se trova continuità lo vedo da quarto posto. Forbice realistica tra quinto e sesto, c'è margine per la Champions, ma serve continuità vera. La base c'è, ma deve crescere soprattutto in stabilità difensiva e gestione delle partite.
4: Gestione delle partite e fase difensiva, bisogna che abbia continuità, la stabilità, le basi ci sono, lo vede da quarto posto, la realistica proiezione quinto-sesto. Io sfido l'intelligenza artificiale, lo faccio oggi, 23 di settembre. Il Napoli arriverà tra le prime tre e smentirà l'intelligenza artificiale. Carlo?
5: C'è, allora, premesso che c'è già un precedente clamoroso, perché questo giochino molto simpatico, ti faccio i complimenti perché è divertente, stuzzica molto.
4: Un nostro amico mi chiede: ma sei sicuro che arriva entro le prime sei? Ragazzi, sicuro, sapete l'unica cosa sicura qual è? Ritengo che l'organico del Napoli e Allegri allenatore abbiano tutto per centrare la Champions. Scusami.
5: C'è stato un particolare, un precedente molto divertente a favore del Napoli, quando il Napoli presenta Antonio Conte. Lì, tutti sono scatenati il primo anno, cosa fare il Napoli? Conte di solito il primo anno vince lo scudetto, e l'intelligenza artificiale disse: nonostante Antonio Conte sia famoso perché al primo anno è sempre stato bravo a vincere lo scudetto, quest'anno non andrà così.
4: E non è andata come diceva l'intelligenza artificiale.
5: Quindi prendiamo tutto con le molle, però mi fa piacere la tua sfida all'intelligenza artificiale.
4: L'ho lanciata la sfida. L'ho lanciata, per me il Napoli arriva terzo nelle prime tre per l'intelligenza artificiale, o quarto, quinto, sesto, proiezione realistica. E insomma, l'intelligenza di un uomo porta a dirmi nelle prime tre, per loro tra quarto e sesto, poi il tempo è galantuomo e lo vedremo. Senti Carlo, io con te voglio aprire un tema.
5: Sì.
4: Noi abbiamo preparato, per chi segue in televisione, agli altri gliela racconto, Io tra poco farò un appello anche a Massimiliano Allegri. E la slide che abbiamo preparato è: salvate il soldato Lucca. Perché quello che si sta creando intorno a Lucca, sinceramente, non mi piace. Lucca è uno che ha sempre fatto gol, non a caso il Napoli lo va a prendere da Udine, dove di gol ne fa 14, lo prende come vice Lukaku, che abbia un carattere tosto, non c'è dubbio, ma sulle qualità, con i piedi, con la testa, di sponda, la presenza in aria. E a Napoli sono sempre mugugni e non va bene, quanta ne sento, il palo della luce, addirittura Vianiello Falcone hanno messo sui semafori la bandierina 20 Lucca. Ragazzi, ma Lucca è un giocatore del Napoli, è un patrimonio del Napoli e del calcio italiano, e secondo me sta anche entrando bene, può fare meglio sicuramente, però Carlo, sta passando qualcosa di sbagliato secondo me.
5: Ma io ti dico la verità, sono settimane che ho notato che il confine tra la critica al calciatore, che è legittima perché è una critica oggettiva, e l'offesa è stato superato. Il confine è stato superato di gran lunga, addirittura qualcuno spaccia per ironia quello che tu hai raccontato, quello che gira sui social, il palo della
4: non
5: luce.
4: È bello, no, non è bello
5: perché non appartiene, allora non appartiene storicamente alla tifoseria napoletana questo accanimento, che ripeto non è solo più di carattere tecnico, ma è sfociato nell'offesa personale e anche oltre l'offesa. Non va bene.
4: Non va bene.
5: Non va bene perché non aiuta il ragazzo.
4: Ti fermo un attimo, Carlo, ti fermo un attimo. Un ragazzo che conosce molto bene il nostro prossimo ospite, che l'ha avuto, lui è il presidente del Pisa, lo voglio salutare, Giuseppe Corrado. Buon pomeriggio, presidente.
7: Buongiorno. Come sta?
4: Che bello sentire.
7: Bene.
4: Sa che tutte le volte che interviene sono molto, molto contento. Tra l'altro, le devo fare un complimento. Perché lei ha fatto una scelta, io ho visto la partita del Pisa l'altro giorno, ha fatto una scelta in panchina bianco, e veder giocare il Pisa è veramente bello. Senta, presidente, parliamo di Lucca. Ora sì. A Napoli, diciamo, tra il popolo azzurro e Lucca non è mai scattato il feeling, e i tifosi forse non hanno grande considerazione. Secondo me è un errore, perché Lucca i gol li ha sempre fatti. Entra bene, gli vengono date chance, però magari l'ambiente, io parlo di ambiente interno e esterno, lo dovrebbe aiutare. Lei l'ha avuto a Lucca, l'ha avuto a Pisa, no, è Lucca, sì. Pisa, ma è un secondo me è un attaccante forte Lorenzo Lucca.
7: Ma io penso che di averglielo già confermato in più di una circostanza, io credo che sia un attaccante davvero forte, perché ha una grandissima fisicità, si muove come un giocatore invece alto 1,80, quindi anche agile, sa far salire la squadra e sa dare profondità, perché anzi forse era la sua caratteristica più importante quando è venuto da noi, poi col tempo ha imparato invece anche a difendere palla, a fare reparto, è migliorato di testa nonostante l'altezza che avrebbe dovuto, quando è arrivato era forse il suo punto debole, proprio perché saltava poco approfittando del fatto che era già alto. Poi è un ragazzo un po' particolare, per cui questa fisicità a volte lo può far apparire anche arrogante, ma non è così, e quindi magari il pubblico a volte lo vede un po' dinoccolato, lo vede un po' e quindi magari si fa delle idee che non corrispondono a quello che lui come carattere. Da noi a Pisa si è inserito facilmente anche col pubblico, per un semplice motivo che ha fatto 5 partite, le prime 5 ha fatto 5 gol, e si sa che il pubblico tende
4: poi
7: a
4: se sei in fiducia chiaramente anche
7: non perdonarti mai gli errori, a giudicare più il risultato, più il gol che non la prestazione. Lo vedo anch'io che a Napoli c'è del brusio,
4: esatto, il brusio, bravo.
7: Secondo me alla fine i tifosi, che vogliono tutti molto bene al Napoli, dovrebbero avere un briciolino più di comprensione, di pazienza col giocatore, che poi alla fine è veramente un bravo ragazzo, io l'ho conosciuto bene, quindi
4: sono molto contento, presidente, che lei stia dicendo questo, perché se è un ragazzo
7: tra l'altro lui è di Torino, io sono di Torino, per cui non l'ho conosciuto quando io ero già a Pisa, però conosco bene i genitori e gli amici dei suoi genitori, per cui so che è un ragazzo, però naturalmente a volte questa sua arroganza fisica viene trasformata in un'arroganza comportamentale. Molto probabilmente lui si sente forte e quindi vuole far capire la sua forza, e a volte lui stesso sbaglia, dovrebbe essere più disponibile, più umile, però sa, a quell'età lì i ragazzi, ma io credo che Allegri è l'allenatore giusto per gestire.
4: Io credo che gli darà grande fiducia e lo aiuterà molto. C'è Carlo Alvino che su Lucca le voleva fare una domanda. Carlo, prego.
8: Sì, innanzitutto saluto il presidente. Presidente,
7: buongiorno.
8: Domanda proprio semplice e risposta schietta come il suo costume. Da quello che ho capito, allora le faccio questa domanda. Lucca è una testa calda o, come diciamo noi dalle nostre parti, è un bravo guaglione? Sei da che parte si pone?
7: Per me è un bravo guaglione, non è una testa calda. A volte con certi atteggiamenti arriverei più a giudicarlo uno stupidone che una testa calda, perché molto probabilmente è un ragazzo che forse ha fatto non la gavetta che avrebbe dovuto fare, perché quando è arrivato a Pisa arrivava da un campionato fatto bene, ma in Serie C è immediatamente esploso, è andato in Under 21, ha fatto 4 partite, 4 gol, e poi chiaramente noi l'anno successivo siamo restati in B, quindi lui dice no, io ormai ho tante società che mi cercano in A, ed era vero, e poi tra tutte queste società abbiamo scelto l'Ajax, perché è una società che fa crescere i giovani, e lui è andato ad Amsterdam, e un po' il suo carattere in quell'anno lì l'ha frenato.
4: L'ha un po' frenato, poi però a Udine è esploso, è arrivato in nazionale. Tanto che il Napoli ci ha puntato e investito. Io credo che il ragazzo vada aiutato dall'ambiente e soprattutto dall'interno, dai compagni, dall'allenatore, perché lo ribadirò fino alla noia: secondo me Lucca è un attaccante molto forte. Presidente, un abbraccio grande,
7: arrivederci a voi
4: e in bocca al lupo. Carlo, prima di salutarti, ricordando l'appuntamento a un nostro amico, dice Walter, hai detto al 23 novembre sfidi l'IA, ma il 23 novembre ci sarà Carlo Alvino in radio a Radio Kiss Napoli? Chiedi all'intelligenza artificiale, non ne ho bisogno, non lo chiedo neanche a lui, rispondo direttamente, ci sarà, state sereni, anche perché lui sa qual è l'eventuale dazio da pagare con le mie forbici. No, scherzo. Io però, Carlo, ricordando che sarai protagonista dalle 16 alle 18 qui Casa Calcio Napoli, lancio un appello a Massimiliano Allegri, e lo lancia uno che ha una stima di Højlund enorme, che come Conte pensa che Højlund abbia tutto per diventare un crack. Addirittura penso che nei prossimi 3 anni Højlund possa diventare tra i 3 attaccanti più forti al mondo, ma non le può giocare tutte. E allora mi permetto di lanciare un appello ad Allegri. Lucca, tutte le volte che sta entrando bene. Lucca in carriera e gol li ha sempre fatti. 9 partite consecutive in 27 giorni tra Champions e Coppa Italia. Mi piacerebbe, visto anche lo scarso rendimento di Højlund nelle ultime 2, non ha segnato, ha segnato Lobotka e ha segnato Gilmour, in 5 partite di campionato Højlund ha fatto 2 gol, mi piacerebbe vedere, appena possibile, Lucca titolare dal primo minuto, nell'arco di queste 9, 4 volte, per capire se in 4 partite Lucca A risponde, B fa gli stessi gol di Højlund, o ne fa addirittura in più. Però la chance gli va data, e se Allegri coglierà, non certo perché glielo chiedo io, questo appello, e poi però Lucca dovrà cogliere la chance. Carlo, a me piacerebbe vederlo partire dal primo minuto.
8: Ci sta, nella logica di dare la possibilità, la chance, così come la chance a Firenze c'è stata maggiore rispetto a quelle precedenti, che ci ha giocato contro la Fiorentina quasi per una quarantina di minuti, visto anche il calendario che aspetta il Napoli, i prossimi impegni sono veramente uno ogni tre giorni. L'ipotesi di qualche partita per Lucca da titolare al primo minuto servirebbe anche magari una iniezione di fiducia da parte dell'allenatore e la speranza che poi il calciatore possa rispondere a questa fiducia a suon di gol, a suon di prestazioni.
4: Considerando che ci sarà anche la Champions, capisco Højlund col Frosinone, capisco Højlund col Villarreal, auspico e faccio un appello ad Allegri, diamo la chance mister. A Venezia, a Monza, faccia giocare Lucca dal primo minuto. Per me la ripaga con tanti gol. Carlo Alvino alle 16, un abbraccio.
8: Un abbraccio a dopo, ciao Valtone.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, tra poco dall'azzurro Napoli, azzurro nazionale, arriva Marcello Calvano. Le ultime sulla nazionale con Vergara che potrebbe partire titolare. Pubblicità.
9: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
10: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
9: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
10: Aperti la domenica mattina.
11: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
13: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
14: Ma dove vai vestito così?
13: A pescare la spesa.
14: Sempre il solito esagerato.
13: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
15: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
16: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
18: Siamo tornati in diretta, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Come annunciato dal nostro direttore Walter De Maggio, parliamo di nazionale italiana e del primo impegno del Mancini bis alla guida degli azzurri, ovvero la sfida al Belgio. Lo facciamo con il direttore Enzo Bucchioni. Ciao direttore, come stai?
19: Buon pomeriggio a tutti, ciao, ben ritrovati, ciao Marcello.
18: Un Roberto Mancini che ripartirà dal 4-3-3, ma al di là dei moduli che naturalmente sì, andremo anche ad analizzare insieme a te, insieme alla probabile formazione, c'è bisogno di ritrovare l'entusiasmo e le motivazioni nel gruppo formato da gli anziani che ancora hanno qualcosa da dare a questa nazionale e i giovani che fondamentalmente rappresentano il futuro e su cui Mancini anche in conferenza stampa ha raccontato di puntare particolarmente.
19: Sì, e fa bene, guarda, io sono molto intrigato da questa nazionale che porta dei volti nuovi, che porta tanta gioventù, che porta tanti giocatori che giocano in campionati diversi, dalla Premier fino al Portogallo, alla Germania, quindi intrigato perché credo che Mancini possa fare un buon lavoro. lo conosciamo talmente bene, sui giovani è sempre stato un maestro, ne ha lanciati tanti quando faceva allenatore dei club, cominciare da Balotelli, poi Zaniolo, ricorderete la storia della nazionale, e quindi questa sua voglia di sperimentare, di scoprire, anche la sua energia. Mi è piaciuto molto anche quello che ha detto sul vogliamo vincere, lo disse anche a me in un'intervista nel 2020, un anno e mezzo prima dell'europeo, e quasi io ironizzavo un po', ma dai, siamo seri, dice no, io vado a vincermelo con l'europeo, scrivilo perché io vado a vincermi con l'europeo, perché ho capito che questo gruppo ha un'energia, voglia, è pieno di ragazzi che si divertono a giocare, ti parlo di 6 anni fa. Ora è ritornato, nonostante le polemiche, l'impostazione è la stessa, e se lui mi dice io vedo qui dei ragazzi che hanno questa voglia, questa fame, questa energia, dobbiamo crederci e sostenerlo, perché vedo sempre troppo pessimismo in giro, e invece qualcosa è cambiato. Pensate anche al campionato, il Frosinone, tante realtà che stanno producendo un calcio diverso, e sono ritornati a impiegare i giovani, ma anche squadre più grandi, pensa al Milan che fa giocare dei ragazzi di 20 anni, semi sconosciuti, insomma la linea è questa, la nazionale ci è arrivata, sosteniamola, e io ti ripeto, sono molto intrigato da questa formazione che venerdì farà giocare Mancini, perché sicuramente avrà un'energia diversa.
18: Ti leggo la nostra probabile formazione, naturalmente mancano ancora 2 giorni, quindi sono possibili dei cambi, con Donnarumma tra i pali, Calafiori, Bastoni, Mancini e poi Caiode e Di Lorenzo, questo è il ballottaggio per la fascia destra, a centrocampo Tonali in regia, Dumbia e Barella ai suoi lati, Vergara alle spalle di Ken ed Esposito. Cosa ne pensi di questa probabile?
19: Non so se Ken ci sarà, siamo sicuri, l'unico dubbio che ce l'ho su Ken, perché se giochi col 4-3-3 Ken lo fa quel movimento, 4-3-3 secondo me ha bisogno di due ali vere che saltano l'uomo, ti danno la superiorità numerica, oppure vanno sul fondo, mettono in mezzo dei palloni, però la suggestione di poter giocare con un doppio centravanti, se vuoi, in alcune situazioni può anche esserci. Io penso più a un 4-3-3 puro, diciamo così, con Pio Esposito che è un centravanti che sa fare anche spazio agli altri, sa giocare insieme agli altri più di Ken, secondo me, quindi alla fine sarà il preferito. Ma vedi, anche dei nomi che ci intrigano molto, perché sono situazioni che quante volte abbiamo detto non può essere finito il nostro calcio, ci sono 5-6 giocatori che sono titolari in grandi squadre della Premier, se diciamo che la Premier è il campionato più difficile e più forte del mondo, e allora noi ce l'abbiamo 5-6, facciamoli diventare squadra, io credo che questo 4-3-3, al di là dei nomi, delle formazioni, ora Caiode è un altro che ho visto crescere a Firenze, forse la Fiorentina l'ha dato via troppo presto, però un'energia, con tutto il rispetto di Di Lorenzo che è un giocatore straordinario, sembra un po' affaticato, hai uno che ti può portare energia, un po' in tutti i ruoli hai delle soluzioni.
18: Direttore, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata.
19: Grazie a voi, è sempre un piacere, scusate la voce, ma
18: ci mancherebbe, anzi grazie, grazie per aver stretto i denti e aver accolto il nostro invito, grazie davvero al direttore Enzo Bucchioni.
19: Sempre un piacere, ciao a tutti.
18: Ieri abbiamo ascoltato le dichiarazioni dei fratelli Esposito, che fondamentalmente rappresentano una delle novità più interessanti di questa nazionale molto incentrata sui giovani, di Roberto Mancini. Andiamo a sentire le loro dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali dell'Italia.
20: Ah, il mister comunque è stato un grande attaccante anche lui, quindi sicuramente ci può dare tantissimi suggerimenti sul ruolo e sono state indicazioni tecniche.
21: Sicuramente scelto di godercela, perché giustamente in generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. Farlo con tuo fratello sicuramente è delle emozioni in più, e ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, dove posizionare meglio il corpo, comunque aiutarci a rendere meglio.
20: È una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello, perché quando alla fine a noi piace giocare le partite, quindi più partite ci sono, più secondo me i calciatori sono contenti, e niente, bello, 4 partite una dopo l'altra, tutte molto, molto importanti di un livello alto e non vediamo l'ora di iniziare.
21: Beh, sicuramente, secondo me, parte l'Olimpico, ma come tutti gli stadi in Italia, per il calcio, per come viviamo il calcio in Italia, sicuramente esordire in casa aiuta, è un'emozione ancora più bella. Però a prescindere da in casa o fuori, cercheremo di portare a casa punti.
20: Devo dire che ieri si fa sempre questa cosa che i nuovi che cantano a tavola. Devo dire che è stato il migliore, quello che è stato seguito di più con la sua canzone. Che ci siano tanti volti nuovi, tanti giovani, è sicuramente una bella cosa. E che ci sarà tanto entusiasmo per ripartire, perché ne abbiamo bisogno. Però allo stesso tempo so bene anche quanto i veterani di questo gruppo ci tengono, quanto ci sono stati male per la non qualificazione che ho vissuto in primo piano, e quindi un giusto mix, ecco.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovati. Allora, faremo un primo bilancio, una prima proiezione a questa sosta del percorso iniziato dal Napoli con Massimiliano Allegri. È evidente che Allegri non è soddisfatto, come non era soddisfatto del pareggio di Firenze, voleva una vittoria. La vittoria non è arrivata. Queste prime 5 partite hanno prodotto 7 punti, sono pochi, perché insomma una squadra come il Napoli deve almeno viaggiare a una media punti, 2 punti a partita, quindi magari di punti avrebbe dovuto averne 10 e invece ne ha 7, ha fatto 7 gol e ne ha subiti 6. Segno che questa squadra, che ha fatto pochi punti, è vero gli infortuni, è vero il calendario, ma insomma poteva sicuramente ottimizzare al meglio questo primo percorso, ma siamo all'inizio. Detto questo, secondo me il vero problema è che Allegri stia cercando l'equilibrio. Questa squadra, ce lo racconta lo storico, cioè non è il problema, perché a me chi dice che il problema è Allegri, io non gli vado dietro, perché questa squadra storicamente sta facendo pochi gol. D'altronde Conte ce lo ricordava nel biennio: se lo score del passato dei Politano e dei Lang è quello e di Højlund è quello, io mi devo inventare soluzioni anche se è McTominay. Qual è il problema? Che anche se è McTominay non ci sono stati, e fortuna vuole che hanno segnato lo bot che è Gilmour, però certo il bottino quello è 7 gol. Højlund di questi 7 ne ha fatti 2 e ne ha fatto uno a San Siro con l'Inter, l'altro con il Como. Purtroppo non sono valsi punti, perché proprio quando segna Højlund il Napoli perde. Højlund ha bisogno sicuramente di essere più servito. Parliamone di Højlund, lo facciamo con Loris Boni, che il calcio scandinavo lo conosce molto meglio di noi. Buon pomeriggio, Loris.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. È chiaro che insomma, il Napoli ha investito molto su Højlund, per me ha una potenzialità enorme, lo dimostra Bergamo, l'Atalanta, tanto che lo comprano in Premier al Manchester. Lì non si esprime benissimo, viene a Napoli, trova Conte e Conte dice: per me questo calciatore ha tutto per diventare un crack, starà a me farlo diventare un crack. Ha la potenzialità per diventare tra gli attaccanti più forti al mondo?
1: Sicuramente il momento del Napoli non è brillantissimo, però non penso che sia il problema di Højlund, perché penso che il problema sia da ricercare nel gioco che il Napoli sta svolgendo. Evidentemente le fasce laterali non producono ottimamente quello che magari si pretende per poter avere palle giocabili in area, oppure di fare delle ripartenze per poter sfruttare le caratteristiche di Højlund in velocità. Penso che sia un discorso globale che riguardi un po' l'insieme dal centrocampo in su, che forse sta un attimino
0: penalizzando un po',
1: penso che sia, e c'è un po' di appannamento in determinati giocatori, ma che sono quelli che hanno sempre creato situazioni positive per quello che concerne la finalizzazione del gioco. Højlund non è un problema, secondo me. Il problema è quello di far avere dei palloni giocabili, delle situazioni tali da metterlo in condizioni per realizzare, che è un po' quello con cui, per quello che è stato preso.
0: Anche Højlund, perché se non gli crei le condizioni e non lo metti in condizione, insomma, Højlund fa fatica, anche per quelle che sono le sue caratteristiche, che in qualche modo, Loris, l'anno scorso, per concezione mentale di come era costruito il Napoli, era costruito su Lukaku, con questa palla a Lukaku che consentiva, venendo incontro, tenendo palla, gli inserimenti di McTominay, di Anguissa, poi di Politano, poi di Lang e di Alisson. E quindi Conte chiese a Højlund di fare quello che faceva Lukaku, però le caratteristiche di Højlund sono le caratteristiche di calcio sono diverse da quelle di Lukaku. Come va servito Højlund per farlo rendere al meglio?
1: No, sicuramente vanno dati palloni in profondità, sicuramente bisogna creare anche il gioco sulle fasce laterali, perché sappiamo che i gol vengono spessissimo da quelle situazioni. Però Højlund è bravo anche a venire incontro e appoggiarsi, perché così può anche trovare spazi in una ripartenza. Però no, io francamente il problema di Højlund non lo vedo, e più che altro il problema è quello di creare i presupposti per mettere in condizione i giocatori di finalizzare. e questo è il compito di Allegri, di creare le situazioni, soprattutto dalle fasce laterali, di essere più incisivi, cosa che in questo momento non lo sono.
0: Ecco, Loris, io ti sto ascoltando con grandissima attenzione. Tu hai rimarcato per ben 3 volte devono arrivare i palloni e i rifornimenti a Højlund dalle fasce laterali. Io però mi permetto di dire, da osservatore esterno, non certo esperto come te, che però Højlund, se viene servito nello spazio, diventa micidiale. L'anno scorso, soprattutto in una gara Champions, ce lo dimostra, quando però a innescarlo con la sua classe è De Bruyne. Secondo me De Bruyne quest'anno non sta fornendo quelle giocate di cui lui è capace, che possono mandare Højlund in porta. Quindi io la vedo un po' diversa. Cioè io vedo che De Bruyne non riesce a illuminare Højlund, e magari dovrebbero pensarci anche Gilmour e Lobotka, ma soprattutto De Bruyne. Infatti ho visto anche un po' di frizione tra i due. Højlund non è felicissimo che De Bruyne non lo inneschi mai.
1: Ma sicuramente anche la non brillantezza di determinati giocatori, e poi ci sono squadre che aspettano il Napoli, perciò non concedono le ripartenze.
0: Quello spazio in profondità, Højlund.
1: Esatto, ecco perché allora e giocare sulle fasce, creare i movimenti per arrivare sul fondo campo diventa poi determinante, perché Højlund di testa è bravo, non è uno sprovveduto, in area si fa rispettare, e allora di conseguenza ogni squadra va affrontata a secondo poi delle caratteristiche con cui si mette in campo.
0: E sto ancora su Højlund, e stavolta però, Loris, vengo sul tuo terreno, quindi vado sulle corsie laterali. Prendiamo in esame la partita di Firenze. Parte Politano a destra, a sinistra Lang. A un certo punto Allegri a sinistra va a piazzare Neres, a destra c'è Favasuli. Va detto anche che in quella posizione ha giocato Vergara. Per conformazione, per caratteristiche e velocità, secondo te i due esterni perfetti, ricordando che a Napoli c'è Alisson, per supportare al meglio Højlund, chi ha le caratteristiche corrette?
1: Guarda, personalmente io vedo molto bene Favasuli in questo momento. Cioè è chiaro che non è che sia giovane, inesperto, però bisogna a un certo punto dare fiducia, dare continuità, perché ho visto che gli spezzoni che ha fatto le ha fatte sempre molto bene, è sempre riuscito a mettere palloni abbastanza importanti al centro dell'area, è arrivato anche alla conclusione un paio di volte. Cioè per me le alternative sono molto più che valide. Poi dall'altra parte c'è anche Alisson, che è uno che sa creare una situazione. Cioè gli esterni al Napoli non mancano, serve la continuità.
0: Purtroppo quando Allegri stava dando molta continuità a Alisson, si è fermato Alisson, e poi ha provato Noah Lang. Fin qui le risposte che ha ricevuto non sono entusiasmanti. Neres non sta ancora in condizione, dico ancora, perché secondo me questa sosta ci consegnerà un Neres diverso. Forse Loris, ma solo il campo ce lo potrà dire, magari il miglior appoggio potrebbe venire da Vergara, che è vero che parte magari da destra o da sinistra, però ti viene molto dentro al campo. Quello potrebbe creare quello scompiglio alle difese avversarie. Non lo so, io ce lo vedo Vergara in appoggio a Højlund.
1: No, ci sta benissimo. Cioè, sono giocatori dotati tecnicamente, che sanno fare tutte e due le fasi, perciò non vedo perché non giocare su di lui. Io adesso non voglio dire che Allegri sia uno sprovveduto, perché gli allenamenti li fa lui, vede le situazioni, perciò quando mette in campo una squadra si pensa che faccia la cosa migliore per sé, per la squadra, per tutti.
0: Io lo ringrazio, Loris Boni. Buona giornata, Loris.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie di cuore. Allora, un ascoltatore mi scrive: Walter, a te piacciono le persone schiette? Io ti dico con grande sincerità, ascoltando ieri il confronto che hai avuto con Paolo Del Genio, Paolo ritengo sia in assoluto quello più bravo di tutti dal punto di vista tattico, dell'analisi, è veramente encomiabile, è uno che studia, ma non è un'offesa per te, sia chiaro. Che offesa, d'altronde a lezione di tattica ogni giorno c'è Paolo Del Genio, non ci sono io. Però abbiamo due visioni diverse, perché Paolo, che sicuramente il più bravo di tutti dal punto di vista tattico, io però provo a dare uno spunto di riflessione diverso. Cioè Paolo ha ragione che in Europa si sta giocando un altro calcio e che magari un'altra concezione di calcio. Ieri però io ho portato una discussione sul tavolo, e cioè, ma con questo organico quel calcio si può fare? Perché il Napoli ha una sua idea, cioè che il Napoli di Conte arriva secondo con gli infortuni, che questa è una squadra di valore, e io la penso come il Napoli è ben conscio che questo è un organico, pensate, è quello con l'età media più alta di tutta la Serie A, e ovviamente con qualche calciatore un po' al di là degli anni, io che sono uno che, cioè quando Paolo parla di quel tipo di calcio, ma quello è un tipo di calcio che a me piace, però ho chiesto a Paolo, ma è sostenibile con questo organico? Paolo dice non abbiamo la riprova. Io una mia idea ce l'ho, se vedo il calcio praticato da allenatori molto bravi come Fabregas, come Farioli, come De Zerbi, come Italiano, vedo anche però l'età media delle loro squadre, di calciatori giovani che corrono su e giù, un centrocampo che va, che deve aiutare, se tu hai un'età media molto alta, secondo me quel ritmo che portano le squadre Italiano, un pressing a tutto campo, uomo su uomo, questo Napoli, a mio modestissimo parere, ma che probabilmente è il parere di Manna, ragazzi, cioè allenatori e allenatori, piazze e piazze, Napoli e Napoli, perché qua siamo tutti belli a dire vorrei De Zerbi anch'io, 400 milioni ultimo in Premier, perché poi un conto è dire e un conto è fare, qua siamo tutti bravi a dire, però poi c'è il fare, poi c'è il campo. Allora io mi fido di Allegri e della scelta che ha fatto il Napoli. Sarà stata una scelta sbagliata? Non lo so, solo chi non fa non sbaglia. Detto questo però, il problema gol, ragazzi, c'è, è inutile che ci giriamo intorno, lo segnalò Conte l'altro anno e i numeri mi dicono che il problema gol c'è. 5 partite, 7 gol, il bomber, ovvero il signor Højlund, 2 gol, Malen 6, Lautaro 4, quell'altro 4, Højlund 2, XG bassissimo. I gol con Conte, Conte si inventa Lukaku, McTominay, e Lukaku non c'è più, Højlund non segna, McTominay è fuori, i 6 gol di Anguissa mancano, mancano quelli di Elmas, mancano quelli di Kvara, chi li fa sti gol? E Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport è stato bravissimo. Buon pomeriggio Fabio.
2: Ciao, ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
0: Quanti gol mancano anche considerando quelli di Elif Elmas oltre McTominay? Vi ricordo, McTominay 14, Anguissa 6, fanno 20 gol. Quanti gol mancano al Napoli fin qui?
2: Ma noi ne abbiamo selezionati 36. Che sono, intanto sono tanti, chiaramente, e poi sono i gol di quelli che mancano, perché come McTominay sono fuori, sono i gol di quelli che non ci sono più, Elmas, Gutierrez e Lukaku, sono i gol di Alisson che ne aveva segnati 4 da gennaio, Neres 6 in 2 mesi, Anguissa 4 in pochi mesi, anche lui prima di farsi male, perché poi molti dimenticano che è vero che teoricamente sono gli attaccanti a dover segnare, gli esterni oltre alla prima punta, ma da 3 anni a questa parte, da quando è arrivato Conte, i veri attaccanti del Napoli, al netto di Lukaku prima e Højlund poi, sono stati gli interni di centrocampo Anguissa e McTominay, e se mancano entrambi non mancano solo 2 giocatori determinanti per le sorti del Napoli, mancano i bomber alternativi del Napoli, e questo non è un alibi, questa è storia, questa è la cronaca di un momento anche di difficoltà per le defezioni che sicuramente Allegri sta pagando, perché sicuro sicuramente il Napoli dopo con McTominay che torna cambierà pelle, perché le azioni che crei e che non realizzi perché manca il veleno, come Allegri ha sottolineato al Franchi, quel veleno McTominay ce l'ha, i gol McTominay sa come realizzarli.
0: Allegri si è molto arrabbiato per l'atteggiamento di Firenze, perché dice se tu vuoi vincerla la partita devi avere proprio il veleno, devi avere un altro atteggiamento, devi avere la voglia, il coraggio di andarla a vincere. E lui quel coraggio, quella voglia non l'ha vista, e quindi era furioso a fine partita. D'altronde in conferenza ha detto: se usciamo felici e non arrabbiati come dobbiamo essere per questo pareggio, vuol dire che non abbiamo capito nulla. Per Allegri, e questo ve lo ripeterò fino alla noia, Fiorentina-Napoli era la partita più importante dell'anno. Io ho solo uno spunto, ma per carità non faccio l'allenatore, e forse un messaggio Allegri poteva darlo anziché togliere Højlund e far entrare Lucca, forse poteva togliere un centrocampista, lo stesso De Bruyne, e far entrare Lucca con le due punte e con Neres. Era un segnale, andiamolo a vincere, porca miseria.
2: Sì, Walter, io però credo che, poi magari ne parlerà Allegri in futuro nelle altre conferenze stampa, anche leggendo le statistiche, Allegri sappia bene quanto sia fondamentale Højlund in questo momento per il Napoli e quanto sia magari in difficoltà Lucca. E quindi se da una parte preserva Højlund, che esce di fatto sempre o dopo un'ora di gioco oppure al massimo al 70°, dall'altra parte Lucca è un giocatore che magari solamente raccogliendo minuti potrà cominciare ad aumentare il proprio livello di fiducia verso se stesso soprattutto, perché altrimenti è chiaro, come giustamente sottolineato, se devo vincere una partita io Højlund dal campo non lo tolgo mai, e invece Højlund con l'Inter esce con la Fiorentina che sei sul pareggio ed esce perché la

0: è certo che fa paura, perché poi vuol dire che se si è creato un momento per far cadere Malagò e malaguratamente dovesse cadere Malagò, andiamo a finire dalla padella nella brace, perché poi questa bella figura di riferimento fresca, intelligente, aperta, no, non la vedo, a meno che non esce fuori.
1: Evidentemente anche Aurelio De Laurentiis ha capito che con Malagò magari potevano avere non lui direttamente, no, ma anche altre squadre si poteva avere più un ampio respiro. Invece in quel caso, se lo fanno cadere, evidentemente sempre le solite devono andare avanti.
0: Ecco, bravo, fondamentalmente, bravo.
1: Che io rimango fuori, basito per Malagò, questo me lo devi concedere, perché
0: sì, no, ma io ho concluso dicendo che il male minore, quindi sono stato chiaro anche io, no?
1: Se questo è che volevo dire pure io non voglio che Malagò cada, perché ho capito che il presidente lo sta difendendo proprio per ampliare un po' tutta la visione del calcio,
0: sì.
1: Perché se lui cade, evidentemente cadono anche tante cose,
0: bravo,
1: e noi siamo sempre costretti poi a vedere quelle partite.
0: Io ho il timore che poi che chi poi ha portato avanti la candidatura Malagò possa, con la caduta di Malagò, possa poi subire anche qualche ritorsione, tra virgolette, anche questo diventa un problema per il Napoli.
1: Esatto.
0: È così, Vince, grazie.
1: Comunque io concludo e dico sempre forza Napoli, forza Napoli a vita
0: anche oltre. Ciao, buona serata. Buona serata. Carle, ma come si fa a contestare un presidente come De Laurentiis, che ha portato a Napoli grandi livelli, scudetti e quant'altro? Lo dico da tifoso della Roma, Valerio addirittura lo dice da tifoso della Roma. Va bene. Signor Antonella, buonasera, avete ragione, ci vorrebbe un giovane brillante, ma tenete presente che se così fosse marcirebbe anche lui. Il nostro è un paese marcio. Non se ne trovano questi, oppure magari ci sono e non escono fuori, anche questo, perché poi sempre i soliti noti, e mi rendo conto non è una bella cosa, perciò ho parlato di male minore. Antonio, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Pedro, buonasera.
0: Ciao Antonio, buonasera a te.
2: Senti,
0: ti sento un po' male, però ti sento
2: non direttamente a te, ma pure ai tifosi del Napoli.
0: Sì.
2: Se tu stai su una barca e vedi una persona male.
0: Antonio, stai parlando col viva voce, perché ti sento malissimo.
2: Sì, col viva voce.
0: Dovresti togliere il viva voce, perché purtroppo sento molto male, mi dispiace. Se togli un attimo il viva voce, perché non riesco proprio a sentirti. Ma non ti voglio creare problemi con la macchina, per l'amor di Dio.
2: No.
0: Se hai tempo, accosta, fai le cose come bisogna farle, perché altrimenti non... è caduta, mannaggia. Bisogna stare molto attenti. Se chiamate col viva voce si sente male, a volte invece si riesce a sentire. Qui si sentiva malissimo, e allora bisogna accostare. E allora questo amico che non si firma, Luca, prima i suoi vecchi WhatsApp, forza Arsenal, quindi un anti-Napoli. Sei fazioso? Sì, orgogliosamente e fiero di essere faziosissimo per il Napoli, carissimo Luca, forza Arsenal. Pensate un po' che gentaglie. Pizzico di pubblicità, va meglio così, vai.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Autoscala guida il tuo futuro. Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo.

0: aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autostrada, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli. Lello da Quarto dice: esiste un problema del Napoli, si chiama problema ingaggi. McTominay e chissà prendono la metà di De Bruyne, Politano, Di Lorenzo. Lello da Quarto, vabbè Lello, questo non è un problema, si conosce l'andamento di un club. E allora vi dicevo ancora di De Laurentiis, adesso abbiamo un'altra clip De Laurentiis che parla di nazionale, ascoltiamolo.
1: Noi soffriamo per quanto riguarda il settore del calcio, perché non c'è mai una rivoluzione copernicana. Non è che uno si ferma, come hanno fatto con il basket in America quando le cose non funzionavano, si sono fermati per 6 mesi, hanno discusso e guarda caso sono diventate 30 società, una più ricca dell'altra, dove la minima, il minimo valore sono 3 miliardi di dollari e il massimo valore sono 11 miliardi di dollari. Allora, se a un certo punto il calcio italiano, inglese e gli altri sono straindebitati, vuol dire che non funziona. Se tu a questo chiedi anche di sottrarre dei calciatori per allenare la nazionale o per partecipare alle coppe internazionali, tu stai sottraendo valore alle varie società, anche perché non è detto che durante le partite della nazionale il giocatore non si infortuni. E chi ti ripaga? Cioè, se io ti presto il mio attaccante italiano, ammesso e non concesso che abbia un attaccante italiano da 30 gol, benissimo, te lo presto, durante un allenamento, durante una partita, questo si infortuna, gli salta il crociato, lo perdo per 1 anno e mezzo, perché tra 8 mesi dopo l'operazione e il riavvicendamento e l'allenamento se ne va via 1 anno e mezzo. Chi ti ripaga? Allora ci sono determinati regolamenti che vanno rivisti.
0: E questa è una vecchia battaglia del presidente De Laurentiis. 081 546 6873, in diretta qui Casa Calcio Napoli, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
2: Azzurro, faziosissimo del Napoli.
0: Fazioso come me, allora sei fazioso come me.
2: No, tu assai.
0: Io assai.
2: Mi ha rispettato.
0: Hai ragione.
2: No, faziosissimo.
0: Hai ragione.
2: Per rispondere a quell'amichetto che ha chiamato.
0: Sì, ha scritto.
2: Diceva che il grande Dante, non di Gualdinone, ma guarda e passa.
0: È così.
2: È un brutto momento. E tu lo sai, io sarò il bastione di Lorenzo Lucca. Lasciamolo stare. Quando entra applaudito la sua ragazza, che quando fischiate a Lucca, fischiate pure la maglia di Napoli, non vi fate trascinare.
0: Eccolo.
2: Da alcuni della stampa faziosi, al contrario.
0: Eccolo.
2: Che stanno troppi salotti contro Napoli, contro il presidente. Ma ci mafino in alto e cappello.
0: Ecco. Alla
2: prima luce.
0: Bravo.
2: Grazie, Carlo, frate. C'è dei saluti. Dammi 3 minuti di saluto.
0: Vai.
2: Perché tu sai, non mi parlate stamattina, frate. Sai come la penso io. Che quando sento sta gente mi aggredito, frate. Tu Carlo abiti in una faccia, in una camicia, perché non c'ha 35-36 anni. Carlo, tu sei la persona più. Oh, senti, ma me non è da pianerici. Sei la persona più onesta che esiste e più sincera che esiste. Gli arrovai vai, in radio, ti porto sempre a colla presa. Sei una colonna dove vai? E non vedo un fiano di tutti, no. Guarda amico di.
0: Ah, folla per me vattene!
2: Ma lascia tu, però. Cioè, avrei accendere mi sembra di essere tutto. Ma che con le mattarelle che si fa la pasta con la mamma faceva una pasta fin da casa, ti ricordo? Le mattarelle, cucchi lì là, le piglia boom, boom, boom, boom. Lasciamo sta, specialmente messo alcuni per se tutti i fossi napoletano. Se non dai di, ma perché non venite voi? Vabbè, lasciamo sta, c'ho dei saluti. Da pochi minuti mi ha lasciato una cara amica, è andata via. Avevo desiderio di sentirti a Cittamolo 30 a casa. Stefani dall'Olanda, è venuto lei qua a salutarmi.
0: Che bello.
2: Con Gianni Scotti, scusate Gianni Scotti, certo. La curva B. Ti metto pure Massimo, un'altra amica da Saronno. Sono tutti questi amici e poi tu sai gli amici che hanno detto, fammi farsi saluto. Stefani particolarmente, quello è archeologo. lei vive in Olanda, è tuo quartiere, mio 200 soldi.
0: Che bello, che bello, che bello.
2: È rimasto dei salutoni.
0: Ottimo.
2: Ma simpatico, ti mi ha abbracciato con me a due frati, là sta Angelo.
0: E io, devo solo ricambiare, caro Salvatore. No, devo solo ricambiare.
2: Lei ha il saluto, mi dà a casa, che deve partire in questi giorni di nuovo.
0: Va bene.
2: Comunque, andiamo avanti. Allora, i saluti, tu sei i soliti saluti agli amici che soffrono, non voglio fare i nomi perché voglio fare i nomi. Cesarone, lascia se voglio fare. Cesarone, Attilio, Danielino, mamma mia, come che felicità quando ha portato la fine pallottata in Covidia. E Attilio, e Danielino, e l'amico Ciro Ambra, i ragazzi speciali, sai, mio figlio Vincenzino da New York, il nipote di Silvestre, e Domenico, e altri figli soci, e altri ragazzi che non conosco, stati in dopo i ragazzi, siete ragazzi che li portano nel cuore. E poi amici azzurri, Silvestro, oggi Vincenzi, Damior, Marco Polo, alias Fiorenzo Pedro. Ti vogliamo Marco.
0: Ti voglio bene! Salutami lo prof! Ti abbraccio!
2: Tatto, che mi senti? Poi c'è sta Vincenzo da, c'è sta da scuola dal Cile.
0: Vabbò, ma l'hai fatta l'elenco di tutto quanto,
2: Ama e Adele, la mamma è sempre dalla scuola. Carlo, mi hai scusato.
0: Te voglio bene, ti abbraccio! Ciao Salvatore, ciao ciao ciao ciao ciao. Carretto, sono molto felice stasera per l'ubicazione del centro sportivo, abito a Marano, quindi non lontano da Qualiano, carissimo Bruno, ci fa piacere. Abbiamo Antonio, Antonio buonasera, Forza Napoli. Abbiamo allora, no, Gaetano, Gaetano ci sei, Gaetano buonasera, Forza Napoli. Eccoci qua, eccoci qua.
3: Forza Napoli, grazie.
0: Forza Napoli sempre, ecco qua.
3: Allora Carlo, intanto ti faccio i miei complimenti. Io
0: grazie,
3: ti
0: sei molto caro.
3: Sei una persona speciale e ringrazio tutta la famiglia Radio Vischis. Ti voglio dire una cosa, io odio chi offende. Una persona, un uomo soprattutto poi di una certa età, soprattutto una persona che in 40 anni, in 100 anni, voglio ricordare ai colleghi, gli amici tifosi, e io sono anche contro chi dice il tifoso di Serie A e di Serie B, siamo tutti tifosi, che la pensiamo diversamente e che magari dobbiamo avere degli accorgimenti, però volevo dire che in 100 anni ha portato due scudetti nella sua gestione a Napoli, più coppe e coppe varie che non ce le dimentichiamo. Ora,
0: solo da almanacco sono 7 i trofei, da almanacco. Poi se andiamo fuori all'almanacco per capire che c'è un po' di disonestà, i 7 trofei sarebbero almeno 10, almeno 10.
3: Almeno. Allora io voglio dire questo, però alla stessa stregua io sono una persona che critica in maniera, quando c'è da criticare, onesta e civile, e ti posso dire una cosa. Sai dove il presidente, a mio modestissimo avviso, forse viene un po' meno della simpatia? Quando in delle interviste fa delle uscite tipo ho rifiutato un miliardo di euro, perché altrimenti io che faccio? Cioè il giocattolo mi viene tolto, il giocattolo, io che faccio? Io mi voglio ancora divertire. Allora ci sta che tu dica così, ed è anche vero che le ho rifiutato un miliardo di euro, però alla stessa il tifoso dice aspetta, tu rifiuti un miliardo di euro e quest'anno fa una campagna acquisti zero, dove sapevamo tutti che avevamo il problema McTominay, il problema Anghissà, il problema Neres, lo sappiamo tutti in maniera molto equilibrata che c'erano questi problemi di forma fisica, che andavano risolti, del difensore centrale perché Buongiorno è di Cristallo, sapevamo tutti, e tu hai fatto la sparata che non lo vendi per un miliardo, perché se non hai
0: tu dici però poi nello stesso tempo perché
3: però,
0: poi
3: nello stesso tempo però
0: perché curata, ma siccome tu lo conosci presidente aveva appesantito conosciamo la linea di De Laurentiis, avendo appesantito un po' il bilancio ha preferito quest'anno questo tipo di linea, lo so che è difficile da metabolizzare,
3: anche onesto caro, lui è stato anche onesto,
0: l'ha detto esattamente.
3: Onesti, l'ha detto tu. Esattamente. Però caro, un piccolo, io non dico sforzo, però io poi sento
0: io lo sai quando me lo aspetto, molto sinceramente me lo aspetto a gennaio, se il Napoli come
3: caro, io lì ti volevo fare la domanda a te, perché io voglio sentire da te, perché tu sei
0: io ti dico che ho assoluta certezza di quello che ti dico, se il Napoli a gennaio come chi ama il Napoli si augura, se Napoli a gennaio è in corsa innanzitutto per passare ad un eventuale ottavo di finale di Champions ed è in quell'otto di squadre che lotta per le prime quattro posizioni, il Napoli a gennaio interverrà sul mercato, questo è certo. Registrare le mie parole,
3: lo ha detto anche Manna. È chiaro che però, Carlo, noi ci dobbiamo mettere anche nella condizione che adesso c'è sfiducia, no?
0: Sì.
3: In questo momento, no, che tu vedi che veramente non andiamo nei singoli, perché è inutile poi sparare sui singoli, perché effettivamente perché non li aiutiamo nemmeno.
0: Ma poi bravo, perché poi il singolo, se tu butti la croce addosso al singolo, non lo recupererai mai più. Se invece al singolo,
3: Carlo, mi consenti una cosa, visto che siamo in sintonia, una cosa sui tifosi per Luca. Noi sono il primo a criticare a Luca, però voglio dire una cosa, cari tifosi, cari amici, siamo tutti uguali, non c'è il tifoso di Serie A, di Serie B, quello che critica, non critichiamo, tutti i veri tifosi. Ho sentito prima un amico che diceva i veri tifosi siamo tutti. Io quello che voglio dire è questo: Luca, non possiamo sparare su Luca, dare le colpe, non è colpa sua se è stato comprato a 40 milioni, il problema è chi l'ha comprato e chi l'ha fatto comprare, perché se questo ragazzo ha sempre fatto una carriera modesta, non è mai stata Mbappé, quindi il record tuo è stato 12 milioni 12 gol in un anno con tutto l'os, ora non possiamo pretendere che questo arrivi a Napoli
0: e fuoco a pocano lì
3: in aria, e quello era, quello è rimasto. Adesso c'è una cosa in più, la sfiducia, perché ha capito che ha dei limiti e quindi entra in campo già che ha paura ancora.
0: Quello ti impedisce finanche la giocata semplice, te la fa sbagliare finanche la giocata semplice.
3: Grazie Carlo, grazie.
0: Ti abbraccio forte, ciao Gaetano. Ciao. Carlo, hai mai sentito cosa ha dichiarato Laurentiis? Ho vinto senza imbrogliare. Quello deve uscire a 9 colonne domani su tutti i giornali. Ho vinto senza imbrogliare. Boh, che bella burdata, Gennaro, buonasera, forza Napoli.
4: Buonasera, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Gennaro, grazie.
4: Io sono un tuo fan, se ci mancavi.
0: Grazie.
4: La tua uscita però ti devo fare un po' un richiamo.
0: Dimmi.
4: Ci hai lasciato male, così, senza un rico, senza niente.
0: Sto qua, capito, quindi.
4: Siamo veramente, senza dire, siamo persi.
0: E mo ci vogliono le picconate
4: perché noi ti vogliamo bene.
0: Grazie.
4: Parte questo, capito?
0: Grazie assai.
4: Io non chiamavo nessuno.
0: Gennaro, sei molto caro, ti ringrazio veramente con tutto il cuore. Bella telefonata la tua.
4: E ti voglio dire, vai sempre così avanti, perché sei un grande.
0: Sei
4: uno dei migliori giornalisti.
0: Sei troppo buono. Grazie assai, Gennaro.
4: Tutti bravi. Essere napoletano, essere posto del Napoli vuol dire avere un'identità.
0: Esatto.
4: Anche se andiamo in Serie C, a noi non ci interessa. Bravo. Siamo sempre napoletano.
0: Bravo Gennaro.
4: Tutti del Napoli.
0: Bravissimo.
4: E noi in Napoli è la nostra famiglia.
0: Grande Gennaro, grazie. Buona serata, Gennaro.
4: Buona serata a te.
0: Carlo, secondo me il risparmio economico adottato in estate per aggiustare il bilancio verrà utilizzato in parte proprio per il centro sportivo, perché ritengo che la notizia del presidente sia più che reale e credibile. Tu che ne pensi? Un saluto da Ferdinando. No, al discorso economico, per me è reale e credibile, perché stanno facendo ormai da tanto tempo, hanno fatto il giro di tutta la Campania per trovare una soluzione che sia di gradimento di tutti. Non è stato facile e adesso speriamo che si sia arrivati alla definizione, perché può mettere d'accordo le amministrazioni, i singoli proprietari. Lui tra l'altro ha spiegato che aveva chiuso un accordo, poi ha scoperto che non erano i proprietari ma erano gli affittuari, cioè ci sono situazioni, parliamo di investimenti importanti. Io a volte vedo che si semplifica tutto, ma che ci vuole, vai là e toccate gente che poi, a partire da me, si sta accattando pari scarpe, fa 20 minuti di discussione con commesse per vedere sparagnare euro, e che invece sa da spendere 30, 40, 50 milioni come se fosse acqua fresca. Io non lo so, a volte veramente resto senza parole. Manuel, buonasera, forza Napoli.
5: Buonasera a te Carlo.
0: Ciao, buonasera.
5: Ciao Carlo. Allora, io prima di tutto ci tengo a precisare che sono pro De Laurentiis, lo ringrazio per tutto quello che ha fatto.
0: Io per esempio, lo sai, a me una cosa che Non condivido. A me l'essere pro o contro tutte e due fazioni io non le condivido. Per me si deve essere pro Napoli.
5: Dettagliare un po'.
0: Sì, lo so, però pro De Laurentiis, cioè, pro Napoli, ecco.
5: Nel senso che ringrazio, perché effettivamente da quando c'è lui ci ha fatto vedere comunque anche dei trofei, un posizionamento di classifica sempre in certo livello, quindi è solo da ringraziare. Però direi che ormai la sua età è quella che è avanzata, purtroppo l'età anagrafica aumenta per tutti, avanza per tutti, e non penso che la sua famiglia in futuro sia in grado di poter portare avanti un progetto così bello come la realizzata di padre, quindi penso che sia l'occasione oggi di cedere.
0: Non lo farà mai, non lo farà mai.
5: Lo so, dalle sue
0: ti devo dire proprio le cose come stanno, per come le conosco io, no? È un'ipotesi che non prenderà mai in considerazione De Laurentiis, mai. Anche se corda facendo.
5: Però non vorrei che poi arrivasse a un punto che perda il valore che ha acquisito in quest'anno.
0: Non lo perderà mai, perché il Napoli è il Napoli. Come fai a perdere di valore col Napoli? Napoli è una big riconosciuta del calcio italiano, e finché nelle mani De Laurentiis continuerà ad esserlo. Poi il presidente deciderà di qua a 100 anni. Io non escluderei che il Napoli possa comunque rimanere in famiglia, perché poi non è detto.
5: Non vedo persone all'altezza.
0: Questo non spetta né a me né a te dirlo, perché non si può fare un processo all'intenzione. Non vedo persone all'altezza, è anche ingeneroso nei confronti di tre figli, dove secondo me tutti e tre potrebbero gestire la società. Però
5: uno già sta gestendo la sua società di casa.
0: Vabbè, quello poi la vende, qual è il problema? Quello non è un problema.
5: No, nel senso, abbiamo visto che risultati ha ottenuto sostanzialmente.
0: Andò a un centesimo dalla Serie A, ad un 10 secondi dalla Serie A. Poi sono andate male le cose. Voglio dire, nessuno nasce imbarato. Magari serve a fare palestra anche questo.
5: Io me lo auguro, ci mancherebbe.
0: No, ma io ti ho dato una notizia: De Laurentiis non vende. La notizia è questa: De Laurentiis non vende il Napoli, punto. Cioè, poi sul futuro, la famiglia, questo non lo so, non mi permetto, non ho notizie, quindi resto in silenzio. Ma la notizia vera è questa:
5: che è arrivato il momento di farlo, secondo me.
0: E lo farà mai, non lo fa. È inutile che tu lo dici, ma chi lo dice che è arrivato il momento? Lo dici tu.
5: No, dice l'età anagrafica.
0: Ma qual è l'età grafica? Chi gli ha detto mangio della Lorenzo? Se tu per la, a me, a te, sai che ci fa? Un solo boccone. Se tu dici una cosa del genere, presidente c'ha zanna.
5: A una certa età pian piano si perde di lucidità.
0: Non è il caso di De Laurentiis in questo momento, te lo posso assicurare, anzi è molto offensivo quello che stai dicendo.
5: Ma non è per offendere tu.
0: No, è offensivo come concetto, va bene. Comunque, la notizia te la do con assoluta certezza, così ci compriamo il campo dagli equivoci. Non solo il Napoli non è in vendita, ma De Laurentiis non lo vende.
5: Perdonami Carlo, volevo passare su un altro argomento e chiudere.
0: Sì.
5: Il mercato di gennaio, che tu, ecco, facevi presente che si farà e che Napoli farà.
0: Se il Napoli è in corsa,
5: aprirà quello che.
0: Ho detto se il Napoli è in corsa.
5: Certo, no, però dico, le opportunità che si trovano a gennaio non sono quelle di inizio.
0: E l'anno scorso a gennaio hai preso Alisson Santos. Quindi anche questo è smentito, no? Il Napoli a gennaio prese Fausi Gulam. A gennaio, se sei bravo, tiri fuori i quattrini e il calciatore che ti serve lo prendi. Questo è.
5: Guarda, io lo spero vivamente tutte queste cose che tu hai detto per il bene del Napoli, perché tifo Napoli, quindi
0: mi fa assai piacere. Siamo in due allora, almeno su questo. Ti abbraccio, voglio, buona serata.
5: Ciao,
0: forza Napoli sempre. C'è un pizzico di pubblicità, giusto? Vai Simon.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola.

0: Qui Casa Calcio Napoli, siamo in addirittura d'arrivo, come avevo anticipato prima, Costantino Favasuri ha parlato dal ritiro della nazionale dell'Under, e allora andiamo a sentire cosa ha detto il giocatore del Napoli, eccolo qua.
1: Vabbè, abbiamo avuto un calendario difficile. Abbiamo avuto un calendario difficile, tre partite molto difficili che abbiamo perso, però abbiamo avuto sia Inter che Como che Arsenal che abbiamo perso, però secondo me vanno analizzate, perché con l'Inter abbiamo buttato tre punti perché abbiamo sbagliato qualcosina, però abbiamo dimostrato che siamo di quel livello. Io sono sicuro che siamo di quel livello e siamo partiti un po' così, ma sono convinto che dopo la sosta saremo una squadra forte che andrà nei posti in cui meritiamo, perché la squadra è fortissima, lo dimostreranno, sono convinto su questo.
0: Ci siamo. Costantino Favasuli ha parlato dal ritiro della nazionale. Noi ci dobbiamo salutare, mi pare di capire, giusto? Perché siamo arrivati proprio sul traguardo. Vedo già pronto Lucio Pengue col suo notiziario. Poi, naturalmente, continua la ricca programmazione di Kiss Kiss Napoli. Da qui casa Calcio Napoli è tutto. A voi la linea. Appuntamento a domani. Forza Napoli sempre. E non già ci rinciuno. Ciao!
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Lucio Pengue in apertura. La protesta degli sfollati dei Campi Flegrei, quasi due mesi senza casa a causa dei danni provocati dal terremoto e ancora senza certezze sul proprio futuro. Circa 150 cittadini di Pozzuoli hanno protestato questa mattina davanti alla sede napoletana dell'ACER in via Chiatamone. La rabbia dei manifestanti ha portato anche al blocco per circa un'ora della galleria Vittoria nel senso di marcia verso piazza Municipio. Sono tra i circa 5.000 sfollati dopo lo sciame sismico che ha colpito i Campi Flegrei lo scorso 31 luglio. Si tratta degli inquilini dei rioni Artiaco, Marchionni e Solfatara che fino a poco tempo fa vivevano negli alloggi popolari di proprietà dell'ACER, la società partecipata della Regione Campania che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, particolarmente colpito il rione Artiaco. Questa mattina, poco prima dell'ingresso degli studenti a scuola, a Piazza del Gesù, due giovanissimi a bordo di uno scooter armati di coltello si sarebbero avvicinati ad un adolescente. La ragazza è riuscita ad allontanarsi in tempo, evitando il peggio. I due aggressori si sono dileguati in direzione Spaccanapoli, sfrecciando tra i passanti. La scena è avvenuta davanti agli occhi di diversi studenti e dei genitori che li stavano accompagnando a scuola. Sono ricoverati in ospedale due diciottenni e un diciassettenne ritenuti responsabili del furto di una Fiat 500 a Forio d'Ischia. Dopo aver rubato l'auto, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che è precipitato sulla scogliera. I tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La Fiat 500 è andata completamente distrutta nell'impatto. Andiamo con lo sport, il calcio riprenderà, è ripreso questo pomeriggio al centro sportivo di Castelvolturno la preparazione del Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri rimasti a Castelvolturno, ovvero i giocatori non convocati nelle rispettive nazionali, torneranno in campo per iniziare a lavorare durante la lunga sosta di campionato. Intanto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato insignito del premio alla carriera dell'anno 2025 conferito dall'Associazione della Stampa Estera in Italia. Diversi temi affrontati durante la cerimonia, De Laurentiis si è parlato anche del nuovo centro sportivo del Napoli che sorgerà a Qualiano, individuati 17 ettari e mezzo di terreno dove saranno realizzati ben 10 campi di calcio. Ascoltiamo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.
9: Centro sportivo. Adesso finalmente noi a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio e 7500 metri quadri tra uffici e spogliatoi per la prima squadra e per tutte le altre squadre giovanili, dalla primavera fino a quelli che hanno 12 anni.
8: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso in linea a 3B Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
10: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati. Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo stabile al sud e in Campania, si attenuano le correnti da nord, dunque avremo prevalenza di sole, qualche annuvolamento in più dal pomeriggio a partire dai rilievi e poi in serata anche altrove. Temperature in lieve diminuzione ma con clima diurno ancora molto mite, le massime supereranno infatti i 25-26 gradi su gran parte della regione. Tuttavia dalla notte in arrivo un nuovo fronte da nord che porterà un po' di instabilità anche in Campania, specialmente nella prima parte di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto con telefonate allo 081 546 6873, messaggi al 342 000 000 000, sarebbe 4 volte 0, 100 dopo il 342, ma li conoscete i numeri, giusto ricordarveli ogni volta, ma li conoscete bene. Fabio Esposito in regia, iniziamo subito con le telefonate. Volevo solamente ricordare, come faremo un po' in tutte le trasmissioni di Kiss Kiss Napoli, che domani sarà una giornata intensa anche per gli appassionati di Coppa America, con collegamenti in diretta dal lungomare. Lucio Pengue domani vi aggiornerà con tutte le notizie per questo prestigioso evento che vedrà protagonista la nostra città. L'altra cosa della quale voglio parlare senza approfondire nessun commento è una notizia positiva che è arrivata oggi, oggettivamente positiva. È stata individuata la zona Qualiano, come si vociferava, ma l'ha detto De Laurentiis, quindi oramai è ufficiale. Ci saranno 17 ettari e mezzo, quindi la possibilità di avere 10 campi di calcio. Avete sentito De Laurentiis un attimo fa nelle news. Ci saranno 10 campi di calcio, ci sarà tanto spazio anche per uffici, per spogliatoi, si potranno allenare in questi 10 campi di calcio, oltre la prima squadra, tutte dai dodicenni alla primavera, tutte le squadre del settore giovanile. Questa ovviamente è una buona notizia, è un passo che il Napoli doveva fare ed è stato fatto. Ora sulle tempistiche per sapere quando sarà tutto pronto, sinceramente non me la sento di sbilanciarmi, ma potrebbero essere abbastanza veloci. Achille, ciao.
1: Ciao, buonasera. Tu hai dato la notizia esattamente di questo che ho letto su un sito. Io esattamente di questo volevo parlare. Sì. Nel senso che io ero fortemente preoccupato della vicenda di quest'anno, non tanto per il risultato. Ci sta che il Napoli un annato può andare meno bene che un'altra, e d'altra parte con il parco giocatori che il Napoli si ritrovava, non poteva che fare questa campagna acquisti, nel senso che o punta sul fatto che alcuni riescano a giocare meglio di quello che hanno fatto negli altri anni, o se no non si potevano vendere o svendere giocatori e provocare una crisi dal punto di vista finanziario notevolissima. Il punto che mi ero preoccupato era il fatto di non essere la vicenda di un anno, nel senso che non andando in Champions non è, e non avessendo,
0: aspetta un momento, vediamo,
1: c'è il rischio che tutto in qualche modo saltasse.
0: Aspetta, invece, però non è che non ci siamo andati, siamo alla quinta. Cioè, ci sono motivi di preoccupazione, però aspettiamo, speriamo.
1: Però adesso il fatto che si avanza e che praticamente pare che ci sia un rapporto fra una solidità fra De Laurentiis e Aponte sulla questione del centro sportivo, beh, insomma, davvero cambia la prospettiva, nel senso sta entrando nella logica che deve avere una dimensione che va al di là della gestione puramente familistica, come è stato in questi anni, e che ha retto bene. E allora questa questione,
0: io non ho sentito la conferenza, quindi non so perché tu fai il nome di Aponte. Io non ho sentito, l'ha detto De Laurentiis.
1: No, io ho sentito il nome di Aponte come socio di questa iniziativa, l'ho letto su un sito, inutile che ti faccia il nome perché non lo voglio.
0: Volevo sapere se l'ha detto De Laurentiis oppure una ricostruzione.
1: Diceva questo, insomma.
0: Ho capito, c'è una differenza fra De Laurentiis che dice avrò socio Aponte e una ricostruzione giornalistica che, per quanto può essere affidabile, non è la stessa cosa di una dichiarazione ufficiale del presidente.
1: La linea è tracciata, nel senso che se De Laurentiis fa un investimento sul centro sportivo è evidente che insomma si passa in un'altra fase della storia vicenda del Napoli, e questo è l'elemento fortemente positivo.
0: Grazie assai, no, non c'è dubbio, io credo che possiamo veramente discutere su altre cose, cioè fare dibattito su un giocatore, su un allenatore, su tutto possiamo fare dibattito. Sul fatto che il centro sportivo sia una buona notizia e che più presto l'avremo a disposizione meglio sarà, mi sembra che non sia un argomento di discussione, è così. Giuseppe.
2: Ciao Paolo, buonasera, forza Napoli sempre.
0: Ciao, buonasera.
2: Paolo, ciao, mi volevo ricollegare. Noi l'ultima telefonata che ci siamo fatti, io ho criticato aspramente De Laurentiis, poi chiaramente vi ho sentito durante la trasmissione, ho sentito l'intervento degli altri tifosi, e volevo specificare una cosa perché pensavo non fosse necessario, ovvero sia, quando uno critica De Laurentiis non è che lo fa essendo, come dire, riconoscente o per quanto riguarda l'arco della sua intera presidenza. Mi sembra evidente che stiamo parlando solo ed esclusivamente di questa stagione. Mi sembra anche inutile specificarlo, ma
0: io sono d'accordo con te. Io quando posso, quando muovo qualche critica, possibilmente, non sempre perché è ripetitivo, è inutile, però come concetto, però io quando posso lo ricordo, perché altrimenti si va incontro a qualcuno che vuole strumentalizzare, interpretare male le nostre parole e sembrare che uno stia criticando una presidenza che ci ha fatto vincere tanto, che ci ha regalato una stabilità ad alto livello, cosa che nemmeno lontanamente ci sogniamo, almeno
2: infatti, io mi accodo, diciamo, a questo tuo pensiero, quindi lo specifico, io lo voglio precisare anche io, siamo tutti riconoscenti a De Laurentiis, ma io vivo il mio essere diffuso con un pensiero molto, cioè, tranquillo, nel senso, se De Laurentiis fa bene, io dico che fa bene, se fa male, io dico che fa male, vale per lui, vale per gli allenatori, vale per i giocatori.
0: No, ma l'aver fatto bene per tanti anni, non bene ma benissimo per tanti anni, non toglie la possibilità di rilevare qualche volta qualche decisione che può non essere condivisa. Poi io sono sempre per il confronto, perché le nostre critiche a De Laurentiis su questa stagione, come anche le critiche ad Allegri, le critiche in generale sarebbe meglio farle con approfondimento col diretto interessato. Io perciò sono un fautore della comunicazione aperta e libera, perché può darsi che hanno delle motivazioni talmente forti, in questo caso sto parlando del club, no? Che ha delle motivazioni talmente forti che hanno portato a queste scelte di mercato, che noi ci dobbiamo arrendere, dobbiamo capire che c'era una logica dietro e non con perciò dico che sarebbe meglio sapere sempre tutto, perché a me viene facile dire che un giocatore ha sbagliato un passaggio quando quel passaggio va in fallo laterale, e lì l'ho visto che l'ha sbagliato il passaggio, il calciatore non mi può venire a dire perché hai detto che ho sbagliato il passaggio, io ti dico, amico caro, io l'ho visto, la volevi dare al compagno, l'hai mandato in fallo laterale, ed è facile. Quando invece noi diciamo perché non ha preso il calciatore, perché non ha fatto questa cessione, perché ha fatto questo, lì entriamo nel campo delle cose che possono non essere piaciute, che però noi non conosciamo a fondo.
2: Tutto quello che dici tu, per carità, io posso condividere o magari non condividere certe cose, però io faccio un ragionamento dicendo questo, facendo la critica quest'anno a De Laurentiis, che mi sembra anche abbastanza realistica tutto sommato, no? Io penso che quest'anno noi stiamo semplicemente raccogliendo quello che abbiamo faticosamente seminato. Mi sembra pure strano certe volte che ci sorprendiamo, perché abbiamo fatto una non campagna acquisti, ci siamo addirittura indeboliti, abbiamo preso un allenatore che è quello che è, ma all'improvviso ci lamentiamo di Allegri, perché ci lamentiamo di Allegri? Perché Allegri fa Massimiliano Allegri e vogliamo che lui faccia una cosa diversa, ha anche ragione, per carità, ma non prendevamo Allegri, prendevamo un altro allenatore, perché è stato preso Allegri? Perché Allegri semplicemente gli è andata bene la rosa, fa l'aziendalista, che significa, tradotto, faccio il parafulmine di De Laurentiis. Al presidente è andata bene così quest'anno, ce la stiamo costruendo così questa stagione.
0: Io però tutto quello che stai dicendo, guarda, fino a un certo, io questa qui del parafulmine l'ho sentita da molti, Giuseppe, io non ci credo tanto, lo sai perché? Non ci credo tanto, perché semplicemente perché se le cose, mi auguro di no, dovessero andare male, il parafulmine non serve a niente, perché le critiche arriverebbero addosso a tutti quanti, non è che riesci a dirottarle tutte su Allegri o sui calciatori. È chiaro che il presidente è una persona intelligente, oramai sta nel calcio da tanti anni e sa che i parafulmini servono a molto poco, perché se le cose vanno male le critiche arrivano lo stesso, quindi sta cosa del parafulmine non mi convince. Io credo che semplicemente lui l'ha preso perché convinto, e pare lo sia ancora, che era la scelta giusta, punto, molto più semplicemente, senza fare questa ricostruzione un po' complessa, l'ha preso pensando se va male io c'ho il parafulmine, no, molto più semplicemente convinto che Allegri potesse essere quello giusto in questo momento storico.
2: Penso diversamente, nel senso, Allegri si è fatto andare bene la rosa e amen, secondo me l'abbiamo chiusa lì semplicemente la questione, pure perché questo Napoli qua nasce dalla conferenza stampa d'addio di Antonio Conte, sinceramente, io lo vedo nascere là questo Napoli, con un presidente che delirava semplicemente e Conte che in quel momento rappresentava un po' quello che secondo me siamo buona parte dei tifosi attuali, che ci siamo, ci fa speriati di sentire il solito, la solita litania e il solito delirio. Il Napoli nasce là, se ci andiamo a sentire quello che diceva il presidente in quei momenti, nasce là e stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato.
0: Grazie Giuseppe, grazie assai.
2: Grazie a te.
0: Stefano.
3: Ciao Paolo, senti, a parte il fatto che ti seguo, a te e Carlo, volevo parlare anche con Carlo, ma voglio dire, qualcosa è già stato detto dai precedenti tifosi, ma senti, io sono molto critico. Qua praticamente questa squadra ha 6 punti dalla testa della classifica e col gioco che ha, con giocatori anziani e secondo me svogliati, perché non arrivano in aria, perché il problema, tu sei un tattico, la squadra è bassa, il centrocampo non fa nulla, non ci sono giocatori che entrano
0: però,
3: in aria.
0: Però nella stessa frase però tu dici due cose che... Insomma, non arrivano in aria perché siamo bassi.
2: Non arrivano.
0: E poi dici però che perché sono svogliati, o perché la distanza da coprire è troppa.
2: No, Paolo, scusami, anche sono, secondo me sono, hanno raggiunto un limite, perché sono giocatori che già militano nel Napoli da tempo, hanno vinto 2 scudetti, cioè, quindi voglio dire, secondo me il presidente, io per me il presidente è colpevole, perché tu una squadra la devi fare, dici che vuoi andare in Champions, benissimo, no? Spendi i soldi in Champions e non ci vai. Se li spendi a gennaio potresti aver fatto un doppio errore, prima perché l'hai spesi tardi e quindi non puoi recuperare neanche in campionato, e poi bisogna vedere che cosa compri a gennaio per poi raggiungere a stento la Champions, perché questa squadra non lo so se...
0: Queste sono buone domande, non dico che non è il momento di porle, ma non è il momento secondo me per avere risposte soddisfacenti, perché comunque la risposta in questo momento è semplicissima a queste critiche, a queste annotazioni che sono condivisibili, però la risposta è facilissima. Faccio un attimo la parte del Napoli, no? Io sono il Napoli, sì. Sono Allegri in questo momento, e ti rispondono: ma mancano 33 giornate, ma c'è tutto il tempo per rientrare, appena recupereremo gli infortuni, il calendario sarà meno... La risposta è questa.
2: Sei un ragazzo intelligente.
0: No, ma io non sto dicendo che questa è la mia risposta. No. Aspetta, no, però no, Stefano, non mi fa ripetere una cosa che ho detto 8 secondi fa. Ti dico come ti rispondono loro, non come ti sto rispondendo io.
2: Non sono d'accordo a come mi rispondono loro. Io dico...
0: con me però.
2: No, non me la piglio, ma voglio dire, tu hai detto è condivisibile, ma voglio dire, cioè, questa squadra...
0: No, è condivisibile, era con te.
2: No, sì, ma con tanti punti di stacco dalla cima, con squadre come l'Inter, il Como, la Roma, ma dove andiamo?
0: Ma io sono d'accordo con te, Stefano, non è che... Io ti ho fatto un attimo, ti ho recitato quello che direbbe la...
2: Sono talmente tifoso come tutti quanti gli ascoltatori che quando il Napoli ha perso a Milano con l'Inter, io per 2 notti non ho dormito, mi stavo incazzato nero. Cioè, una squadra che sta vincendo a Milano 2-0 e perde 3-2, è follia, come pure è stata follia con la Fiorentina, per non fare il secondo gol, non arrivare in aria, fare quelle sostituzioni. Vabbè, ma non voglio dare la colpa a Allegri, perché per me Allegri non è colpevole la società. Allora io mi domando e chiedo anche agli altri tifosi, e voglio capire qual è l'umore della tifoseria, no. Perché la tifoseria, quando il presidente e la società non fa quelli che sono gli investimenti giusti per gli obiettivi che ha annunciato, vuol dire che fallisce. Lasciamo stare questo che ci butta il fumo negli occhi per la patrimonializzazione, perché quella patrimonializzazione del centro sportivo è con una società di calcio, e il Napoli non ha patrimonio immobiliare, sicuramente è importante, ma questo è fumo negli occhi che ci butta De Laurentiis.
0: No, questo però non è fumo negli occhi, questa è una cosa che si doveva fare
2: negli occhi, perché una...
0: Aspetta, fammi dire una cosa però, scusa, ti voglio spiegare che cos'è. Sì. No, ti voglio spiegare che cos'è, ma questa non è una mia opinione, perché è una cosa che doveva fare per forza, perché altrimenti dove si allenava? Andava fatta per forza.
2: No, vabbè, ma certo, perché quello scade il contratto.
0: No, quindi non è fumo, non è che dice, mo la faccio perché butto il fumo negli occhi, la faccio perché la devo fare per forza.
2: Sì, ho capito, ma l'ha detto 100 volte, non l'ha mai fatta.
0: E mo l'ha fatto però, perché mo perché è arrivato il... Ma perché l'ha fatta mo? Ma scusami, ma vieni a me. L'ha fatta mo perché... era obbligato dal fatto che è scaduto, hanno fatto un rinnovo il contratto con il centro dove si sono allenati tutti questi anni, quindi doveva farla per forza, c'è poco da da dibattere su questo.
4: Perché c'era stato pubblicizzato già un rinnovo per non so un altro anno.
0: Ma infatti ci vorrà, questo rinnovo è necessario perché non è che domani mattina li teniamo sti 10 campi.
4: Benissimo, ma tatticamente questo annuncio è un annuncio fatto per gettare un po' di, come devo dire,
0: non credo, questo non credo onestamente. Ho capito, ma intanto perché non lo doveva dire? Secondo te, fammi capire una cosa, poi ti devo salutare, Stefano. Fammi capire una cosa, se stavamo primi in classifica non lo annunciava che aveva fatto il centro sportivo?
4: No, allora sì che era bello sentirsi primi in classifica.
0: Ma l'avrebbe annunciato comunque, male o bene che va la squadra, l'avrebbe annunciato.
4: Benissimo, Paolo, d'accordo, non sono d'accordo, non sono contento di questa situazione, sono molto contento.
0: Ho capito, questo mi sono accorto. Ciao Stefano, grazie. E quando mi hai fatto la domanda, rivolgendoti a me, che sai che l'umore lo conosco, dei tifosi, avendo un contatto quotidiano con tanti tifosi, non solo quelli che incontro qui, anche in altra mia trasmissione e anche proprio per strada, con tanta gente che mi scrive sui social, io ho il polso della situazione, non proprio pesante come la tua valutazione, ma una valutazione molto molto critica e preoccupata c'è, ed è abbastanza diffusa, devo dire la verità. Questo non è inutile nasconderlo, sarebbe anche controproducente nasconderlo, perché insomma l'umore della piazza è bene raccontarlo, rappresentarlo, soprattutto per chi fa il lavoro come il nostro, no? Che siamo qui in un ruolo diciamo centrale, dove siamo il mezzo per far sì che la piazza comunichi, in una trasmissione di filo diretto a maggior ragione, siamo proprio il tramite per far sì che la piazza comunichi il suo umore. E quindi non rilevarlo, non riscontrarlo, non analizzarlo, non approfondirlo sarebbe sbagliato da parte mia, e sarebbe sbagliato se non lo facesse il Napoli stesso. Il Napoli stesso deve tenere più in considerazione queste trasmissioni dove si sente l'umore della gente che quelle lì che ci facciamo noi soli fra giornalisti e opinionisti in altri contesti. Giovanni.
5: Ciao Paolo, sono Giovanni da Fuorigrotta, complimenti sempre per la trasmissione. Allora, io ti dico la verità, ti ho ascoltato fino adesso, ho sentito anche gli altri tifosi. Allora, due quesiti, sarò velocissimo. Il primo, secondo me, come giustamente hai detto tu prima, noi non sapremo mai i motivi del mancato mercato di quest'anno.
0: Potremmo anche saperli se il Napoli decidesse poi in un momento, forse di consuntivo, che non è questo, secondo il Napoli non è oggi, giustamente forse, quando ci sarà il momento di fare un consuntivo, io penso per esempio prima